0: voce di Mauro Nardi.
1: Siete numeri uno. Scansate il suffus.
2: Ma sì, perché ce n'ha di bloccato su
3: Antonio,
2: WhatsApp.
3: Antonio, mica potrebbe essere qualcosa che mentre stavano così questo ha cercato il lato B.
0: Andò, la cosa è così, modo di dire. So. Secondo me a Gennaro le piace pure la compagna di Cinzia.
4: Andò, comunque ci capito, ci l'ha fattura tu sulla compagna.
2: Allora, la tesi principale è questa, che Gennaro Mangani, abbia sbagliato.
5: Sì, sto fatto, mi arriva... all'epicentro,
2: lo so.
5: Chiamano poco a Gennaro, chiamano poco a Cinzi, vengono poco che chiude questo fatto.
2: Ho fatto
5: prima
2: di
5: che
2: arriva
5: l'avvocato.
2: Lo so, purtroppo, ragazzi.
5: A me, ma va una struzzata.
2: Ai 3-3.
6: Si chiude un baraviso per scagni e ti salvato uno pizzo.
2: Hai capito, eh?
6: Penso quando sei fortunato.
2: Ragazzi.
7: Mando, ti posso dare il mio consiglio?
2: Vai, vai.
7: Lui cercava di fare una cosa buona per apparare, ma ha distrutto tutto così, andando a girare una cammata.
8: Magari è la verità. Sì. Sta bloccato in dolitto, l'ha attaccato.
2: Allora il problema è un altro, che Gennaro poteva anche dire in diretta la mancanza di rispetto qual è stata, che all'inizio ha detto non lo so, non mi ricordo, poi forse ho capito, abbiamo dato degli esempi.
0: Mangani, buongiorno, secondo me la voce di Diletta Leotta
2: no capiezzo vero, però non è lei.
9: Andavo a chiedergli che si Cinzia in realtà è Vicenza.
2: Potrebbe
5: buongiorno che... Antonio, buongiorno a tutti. Ma buongiorno. Che è successo?
2: La prossima volta ti sintonizzi.
5: Buongiorno prima. Ragazzi, secondo me è Pippo Franco.
4: Secondo me Gennaro non ce l'ha avuta a portare la macchina.
2: Sai che può essere? La galanteria è importante, Gennaro. Allora, se sei all'ascolto, tu dici che ci ascolti tutti i giorni, vuoi intervenire, siamo qui a disposizione. 081 546 6873. Tra poco parleremo del rispetto mancato di Gennaro anche con Gianluca Vigliotti.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è Gennaro che ha lanciato un telegram alla sua Cinzia. Cinzia dice: non voglio più parlare con Gennaro, l'ho bloccato su WhatsApp perché mi ha mancato di rispetto, o meglio, ha mancato di rispetto a qualcuno o a qualcosa, non sappiamo cosa, chi, siamo veramente disperati. Tra poco interviene l'avvocato, nel frattempo leggo un messaggio.
1: Oh, Gennaro, una cosa la fa. Un iraggio a mamma canina.
0: Bravo.
1: L'errore più grande della vita tua.
0: Però prenditi le responsabilità. C'è Peter che scrive: ho sviluppato una tesi. Cinzia è amica della moglie di Gennaro. Gennaro ci ha provato con Cinzia e quindi ha mancato di rispetto alla moglie e Cinzia lo ha bloccato perché sono amiche. Gennaro lo sa che è questo il motivo, ma non può dirlo per radio per non farsi sputtanare. Ciao da Peter. Allora, ci vuole un avvocato. Avvocato Vigliotti, abbiamo una situazione veramente disperata, una situazione incredibile. Cinzia ha bloccato Gennaro, ma ha promesso di sbloccarlo domani, perché a quanto pare Gennaro ha mancato di rispetto, ma non a lei, non a lei. Quindi ho bisogno di una tesi giuridica. Avvocato, no, buongiorno.
2: Buongiorno Pipistrelli. La tesi giuridica non può essere avanzata perché non conosciamo i fatti.
0: Però lui non
2: è
0: risponde.
2: È una presunzione. Allora io invito, siccome ho sentito insomma che c'è una grande partecipazione,
0: ma immensa,
2: credo che la serietà, il rispetto, la stima che questo signor Gennaro ha nei confronti di questa signora Cinzia, tant'è che ti ha chiesto un telegram.
0: Esatto, è lui che mi ha chiesto il telegram.
2: Debba lui a fare un attimo di, diciamo così, deve pensare di poter dirci che cosa è accaduto.
0: Cioè, perché ha mancato di rispetto?
2: Casomai farci capire che cosa è accaduto in modo tale che noi possiamo intervenire nei confronti della signora Cinzia e cercare di trovare una soluzione a questa situazione.
0: Ma soprattutto sapere...
3: È impossibile che è un'amica della moglie.
0: È possibile.
3: Perché ci stiamo conoscendo.
0: Ma
3: saluto buono, Peter.
0: Quindi si stanno conoscendo. Diciamo così, allora, avvocato, vuoi provare a chiamare Gennaro?
2: Signor Gennaro, ci sta sentendo?
0: Sì, assolutamente sì. Ci sta sentendo.
2: Signor Gennaro, posso parlare un attimo con lei? Vorrei
0: allora, Gennaro, guarda, è una persona seria, l'avvocato, che ti può dare una mano.
2: Non si mettere in dubbio. Che
0: no,
3: basta con Gennaro e Cinzia, che stasera sta all'Arsenal.
2: Anche questo è vero, dobbiamo fare presto perché abbiamo il band dello sport, ci sta l'Arsenal, ci sta la Champions.
0: Ho capito, però dobbiamo chiamare Gennaro. È possibile?
2: Giusto un tentativo. Ciro,
0: mi chiami Gennaro di nuovo, per favore.
2: Ma giusto un tentativo, perché non risponde?
4: Ci voleva l'avvocato, ci voleva.
0: Che cosa?
2: No, vabbè, è certo che stiamo provando.
0: Ragazzi, allora provate voi a riapacificare una situazione veramente ormai alla deriva.
2: Perché è la deriva?
0: Perché... lo ha bloccato, hai capito?
2: Gli vuoi dare il numero al 5?
0: Non ce l'ha, un attimo solo, allora, un attimo solo.
2: Ma devi essere preparato tu per fare queste cose.
0: Ma non sapevo
2: cose.
0: Che tu volessi richiamare Gennaro.
2: È un tentativo che facciamo,
0: allora, proviamo,
2: per cercare di capire che cosa è successo.
0: Sì, lo trovo, vediamo.
2: Cosa puoi aver fatto di tanto grave che Cinzia l'ha bloccato?
0: No, ma non ha mancato di rispetto a lei, a quanto pare ha mancato... Eccolo qua, l'ho trovato? A qualcosa o a qualcuno?
2: Vabbè,
0: vediamo.
2: Vabbè, io spero che lui risponda, cioè deve avere almeno il buon senso di dire oppure rispondere, dice no ragazzi, è una cosa privata,
0: non voglio dirlo e ci fermiamo qui e non ne parliamo più. Però Gennaro, se tu hai chiamato per il telegram, dobbiamo concludere il discorso.
5: Cioè, secondo me ragazzi, Gennaro è andato all'asta del fantacalcio e l'ha presa.
0: Tu dici?
2: Non credo. Non si blocca una cosa
0: perché
2: del
0: l'ha bloccato?
2: Una cosa del genere non si blocca.
0: Forse ha mandato qualche buongiorno presto al mattino, Gennaro.
2: Vedi bene, tu blocchi per una cosa del genere.
0: Vabbè, magari l'ha mandato per 5-6 giorni consecutivi.
6: Si apre la rubrica Kiss Capera.
2: Gennaro, niente, no?
0: Niente.
2: Non rispondo.
0: No, Gennaro, ti dico la verità, stai sbagliando.
2: È una delusione.
0: È una delusione.
2: Ha fatto bene Cinzia che l'ha bloccato.
0: Allora, ti dico la verità, Cinzia ti ha bloccato fino a domani. Cinzia, per una settimana.
2: Non lo sbloccare. Non lo sbloccare.
0: Perché non puoi chiamare Manganiello e fare.
2: Ma vattene che tenga la parte dello sport.
0: Ok. Calafio! No, ieri.
2: Che c'entra Calafio?
0: Calafio gioca nell'Arsenal. Ieri è venuto lì al Vulcano Buono perché sono in ritiro lì.
2: Sì, sono arrivati tardi anche.
0: Sono arrivati molto tardi. Infatti, però è arrivato finalmente il pullman. Conoscevo solo Calafiori, tutti noi in Olanda. Appena è sceso Calafiori, rimane da Lazio.
2: Cioè hai fatto proprio così, un signore proprio.
0: Però mi ha salutato, lo sai?
2: Sì, sicuramente. Che non avrà capito.
0: Poi c'era uno senza capelli, avvocato, attempato.
2: Un attempato senza capelli.
0: Dell'Arsenal, che ha sorriso.
4: Chi a ricetti ferrate le fatte abbiare.
0: Va bene, ti abbraccio tutti qua.
2: Chiudere, vai.
0: Chissà come mai ha mancato di rispetto, Calafiori, leva da Lazio, state un po'.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
14: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
15: Buongiorno da Gianluca Miranda. È prevista per oggi, 9 settembre, l'ultima udienza dell'incidente probatorio nell'indagine sulle violenze sessuali subite da un 12enne nella retrobottega di un negozio a Casalnuovo. Il commerciante di 46 anni, indagato per gli abusi, si trova già in carcere. Ha confessato anche davanti al giudice. In tribunale a Nola è atteso il deposito della consulenza relativa agli accertamenti psicologici. La conclusione dell'incidente probatorio precede l'attesa richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura. Secondo quanto ricostruito finora, il negoziante avrebbe conquistato la fiducia del ragazzino facendogli domande sulla scuola con il pretesto di svolgere una ricerca sul web. Lo avrebbe poi attirato nel retrobottega dove sono avvenuti gli abusi. Il 12enne ha raccontato l'accaduto ai genitori, che hanno presentato denuncia alla famiglia assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi. Cambiamo argomento ancora alla cronaca. Un drone con a bordo un iPhone di ultima generazione, 150 grammi di hashish, è stato intercettato e abbattuto dalla polizia penitenziaria mentre era diretto verso il carcere di Poggio Reale. L'intervento ha impedito che il carico raggiungesse l'interno dell'istituto. Secondo le prime risultanze investigative, il telefono e lo stupefacente erano destinati ad alimentare il mercato illecito nel penitenziario. A commentare l'operazione sono il presidente dell'USPP Giuseppe Moretti e il segretario regionale Ciro Auricchio. I due rappresentanti sindacali parlano dell'ennesimo tentativo di introdurre materiale illecito nella casa circondariale partenopea, sventato dall'attività di controllo e vigilanza degli agenti. Per il sindacato l'episodio conferma che è in atto una guerra tecnologica con la criminalità organizzata, che impiega velivoli sempre più sofisticati per superare le misure di sicurezza nelle carceri. L'USPP chiede di rafforzare i sistemi di controllo perimetrale, dotare gli istituti di tecnologie adeguate, aumentare gli organici per contrastare l'introduzione di cellulari e droga a Poggio Reale. Nonostante il deficit di organico di 200 unità e la presenza di 2300 detenuti, si riesce a mantenere l'ordine e la sicurezza interna solo a costo di grandi sacrifici, ha concluso il sindacato. Cambiamo argomento. L'area dei Campi Flegrei ha fatto registrare dal 1950 ad oggi un sollevamento complessivo pari a 4,60 metri con vistosi effetti, specie lungo la costa. Ad affermarlo l'ex direttore dell'osservatorio vesuviano dell'INGV di Vito, intervenuto nel pomeriggio di ieri ai lavori delle commissioni ambiente e bilancio della Camera dei Deputati nell'ambito di una serie di audizioni informali legate all'alta conversione in legge del decreto 7 agosto 2026 sull'emergenza dei Campi Flegrei. Di Vito ha ricordato come l'osservatorio vesuviano abbia un'ampia rete di monitoraggio composta da varie stazioni che misurano in continuo periodicamente quella che è la situazione nella zona. L'ex direttore ha ricordato inoltre che i terremoti sono quasi esclusivamente associati al sollevamento del suolo, evidenziando come tra gli effetti deformanti del territorio vi sia stato anche un arretramento del mare. La chiusura con lo sport, il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona. Questa sera alle 21 il Napoli affronterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Allegri in conferenza stampa: non ci saranno McTominay e Anguissa. La Champions è straordinaria. Qui a Napoli sento molta passione da parte di tutti. Noi dobbiamo imparare ad uscire dai momenti di difficoltà. Tutti gli approfondimenti nel corso degli appuntamenti sportivi qui su Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio al bar dello sport con Gianluca Vigliotti.
16: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, siamo arrivati alla serata magica, alla serata delle stelle, alla serata della Champions League che ritorna al Maradona con un incontro di cartello, un incontro davvero bellissimo al di là di quello che potrà accadere. Il Napoli affronta l'Arsenal, prima partita delle 8 che il Napoli dovrà affrontare in questo in questa nuova formula della Champions League che regala tantissime emozioni da qui fino alla fine, 8 partite. Per accedere direttamente, lo abbiamo detto ieri, vi davo qualche info per coloro i quali ancora non sono diciamo addentro al nuovo regolamento Champions, bisogna arrivare nelle prime 8 per accedere direttamente agli ottavi di finale. Se si arriva dal 9° al 24° posto ci saranno i playoff, naturalmente dal 25° al 36° sono eliminate, cosa che purtroppo tristemente è accaduto al Napoli nella scorsa stagione. Gianluca Pigliotti a microfoni con il nostro bar dello sport, Ciro Froio in cabina di regia che come al solito è pronto per accogliere i vostri interventi in una giornata che ritengo sia affollatissima come accade al bar dello sport. 081 546 6873, ricordo anche il numero di WhatsApp per intervenire ovviamente in diretta con i vostri messaggi, le vostre opinioni, 342 00 00 100, il numero anche dedicato per il Festival Bar dello Sport che ieri ci ha regalato quella chicca bellissima di Vanda Madrid con Vergara il Mexicano. E allora un po' di saluti, le notizie. Napoli perde anche Anghissa, Napoli ha 4 centrocampisti, l'ha detto Allegri, 3 giocheranno e uno no. No, ha detto che non cambia modulo e quindi a questo punto ci viene da ritenere che la formazione che stasera affronterà l'Arsenal vedrà Meretti in porta. C'è il cambio a sinistra, Oliveira per Spinazzola, restano confermati Di Lorenzo, Raccamani e Rafa Marin. A centrocampo Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Credo che parta De Bruyne sicuramente dal primo minuto, con Vergara pronto in panchina. Avanti confermati Politano, Højlund ed Alisson Santos. Questa dovrebbe essere la formazione che affronta l'Arsenal, che è arrivato ieri molto tardi, sono stati cancellati centinaia di voli a Londra, è arrivato tardi, è in ritiro, insomma stasera si presenterà. Stamattina una frenesia, ci scrive il nostro amico Luigi da Mantova. Sai che cos'è? È certamente la partita. Spero che questa sera il Napoli metta quella cattiveria calcistica, con la voglia di vincere. Incrociamo le dita, ci scrive il nostro amico. Buongiorno, un buongiorno a tutti i tifosi del Napoli, un saluto a voi e ai colleghi della falegnameria Heart of the Wood di Ponticelli, sempre solo Forza Napoli. Credevo si aprisse con l'inno della Champions, sai quante volte lo sentiamo oggi, ma quello dello stadio che rimbomberà in tutta la città sarà meraviglioso. Lo chiuderemo la trasmissione con l'inno della Champions. Vado avanti e saluto nessuno ci può togliere il segno di il sogno di poter battere l'Arsenal. Ecco, Luigi della Lanenella ce lo dice. Il Napoli gioca con il Nola o con l'Arsenal? Marco Ballicu. E poi sempre Forza Napoli, Alessandro Ermo da Barra che ci saluta. Che soddisfazione, ieri sera si lamentavano che loro avevano creato e il Real aveva puniti, una volta a me, una volta a te, Gennaro da Milano, sulla sconfitta ieri dell'Inter con il Real Madrid. Dove daranno la partita? Dove daranno la partita? In Soda Napoli, la daranno su Prime Video, su Amazon. E allora vi invito, perché io voglio sempre, lo sapete, al bar dello sport giocare un po'. Stasera ci sarà la telecronaca di Sandro Piccinini e fatemi sentire, è proprio lui Piccinini che ci racconta. Fatemi sentire un po' di telecronaca fatta da Piccinini. Comincio da Enzo, buongiorno.
1: Gianluca, buongiorno, Enzo da Maddaluni.
0: Ciao caro Enzo, ciao. Buongiorno, è proprio lui. Vai.
1: Esatto, stasera cominciamo, speriamo di cominciare con la mitica sciabolata di...
0: La sciabolata, esatto. Senti Piccini.
1: Senti Gianlu, ti volevo chiedere un parere su una considerazione che ho fatto guardando la partita, l'ultima partita del Napoli, e la scelta di Allegri. Volevo sapere tu che cosa ne pensavi, al di là di tutti quanti i dubbi che giustamente stanno venendo a tutti. Ad un certo punto è comparsa una classifica sugli allenatori che hanno fatto più punti in Serie A, no?
0: Sì.
1: E mi sembrava che ci fosse tra gli allenatori proprio Allegri insieme con Gasperini e Spalletti.
0: Eh beh, certo, sono anche allora, diciamo così, quelli un po' più esperti, non voglio dire anziani, esatto, esperti, voglio dire, hanno giocato con tanti campionati.
1: Esattamente, quindi questo fa ricadere diciamo positivamente sulla scelta di un mister che ha una certa esperienza per gestire questo post Conte. Volevo sapere se tu eri d'accordo su questa cosa, soprattutto sul fatto che io penso che Allegri stesso sia perfettamente consapevole della chance che gli viene data dopo il cosiddetto suo declino di gioco post Juve Milan.
0: Quindi lui sulla scelta di Allegri. Ti ringrazio Enzo per la domanda, ma sulla scelta anche a te. Sulla scelta di Allegri mi sembra una scelta che molto pensata dal Napoli, molto articolata, perché il Napoli, lo ricorderete, per un attimo, perché De Laurentiis ha sempre avuto questa sorta di pallino per italiano, ci ha pensato un attimo, ma anche con Allegri aveva già l'anno scorso, fosse andato via Conte, intavolato una trattativa e c'è anche un ottimo rapporto tra i due, ha pensato di gestire al meglio questa rosa, che avrebbe comunque non potuto avere tanti rinforzi per quello che diciamo hanno dichiarato in società, che dovevano ovviamente cercare di sfoltire la rosa, e quindi si è andato su una scelta abbastanza, su una sorta di usato sicuro, ecco, chiamiamola così, mi sembra riduttivo, ma per farvi comprendere l'idea, cioè di un allenatore esperto che potesse gestire la situazione. Allegri mi sembra la persona più adatta nella maniera più assurda, la sua storia lo racconta, sulla classifica dei punti era normale che, avendo fatto tanti campionati, insomma, questa. Meno male che sta Gennaro che scioglie un po' di tensione, grazie Gennaro. Gelson da Norimberga ce lo scrive, e Lobotka, Gilmour, Vergara, perdiamo troppi centimetri, Rosario da Napoli. Questo è vero Rosario, con Lobotka e Gilmour in campo ovviamente voi vi rendete conto anche che l'Arsenal ha una peculiarità, grazie veramente ad Arteta che è un allenatore bravissimo, ieri Allegri gli ha fatto i complimenti. Chi segue la Premier League sa che da 2-3 anni l'Arsenal ha introdotto, diciamo così, questo nuovo schema sui calci d'angolo che gli ha prodotto tantissime reti, tantissimi gol. Cioè, di tutti i 4-5 giocatori dell'Arsenal che vanno sul secondo palo, poi mentre stanno battendo l'angolo vanno sotto la porta, insomma creano davvero un marasma totale, e molte squadre stanno cercando di attuare questo nuovo schema. Perché ieri a Madrid l'inno è stato diverso? Non lo so, purtroppo non l'ho sentito, non posso risponderti. Anche un pareggio sarebbe una vittoria, poi i punti arriveranno sicuramente. Facciamo un muro azzurro, fiato sul collo. Marcello da Napoli, quanto è importante la partita di stasera? Sicuramente il Napoli dovesse fare risultato positivo, questa è la partita con il coefficiente di difficoltà insieme alla trasferta con il City più alto. Il calendario del Napoli, lo ricordo, può consentire al Napoli, l'ha detto Allegri ieri, con 12 punti di piazzarsi almeno nella qualificazione dei playoff, quindi superare il primo turno. Il Napoli ha la chance nelle ultime 3 gare di affrontare Bruges, Viking e il Sabah. Ecco, io non voglio dirlo perché per carità ogni partita in Champions è sempre molto difficile. Ieri il Bruges ha già perso in casa con l'Aston Villa 3-2. Quindi questi potenziali 9 punti nelle ultime 3 giornate mi fanno venire in mente, che due si giocano al Maradona e un altro no, mi fanno venire in mente il Napoli nelle altre 5 partite, sebbene deve giocare con Arsenal, Porto, City, deve andare a Villarreal, non riesce a fare 3-4 punti? Insomma, io sono molto molto fiducioso sul cammino in Champions League. Stasera mi aspetto un grande Napoli, ci scrive Massimo Paz. Poi è stata diramata la lista dei 30 candidati finali al pallone d'oro, punterò la mia moneta sulla vittoria a sorpresa di Fabian Ruiz. È d'accordo Marco D'Ancona, io punto su Quara, io lo ribadisco, l'ho sempre detto, non succederà, ma il pallone d'oro a Quarascheria mi renderebbe a me felice, insomma sarei contento. Carmine da Pompei, caro Gianluca, stasera ci vuole molta pazienza, vinceremo. Saluto Ciccio Matrone e Lello Avino, che salutano Carmine. Questa è la mia canzone del bar dello sport, ci sono arrivate tante canzoni, ancora un'altra canzone anche di Ivan da Madrid, e poi Odegaard, Havertz, Saka, Rafa Marino, Olivera Raccamani, già questo dovrebbe togliersi qualsiasi dubbio per la partita di stasera, ma io sono tifoso e sono convinto che li battiamo, speriamo bene, mio caro amico. Vado da Patrizio che è in linea. Patrizio, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, amico mio.
0: Ciao caro Patrizio.
2: A tutti gli amici del Bar dello Sport.
0: Grazie.
2: Sempre Forza Napoli.
0: Sempre Patrizio, buongiorno a te. Eccoci.
2: Io sono fiducioso comunque, Gianluca, nonostante i due risultati che abbiamo perso queste ultime due partite. Ho visto un Napoli in ripresa a Milano.
0: Sì, sì, questo è sicuro, questo mi pare certo.
2: Sì. Mi sembra che la squadra comunque, questo calendario inizialmente è stato un po', diciamo, molto impegnativo. È in questa fase di rodaggio, quindi ho piena fiducia in Allegri.
0: Bene.
2: Secondo me con il passare del tempo troverà la quadra giusta per...
0: E soprattutto se non continuano ad arrivare tantissimi infortuni. Caro Patrizio, ti coinvolgo in quello che è stato un mio pensiero. Io ieri poi ho fatto anche una riflessione, sono andato a fare un approfondimento. Abbiamo visto di questo infortunio di Anghissa. Che non hanno ancora problemi all'adduttore, ma non ha, quindi un problema muscolare, non sappiamo ancora i termini ovviamente.
2: Abbiamo l'occasione per provare altri giocatori.
0: Insomma, sì, per carità, ma anche se siamo un po' corti, devo dirti la verità, a centrocampo siamo un po' corti, l'ha detto Allegri, 4 giocatori per 3 ruoli, quindi un solo cambio. No, io quello che volevo capire è come si è fatto male Anghissa. E sono andato a rivedere l'occasione persa da Anghissa, il gol clamoroso sbagliato nel Napoli sul 2-2.
2: Ma non solo Anghissa, Gianluca, anche Neres e altri.
0: Sì, vabbè, no, ma io parlavo dell'infortunio, come si è fatto male Anghissa. Se voi riandate a rivedere le immagini di quell'azione maledetta, sì. c'è un primo piano su Anghissa subito dopo l'errore, dove Anghissa mette la mano sul flessore della gamba sinistra, urla. Insomma, io credo, penso, ripeto, non ne sono certo, è una mia desunzione, che in quell'occasione Anghissa si sia fatto male. Poi posso sbagliare, casomai ce lo spiegheranno dopo, ma insomma questa è la situazione. Patrizio, grazie, ti abbraccio, ci sentiamo presto. Ci scrive Antonio dall'Austria, stasera voglio Alisson, Santos, Neres e Lang, saremo stellari. E Holland stasera ci pensa il mexicano Vergarito con una doppietta. Antonio da Gerola ci scrive, Salvatore Piccolo e Antonio Snyder che ci salutano, buon caffè da tutti anche da Patrizio, buongiorno avvocato, ce lo scrive il nostro amico, che cosa mi ha mandato che non posso aprire, la costiera amalfitana non te la puoi portare a Madrid con l'Inter che ha perso. Buongiorno, i punti arriveranno nelle prossime 5-6 partite, tutto si sistemerà, siamo fiduciosi, Mauro da Bologna. Ma ragazzi, ma stasera la partita si deve comunque giocare, cioè non è detto. Emanuele da Pomigliano, mi saluti Enzo ed Emanuele, i parrucchieri, come no, volentieri li salutiamo. Ho ritrovato lavoro, non posso più passare al bar la mattina. Gianluca dal Belgio, vi penso sempre. Gianluca, buon lavoro, ma pensa ovviamente. Ieri Ivan ha visto Real Madrid-Inter, devo dire che vedendo la prestazione dell'Inter non abbiamo assolutamente fatto male a Milano, non abbiamo ancora capito il valore della nostra squadra, ne vedremo delle belle. Grazie Ivan. Vado da Tommaso, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno caro amico mio, buongiorno a te.
3: Innanzitutto io volevo chiedere come sta lei, tutto bene? Da parecchio che non...
0: Se mi vedi qua significa che sto bene.
3: Mamma mia, quello è il mio piacere.
0: Grazie.
3: Avvocato, io volevo fare una disamina più che altro tecnico-tattica. Io ho visto le prime tre partite del Napoli in modo molto accurato, no?
0: Sì.
3: E penso che il Napoli non abbia assolutamente sfigurato.
0: Soprattutto a Milano con l'Inter, certamente.
3: No, assolutamente. Perché, avvocato, io penso che a Genova e Napoli abbia fatto una buona partita. È vero che poi la prima di campionato...
0: L'ha gestita.
3: Io penso che anche i cambi siano stati giusti.
0: L'ha gestita, l'abbiamo vinta dalla panchina, certamente.
3: Sì. Poi con il Como, noi ormai dobbiamo valutare il Como come
0: una grande.
3: Assolutamente,
0: a 35 Como, gradi, quello che Como è successo.
3: Una cosa fortissima, che a me ha impressionato tantissimo. Quindi ci sta che tu ti difendi con il Como, cioè nel primo tempo ci sta che tu ti difendi con il Como, e nel secondo tempo il Como a sua volta ha messo dei difensori per appunto difendersi contro il Napoli, quindi non dimentichiamo neanche questo aspetto qui. E poi con l'Inter ce la siamo giocati praticamente alla pari, ha giocato l'Inter, ha giocato il Napoli. Quindi io tutto questo disfattismo, ma soprattutto per il mister Massimiliano Allegri, che io credo sia un grande mister, un grande conoscitore di calcio e di pallone. Io tutto questo disfattismo della piazza non lo riesco a capire.
0: Anche un po' la delusione. Siamo stati sfortunati anche nel calendario di affrontare ovviamente formazioni forti all'inizio, con gli infortuni che hanno sicuramente ancora una volta penalizzato il Napoli pronti via, con quello che è successo a Buongiorno, con quello che è successo a McTominay.
3: Io posso dire una cosa? Cioè,
0: velocemente, così chiudiamo, vai.
3: Velocemente, io dico ok, possiamo parlare delle sostituzioni, dei cambi e della rosa, però possiamo dire che il Napoli non ha completato questa rosa.
0: Il mercato, certamente.
3: Anguissà era un giocatore che era recidivo, che De Bruyne è un giocatore recidivo, che McTominay comunque aveva questo problema già da prima.
0: Questo è un dato, Tommaso, hai fatto bene a dirlo, è un dato oggettivo, anche se oggettivamente...
3: Allora io a questo punto me la prendo con la società.
0: La società che non poteva intervenire, cioè l'ha detto in maniera molto chiara, e quindi ci troviamo in questa situazione di essere un po' corti, soprattutto adesso a centrocampo. Grazie Tommaso, ti abbraccio. Devo salutare un po' di persone che stanno scrivendo davvero in tanti, vi ringrazio di cuore. Avete ragione, sì Gianluca, si è fatto male lì, la faccia di sofferenza, ci scrive Gennaro. Poi c'è Daniele da Cava: sull'infortunio di Anguissa lo racconti come la storia del cavalluccio rosso. Poi Anguissa si è stirato proprio su quell'allungamento sfortunato. Stasera mi accontenterei dello stesso risultato dello scorso Arsenal. Napoli Arsenal, vincemmo 2-0, me lo ricordo. Lello Panzini, al mio amico Lello Panzini, non superammo il turno, ve lo ricordate, vincemmo con l'Arsenal 2-0, ci fu la famoso arrivo delle tre squadre, Napoli, Arsenal e Borussia Dortmund. Il Napoli di Benitez purtroppo non riuscì a superare il turno per aver segnato un gol in meno, veramente una sfortuna incredibile. Vincenzo Senior: sono fiducioso, da stasera si può aprire un nuovo ciclo positivo per la squadra, la Champions può insegnare, forza Napoli. Gianluca: speriamo che si perdano eccolo qui, nel tragitto da Nola a Napoli, l'unico modo che abbiamo per vincere, ce lo scrive Francesco. Avvocato Anguissa si doveva vendere in estate come tanti altri giocatori over 30, questo è frutto di una strategia sbagliata della società, e speriamo che tutto ciò non si paghi con la non qualificazione. Vedremo. Annunzio da Nola ci scrive: siete davanti, eccolo qui, anche le macchine perfette si possono guastare. La sua frase, mi riallaccio alla sua frase di ieri, Mauri 67. Vado da Giovanni che è in linea. Giovanni, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, caro amico.
4: Volevo collegarmi al discorso del ragazzo che ha chiamato prima.
0: Sì.
4: E credo che purtroppo questa situazione infortuni un po' si poteva prevedere. Il problema di McTominay.
0: Quello è un dubbio che ci portiamo, perché quando McTominay, sappiamo che già nel mondiale è successa questa cosa, insomma, resto un attimo perplesso per capire, poi ovviamente senza entrare nel merito, perché sono argomenti dei quali non ci competono, però insomma un po' di perplessità.
4: Magari qualche under lo potevamo tesserare, pure se era questione delle liste, però vedo troppo disfattista.
0: È vero.
4: Sicuramente abbiamo avuto un calendario difficile.
0: Molto.
4: Partiamo con un allenatore nuovo, abbiamo dimostrato che l'Arsenal l'abbiamo battuto in passato, abbiamo battuto il City, se è vero che quando il Napoli deve acquistare un giocatore, i tifosi magari dice chi lo conosceva Kim, chi lo conosceva Kvaratskhelia, non guardiamo il nome, non guardiamo questo, non guardiamo quello, però non dobbiamo nemmeno avere paura quando li affrontiamo i grandi nomi, no?
0: È vero.
4: E bisogna sempre giocare le partite.
0: Assolutamente.
4: Mi piace però vedere lo stadio che non è pieno.
0: Beh, quello è una, diciamo così, è una risposta, chiamiamola così, probabilmente.
4: No, ci può anche stare, perché se la società non si apre tanto sui tifosi, come visto loro l'iniziativa,
0: ha fatto una scelta la società con dei prezzi,
4: ha fatto il Como, l'iniziativa che fanno altre squadre, sembra che le altre siano un po' più aperte ai fan. Qua invece ancora a Napoli sembra che siamo clienti più che supporter, e quindi ci sta che il cliente decide di non venire a vedere lo spettacolo. Però questo dispiace, perché poi i ragazzi vanno in campo, hanno bisogno di tutti, al di là di queste diciamo idee, prezzi.
0: No, sì, anche è un peccato, perché Napoli Arsenal è sicuramente la partita con maggiore appeal, no, nel calendario del Napoli. Sotto un certo punto di vista la tifoseria, anche la società, non è stata fortunatissima, perché al Maradona, dopo l'Arsenal, arriveranno Bruges, Bodø/Glimt e Viking, cioè voglio dire che non sono proprio il massimo, sì, per carità, sono tutte partite importanti quelle della Champions, ma da un punto di vista di appeal, di grande galà, eccetera, non sono il massimo, quindi quella con l'Arsenal è sicuramente la più importante.
1: Va bene,
0: Giovanni, grazie.
1: Io sono fiducioso in un Vergara, in una giocata di passione, di carattere.
0: Speriamo.
1: La giocata individuale. Va bene, forza.
0: Grazie.
1: Napoli sempre.
0: Sempre un abbraccio a te. Fatemi salutare Maria 74 che dice: mi sono serviti 4 giorni per smaltire la delusione, la rabbia. Adesso ho resettato e sono di nuovo pimpante, grande Mary. E poi Napoli Arsenal, la svolta, ce lo scrive Luciano Club, Napoli Sarno. E poi dottor Vigliotti, volevo capire perché l'Inter che gioca stasera, che gioca lunedì, il Como, fammi capire questo messaggio. La Roma giocano giovedì in campionato, lunedì il Napoli gioca domenica, perché mi è sfuggito qualcosa. Di solito quelle che giocano in Europa League giocano poi spesso o la domenica sera o il lunedì. Chi gioca il martedì può giocare il sabato e chi gioca il mercoledì gioca la domenica, insomma è il calendario che di solito si fa quando cominciano a esserci le competizioni internazionali. Gianlucone, caro Criticone, eccolo qua, innanzitutto forza Napoli per stasera, e poi la questione infortuni è meglio che io non l'affronti perché mi fa talmente rabbia che passerei da Antonio il Criticone ad Antonio il bestemmiatore. No, non lo fare, non lo fare. Poi per evitare altri problemi dovremmo passare subito al 3-4-3, giocare con due a centrocampo, che fuone da Londra, e però ieri a espressa domanda Allegri ha detto: non devo cambiare nessuna tattica. Carlo da Secondigliano ci saluta dicendo che Napoli vince con l'Arsenal 3-1, e siccome abbiamo Guido in linea, aspetto Guido di chiedere un attimo di pazienza, tanto sta a casa Guido, sta tranquillo, sereno, così noi andiamo in pubblicità un minuto e torniamo aprendo con Guido, chissà come starà Guido Ramassa Lubrenza, tra poco.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, eccoci tornati in diretta con il Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli, con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Ciro Froio che mi ricorda in cabina di regia che abbiamo il nostro mitico guarda chi c'è dopo Guido, caro Ciro. Allora, facciamo così, ricordiamo un po' di appuntamenti. Stasera ovviamente tutto il giorno saremo a seguire questo grande avvenimento, l'esordio del Napoli in Champions League al Maradona contro l'Arsenal, la formazione campione d'Inghilterra, finalista in Champions League, sicuramente quella che in questo momento, a mio modesto parere, gioca il miglior calcio d'Europa. Una partita meravigliosa comunque stasera al Maradona. La seguiremo ovviamente nel pre-gara, la seguiremo con Diretta Azzurra, con la radiocronaca ovviamente, essendo noi radio ufficiale di Napoli Arsenal, e poi ci sarà stanotte fino a notte inoltrata il Bar dello Sport post gara. Staremo insieme per ascoltare le conferenze, i commenti, le notizie, insomma tutto quello che è accaduto in questa puntata. Vado anche a salutare un po' di amici. Riccardo da Stradella: stasera il Napoli vince 2-1, 3-1, 4-1. Vabbè, deciditi. Allegri ci vuole sbalordire con un nuovo modulo 7 dietro. Lo chef Salvatore del Gustro: memorizzate bene, stasera il Napoli ripeterà la stessa partita che vinse con Liverpool di Klopp. Ma no, che grande partita, me lo ricordo. E poi sì, c'è un nostro amico che ha giocato. Il Napoli vincente in Champions, quotato a 101, mamma mia, clamoroso, questa è bellissima. Mi auguro una partita alla Napoli-Liverpool, Ciro da Zurigo. Allora, sentiamo Guido che è in linea. Ciao Guido, buongiorno.
5: Buongiorno, come si va? Tutto bene?
4: Ma Guido, tu come stai? Come stai?
5: Sì, qui a Mastro Benz fa caldo stiamo bene.
4: È la cosa più importante, anche se pare che fino all'orizzonte
5: c'è il mare.
4: Sì, no, questo lo so. No, lo so che c'è il mare azzurro. No, dicevo, all'orizzonte c'è un po' di fresco che dovrebbe finalmente arrivare.
5: Sì, me stanno dicendo.
4: Ecco, come vivi questa attesa della Champions?
5: La prima cosa, voglio fare un saluto a tutti i tifosi del Napoli, a Sofia, Giorgia, e non dimentichiamoci.
4: Mai, Sofia e Giorgia ci accompagnano.
5: Che non lo sente più da Boscariano, okay. Speriamo che sta bene.
4: Speriamo.
5: Poi a tutti i tifosi del Napoli, alla falegnameria di Casorio, a Padre Federico.
4: Però ci sono anche altre falegnamerie che ci scrivono.
5: Faccio un saluto a tutte le falegnamerie.
4: Tutte le nostre falegnamerie che insomma ci accompagnano. È molto importante, se non ci fossero le falegnamerie. Non dimentichi qualcuno da salutare?
5: Come faccio a ricordare?
4: Te lo faccio ricordare io.
5: Don Ignazio,
4: ti faccio ricordare io chi vogliamo salutare. Federico 49 che canta, 49, eccetera.
5: Sì, a tutti, insomma.
4: Aspetta, adesso ti faccio salutare una persona. Scusami, Felice, vuoi salutare Guido che non ci. Felice, calmati Felice.
6: Forza Napoli.
4: Ma Felice, se tu fai così stamattina, stasera come ci arrivi?
5: Guarda, come ci arrivo stasera?
6: Guido, buongiorno. Buongiorno. Stasera sono ospiti degli scagnati.
5: Tutto bene, qui stiamo bene. Sì. E pensi che anche tu, Avellino, lì...
4: Montefalcione.
6: Benissimo. Bello fresco finalmente.
4: Facciamo un gemellaggio. Facciamo un gemellaggio Montefalcione e Massa Lubrense. Facciamo questo gemellaggio.
6: Facciamolo.
5: Quanto finisce di lavorare mio figlio, può darsi che venga a fare
4: assolutamente. No, sapete che io vi devo portare a cena.
5: Perché per mettere insieme a qualcuno che ci accompagna.
4: No, vengo io. Vi accompagno io tutti e due, vi devo portare a pranzo tutti e due, a Guido e a Felice, perché sarebbe una delle mie giornate indimenticabili della mia vita. Se fare un pranzo con voi sarebbe veramente.
5: Fosse bello.
4: Fosse sicuramente.
6: Abbiamo alla fine di settembre.
4: Calma, una alla volta, Felice, prego.
7: qui abbiamo un bel ristorante paesano.
4: Sì.
7: Una bella piscina.
4: Pure.
7: Si mangia bene.
4: C'è la piscina in due ristoranti.
7: Ospiti.
4: Ma c'è la...
7: gli ospiti.
4: Ma c'è la piscina nel ristorante?
7: No, fuori, ci mancherebbe.
4: Ah, ho capito, no, tu dici c'è la piscina nel ristorante, sta fuori il ristorante.
7: Senza Alba, ha detto mia moglie, ahi,
4: no, no, no, andiamo solo noi, Alba, Alba, dobbiamo parlare di calcio, andiamo soltanto noi che dobbiamo parlare di calcio, con Felice e con qui.
7: Servire Alba, che è brava anche a servire.
4: Ma come, che vai nel tuo ristorante per la tua moglie a servire? Dai, non esiste proprio, ma non è... va
7: ma
4: bene.
7: Ma scherzo, logicamente.
8: Noi a loro.
4: Va bene.
7: Dito, scusami.
4: Prego.
7: Allora, stasera mio nipote scagnato con mio figlio scagnato mi hanno invitato.
4: Sì. Dove?
7: Ho detto io vengo perché io ho solo da zonne.
4: Da
7: io
4: zonne, da zonne.
7: Da zonne.
4: Sì, sì, da
7: zonne. Da zonne. O no?
4: Cioè,
7: una pizza. E lo tifero a Napoli.
4: Meno male, mi sembra giusto.
7: Ho due di pizze, non
4: mi,
7: una.
4: Mi fate l'imitazione di Piccinini che fa.
7: Alba.
4: Sì, sì, ho capito. Scusami, Guido è felice, vi voglio salutare. Mi fate l'imitazione di Piccinini che fa la telecronaca? Proprio lui, è proprio lui.
7: È lui, proprio lui, è proprio lui.
8: Vabbè, questa sera la partita la vado a vedere al circolo a Massalobrense.
4: Al circolo a Massalobrense. Beh, va bene.
7: In compagnia.
4: Va bene, ragazzi, vi abbraccio, grazie.
7: Stasera in Napoli farà una bella figura.
4: Sicuramente, vi voglio bene, un abbraccio, ragazzi. Allora, Gianluca, vengo pure io, porto la chitarra, viaggio da Scafati e faccio la posteggia a pranzo con Felice Guido. Gianluca Larsen è il campione d'Inghilterra, ma noi siamo sempre vicecampione d'Italia, non lo dimentichiamo. Mi saluti a Guido da Massalobrense, Enzo da San Marco che ci saluta. Poi il Forza Napoli di Felice di Montefalcione, uno straordinario e unico Massimo Pazzo, che un saluto anche alla signora Alba. Ero in attesa del Forza Napoli di Felice, ciao Michele Atonna, ce lo scrive. Il multiverso è un qualcosa che sappiamo spaventosamente poco. Giovanni a San Giorgio. Buongiorno anche da Sandro Piccinini. Ah, allora fammi una cortesia, Ciro, c'è un nostro amico che alle 9:32 ha mandato un audio, probabilmente l'imitazione, si chiama Emilio. Finisce 775 il messaggio, c'è un audio. Buongiorno, dice la Sandro Piccini alle 9:32, sono curioso di sentire se l'imitazione del proprio lui è proprio lui. Allora, poi stasera sarà decisivo Kevin De Bruyne, vediamo se sarà così, speriamo. Felice Guido, Gianluca, quando vai a pranzo con loro fammi sapere che venga anch'io, ovviamente. Patrizio da Napoli che ci scrive. E saluto anche un po' di amici, stasera non ci sarà partita, vinciamo 3-1 con gol di De Bruyne, Vergara e Højlund, ce lo scrive Ciro. Poi c'è Giovanni Sardiello che scrive: sarà Arsenapoli, un arsenale di guerra contro la Serenetta mezza ciaccata e cazzimma consumata. Sardiello sempre articolato. L'Inter ha giocato ieri ma gioca lunedì. Il Napoli stasera ma gioca domenica, non ci capisco più niente. Ma stasera non poteva giocare Vergara? Così Gennaro non veniva bloccato, oppure Cinzia, se lo scrive Andrea. No, non è così. Poi buongiorno Paolo da Villaricca, l'amico di prima voleva chiedere il perché l'Inter ha giocato martedì ed in campionato la fanno giocare lunedì e il Napoli gioca stasera e lo fanno giocare domenica. Perché probabilmente l'Inter, contro chi gioca l'Inter, non è che gioca con una squadra di Europa League, ragazzi, non c'ho il calendario sotto mano, potrebbe essere anche questa la motivazione. Stasera passiamo indenni i primi minuti e la partita può avere un epilogo inaspettato, ce lo auguriamo tutto, ce lo scrive Rino Molosso. Non c'è nessuno in linea, caro Ciro, andiamo al Festival Bar, vediamo un po'. Sì, ti aspetto. Leggo allora qualche messaggio. Mimmo da Marcianise. Scusami, non ho il telefono dietro, ma quante partite mancano per finire il campionato? 3 o 4 partite. Abbiamo perso lo scudetto anche quest'anno, non è ancora presto. Poi vado avanti, stasera passiamo. Non se ne. Sì, è pronto il festival. Ok. Forza Napoli anche da Gino. Anche da Gino. È vero, Domenico non ci ha chiamato per il risultato. Speriamo che ci senta, ma è molto affollato il bar. Può darsi anche che Domenico non sia riuscito a prendere la linea. Intanto ascoltiamo il nostro mitico Festival Bar dello Sport.
9: Festival Bar dello Sport.
4: Eccoci qua. Sentiamo chi inizia. Come no, non ti preoccupare, Ciro, siamo. Festival Bar dello Sport pronto per stasera. Ho visto che ieri è stato meraviglioso con il Vergara, il Mexicano.

0: il mitico Mauro Perfetto con la Fronne Limone. Sentiamo. Fronne Limone, Mauro Perfetto. Ehi, che musica, ragazzi.
1: Ma che serata. Ah. Stasera in Champions League gioca la squadra del mio cuore.
0: Diamo un po' di sal.
1: Lasciamo dietro

0: gioca purtroppo.
1: Bravo Biagio
0: da Scafati, molto molto bello, e complimenti a tutti ovviamente per un grandissimo
2: ciao Lala, proprio lui. No, ma
0: è questa l'imitazione di Piccinini, ma mica è Piccinini, io pensavo che fosse proprio, devo sentire qualcuno che fa proprio lui. Oh, Lund. Allora, innanzitutto abbiamo la spiegazione, le ringrazio Massimo da Piombino. L'Inter gioca lunedì, tutti gli amici che ce l'hanno chiesto, perché il Como gioca giovedì in Champions, è come se fosse equiparato all'Europa League, perché questo turno di Champions League viene spalmato in tre partite, in tre giornate, ieri, oggi e domani, quindi giocando il Como giovedì, perciò gioca lunedì l'Inter, ecco qua. Allora Ornella ci dice che Antonio da Pozzuoli fa vibrare di emozione, è vero, hanno fatto una canzone meravigliosa. Vittorio da San Valentino di Torio, un saluto a zia Eugenio che vi segue sempre, stasera il Napoli deve provare a non strezzarsi con la difesa e capitalizzare ogni azione da gol, non devono essere insicuri. Grazie nostro amico Vittorio. Salda Vinci ha spaccato stamattina, è vero, è stata una bellissima cosa di Antonio da Pozzuoli. Avvocato, non c'è l'Europa League, sì, è vero, c'è l'Udinese, la Roma gioca lunedì, insomma abbiamo scoperto l'arcano. Attenzione, Alcaraz ha perso al tie break del quinto set, una grande partita, ha vinto Shelton, Ciro, Alcaraz perde ha perso al US Open al quinto set, vince Shelton, il giocatore di casa, grazie Giuseppe da Secondigliano. E quindi clamorosa azione quello che è successo agli US Open, grazie, quindi al quinto set, mamma mia. Poi sono Francesco Pollice, zitto non dite il risultato per Scaramanzia, se succede lo dite domani, buongiorno, volevo solo comunicarti che stasera ho giocato il 3-1 per il Napoli. Ah, vabbè, non sei il solo. Francesco, vengo da te, buongiorno. È caduta la linea di Francesco. Segna il messicano Vergara, ci scrive Lello Russo. Per noi già due partite alle 12:30, gli ingiocabili mai, Vincenzo non cambierà mai nulla, l'Inter gioca con l'Udinese, sì lo so, ma poi avvocato buongiorno, Antonio da Pozzuoli bravissimo, Vittorio l'orologiaio, non è possibile chiamare domenica, no, Carmine purtroppo no, spero che comunque ci riuscirà. Intanto vado ad Andrea che è in linea. Andrea, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno.
0: Eccoci, eccoci amico mio, eccoci, buongiorno.
3: Niente, stasera dobbiamo stare tutti vicino alla squadra, c'è già lui, vabbè, che ha fatto una grande vittoria.
0: È vero.
3: Mi dispiace che non è pieno lo stadio, che i ragazzi che stanno vicino a Napoli non ci vanno, io questa settimana che volevo andare, purtroppo non ci posso andare, ragazzi, ma sta vicino alla squadra, non facciamo i professori e niente, vediamo cosa succede stasera, perché il Napoli questi grandi eventi ha sempre vinto, quando io stavo prima in Italia andavo sempre in curva. Il Napoli ha vinto con l'Arsenal, con Liverpool, abbiamo fatto sempre grandissime
0: partite. È vero, meravigliose.
3: Niente, tutti vicino, un saluto a tutti, vi voglio bene, avvocato, ci andiamo domani e sempre forza Napoli.
0: Grazie Andrea, ti abbracciamo forte, goditi la partita stasera, bravi tutti, ci scrive Patrizio per il nostro Festival Bar dello Sport. Gianluca, la puoi mettere la musica della Champions? Abbiamo detto che la metteremo a fine puntata. Enzo da San Marco, Gianluca, grande voce Mauro, perfetto il piano e voce di Antonio da Pozzuoli, grande richiesta il secondo pezzo di Mauro, insomma spettacolo al Festival Bar dello Sport. Stasera la partita si può vedere in chiaro? No ragazzi, si vede su Prime, già ve l'ho detto, e lo stadio non è pieno perché dopo due sconfitte consecutive aumenta la delusione, Michele, ma non credo che sia così perché i biglietti dell'Arsenal sono stati messi in vendita molto tempo fa. Vado da Lello prima di andare in pubblicità velocemente. Lello, buongiorno.
4: Lello da Padova.
0: Ciao Lello, buongiorno. Ciao, a te.
4: È qui maltempo, un forte temporale stamattina, adesso diciamo che c'è la quieta
0: dopo la tempesta, la quieta. Sì.
4: Io stamattina ho iniziato a sentire la trasmissione, però lei stava dando la formazione, io non ho...
0: Sì, te la ripeto, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin, Olivera a sinistra al posto di Spinazzola. A centrocampo sono in quattro per tre maglie, giocano Lobotka, Gilmour e De Bruyne, Vergara in panchina, Politano, Højlund, Alisson, Santos, questa è la formazione che probabilmente scenderà in campo.
4: E sicuramente Santos farà piangere l'Arsenal.
0: E speriamo.
4: La giochi in bolletta, anzi, va bene. Mi dispiace che ieri qualcuno abbia capito male, ma io, essendo che sono non un accanito giocatore, mi piace giocare la schedina, però per azzeccare il risultato bisogna anche...
0: Insomma, sai, quando si gioca la sconfittere il Napoli, non sono tutti quanti contenti.
4: Volevo chiedere una cosa, posso fare un saluto a una persona che naturalmente ci ascolta?
0: Come no?
4: Saluto Carlo, il responsabile della Nino Trasporti, che naturalmente lavora qui.

0: vita e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Vogliamo da... ah no, aspetta.
9: No, devo leggere una cosa.
8: Vai, vai.
9: Allora, Pasquale da Verona ieri mi mandò un messaggio, scrisse: buongiorno ragazzi, messaggio per Diego, ti prego, cerca di evitare le pause che fai, perché ascoltandoti dall'applicazione ogni volta che lo fai mi fai pensare che vai in crash. Ok, perfetto. Oggi mi scrive: bravo Diego, oggi fino a questo momento una sola pausa. Grazie da Pasquale.
8: Grazie
9: da Verona.
8: Pasquale, però, no, ragazzi, noi
9: meno male,
8: su WhatsApp ne vediamo.
9: Sto migliorando.
8: Di cotte e di crude, messaggi divertentissimi, bellissimi. Ora questo di Pasquale. Prima addirittura uno ci ha scritto che lui prenderebbe Zemaili e non De Bruyne. E ci ha fatto
9: tanto,
8: molto
9: tanto
8: sorridere.
9: Ho anche una proposta per la redazione. Marco, Marco Sferratore, è un'ora praticamente che ci dice quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo parlare, quello di cui dobbiamo parlare, e quello che dobbiamo fare, anche quello che non dobbiamo fare. Quindi adesso giro il suo numero a Walter
8: okay.
9: Lo faccio telefonare per fargli fare le scalette.
8: E aspettiamo il riunione di redazione. Non so se ti conviene, ma se proprio vuoi.
9: Non credo.
8: Ci siamo,
9: non
8: io
9: credo
8: e Catapano
9: che ti convenga,
8: che
9: però
8: a braccia aperte.
9: Soprattutto quando c'è Perna, non credo che ti convenga.
8: Esatto.
9: Andiamo avanti.
8: Ci salutiamo Vincenzo e stasera farà la radio cronaca esclusiva in diretta di Napoli Arsenal. Arsenal con Paolo Del Genio dallo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Ciro, ciao.
10: Ciao ragazzi, si può dire che sono a mezz'ora al telefono?
9: Si può dire, assolutamente. Vai.
10: Ho fatto la battuta. Vabbè, vai. Io per dimenticarmi di gol di Anguissa che si è mangiato a Benata e chi si è a Novaricovia, immagino avrei i gol di Maradona qua per YouTube, me lo giuro, perché non mi ha fatto dormire per tre nottate quel gol che si è mangiato, è proprio incredibile. Poi una domanda a Diego.
8: Vai, il gol di Anguissa, il gol sbagliato da Anguissa.
10: Il gol che si è mangiato Anguissa. Okay. Per dimenticarlo, faccio avere i gol di Maradona su YouTube, me lo giuro. Perché veramente non mi ha fatto più
8: per sbollire. Vai, sì, domanda veramente. A Diego.
9: Vai, ti ascolto.
10: Che fa l'allenatore, ma la partita di stasera, io penso che se le aggrediamo potremmo perdere, se aspettiamo potremmo perdere, ma come si affronta una partita del genere?
9: Ciò stavo dicendo. Allora, io credo che se... resti,
8: la prima cosa da fare sia il segno della croce.
9: Esatto. io credo che se resti 95/98 minuti di blocco basso dentro la tua metà campo, prima o poi il gol te lo fanno e ti fanno male. Starei attento, molto attento a fare una grande fase difensiva, ma io con la palla giocherei.

0: cioè cercherei di fargli male.
1: Il problema a perdere, meglio ci giochiamo secondo me.
0: Però Ciro ci ricorda un ascoltatore, si chiama Lello Russo, che salutiamo, ricordiamoci che comunque nel girone poi alla fine la differenza reti conta, quindi te la puoi giocare, ma sempre con attenzione, non è che devi perdere 10-0 la partita, non è il caso ovviamente del Napoli, però di base bisogna fare attenzione, anche se è una partita che sicuramente alla fine dei conti, vedendo il girone del Napoli, non è la partita che il Napoli deve vincere, né questa né quella con il City, però insomma,
2: però se la vinciamo,
0: però insomma comunque l'Arsenal deve sempre venire al Maradona, non è che l'Arsenal deve andare al Mapei, con tutto il rispetto del Mapei.
1: Ieri la conferenza stiamo, colleghi, siamo a Max. L'Arsenal è favorita contro il Napoli, meglio dire l'Arsenal è favorita proprio per la Coppa finale, per vincere la Champions League, quindi che parliamo? Per me è la favorita per vincere la Champions League oggi, quindi stasera è una bella partita e il Maradona dirà il suo, e ragazzi, forza Napoli, spero che domani commentiamo una bella vittoria.
0: Sempre, esatto, come ciao, dico ragazzi, sempre.
3: Beh, questo sicuro.
0: Ciao Ciro, un abbraccio.
3: Io sono sempre dell'opinione che a calcio quando puoi far male l'avversario lo devi far male. La verità è questa: quando c'hai il pallone devi cercare di fare gol, quando devi fare il calcio è fatto di due fasi predominanti, la fase difensiva e la fase offensiva, poi ci sono le transizioni, è complessa la cosa, però voglio dire, devi fare bene, devi difendere, perché devi difendere bene, devi attaccare bene, devi cercare di fare gol. Però detto questo, stasera è abbastanza complicato.
0: Ma se il Napoli fa la partita,
3: impossibile.
0: Se la può giocare,
3: non la fa il Napoli la partita stasera. No, il Napoli non fa la partita, l'Arsenal farà la partita. No, è impossibile che il Napoli comandi il gioco, che domini il gioco, che faccia la partita. Questo intendo. No, è impossibile che vince. Nel calcio nulla è impossibile.
0: Questo è un Diego Maradona Junior 2 punti, ragazzi.
3: Normale. Okay. Escimi da. Fa le cretinate,
0: vedi.
3: Perché poi c'è qualcuno che lo prende pure. Capito? Ora hanno pure.
0: Sasa, ciao, buongiorno.
4: Ciao ragazzi,
3: ciao.
4: Buongiorno.
3: Ciao Sasa, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Sasa.
4: Allora,
0: vai.
4: Ragazzi, per quanto riguarda tra Hamsik e McTominay,
0: chi ti prendi?
4: Io scelgo sempre Claudio Usain.
3: Non è. Ci avevo pure pensato a questa cosa, avevo pensato anche a qualche altro centrocampista, però Usain va bene.
4: Io Usain a centrocampo e Facundo Quiroga a centrocampo di difesa.
3: Perfetto, al posto di Rachmani.
4: Esatto.
3: Bene, sono d'accordo con te.
4: Poi per faccio breve perché qua
3: c'è anche Shalimov,
4: Sì, ci sta pure lui. Olive, ce ne sta.
3: Olive, sì. Vabbè, andiamo avanti, non...
4: No, io per stasera mi auguro solo che il Napoli faccia una partita seria.
3: Intanto ho tolto il telefono a Gianluca, che sta un po' esagerando oggi.
0: Come di consueto.
3: Dicevi, sai?
4: No, dico solo che l'importante è che faccia una partita seria e coraggiosa. Poi inevitabilmente giochi sempre contro l'Arsenal, quindi bisogna mettere in preventivo che la partita di stasera è complicata, solo questo. Poi per il resto forza Napoli
0: sempre, Sasà.
4: Ragazzi, ma stasera siete allo stadio?
3: No, io stasera farò il prepartita qui, guarderò la partita qui, non sarò in diretta, però, perché in diretta ci sarà Carlo Alvino insieme a Manuele Calaiò e Nicola Mora. Io farò il post partita insieme all'avvocato e a Susi.
0: Allo stadio ci sarà il buon Marcello Calvano.
3: C'è anche Perna.
0: E c'è anche Perna.
3: Del genio. Paolo.
0: Miranda forse in incognito.
3: Paolo,
0: vediamo.
3: Del genio.
0: Vediamo. No, Riccardo mi indica. Sasà, ti salutiamo. C'è ovviamente anche Paolo Del Genio, che sarà qui per 4-4-2 e poi dopo volerà allo stadio Maradona di Fuorigrotta. Caro Diego, siamo in chiusura.
3: Ricky,
0: sono curioso di sapere, Riccardo, chi prende tra McTominay e Hamsik. Riccardo, sentiamo,
3: Riccardo,
0: vediamo.
3: Ti giochi di una fetta grande della mia considerazione.
0: Sentiamo, vediamo cosa dice. Visto? Ricky ne capisce di calcio e prende quello che ho preso io.
3: Intanto chiudiamo anche con un vai. Mattolini o Meret? ci chiedono. O Alessio Bandieri.
0: Molto bene, ragazzi. È arrivato il commento finale. E
3: intanto, diciamo... però, ti posso dire una cosa? Vai. Abbiamo nominato tutti, meno Pengue. Stasera, Pengue, dove sta?
0: Pengue arriva tra poco in redazione.
3: Slucio.
0: Arriva.
3: Va bene, arriva adesso.
0: Ma non vi preoccupate, noi ci siamo sempre tutti. Caro Ciro Froio, grazie per aver curato la parte
3: grazie,
0: tecnica
3: Ciro.
0: In quest'ora.
3: Il tuo supporto.
0: E per averci soprattutto congedato.
3: Sì.
0: Finale.
3: Vabbè, ma fai presto
0: lì,
3: adesso.
0: Ci ha detto in cuffia per i, diciamo, gli affezionati.
3: Fai presto.
0: Salutiamo anche Gabrielino Orace regia. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano. Poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Da Gianluca Miranda,
3: da Diego Armando Maradona Junior
0: è veramente tutto. Noi torniamo domani sperando, come dico sempre, di commentare una grande vittoria del Napoli. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
3: Diego c'è.
5: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. Momenti di tensione in via Nicotera, dove un uomo si è barricato in casa minacciando di compiere un gesto inconsulto. Sul posto sono intervenute 5 volanti della polizia, i vigili del fuoco, un'ambulanza del 118 e la polizia municipale. Secondo le ultime informazioni, l'uomo non sarebbe armato, contrariamente a quanto emerso inizialmente. L'area è stata transennata e la strada chiusa sia per chi arriva da Corso Vittorio Emanuele sia all'incrocio con i gradoni di Chiaia. L'uomo sarebbe destinatario di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti che gli agenti avrebbero dovuto notificargli questa mattina. Ancora cronaca, operazione della polizia nella zona Luzzatti, dove è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato accusato di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e possesso ingiustificato di armi e munizioni. Il provvedimento è stato emesso dalla GIP del Tribunale per i minorenni di Napoli. Le indagini della squadra mobile, condotte attraverso immagini di videosorveglianza e di intercettazioni, hanno consentito di ricostruire le fasi dell'agguato. Secondo gli inquirenti, alla base dell'episodio ci sarebbero contrasti personali, motivi di ritorsione e pretese economiche. Cambiamo argomento, la polizia penitenziaria ha intercettato e abbattuto un drone diretto verso il carcere di Poggioreale. A bordo c'era un iPhone di ultima generazione e 150 grammi di hashish. Secondo l'USPP il materiale era destinato al commercio illecito all'interno dell'istituto. Il sindacato chiede più tecnologia ed un potenziamento degli organici. La chiusura con lo sport, il calcio e la notte delle stelle. Torna alla Champions League al Maradona questa sera alle 21. Il Napoli affronterà i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Out McTominay ed Anguissa, con Gilmour verso una maglia da titolare. Da valutare le condizioni di David Neres. Sentiamo adesso un estratto delle parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa.
7: Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
6: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.

ci sono notti magiche, ci sono notti speciali, ci sono notti in cui non devi avere paura, ci sono notti quando si accendono i riflettori allo stadio Maradona, ci sono notti dove 11 calciatori con la maglia azzurra scendono in difesa di un popolo intero, ci sono notti da Champions League.

0: E sarà una grande emozione quando il nostro Ivano Petagna dalla sala della cabina audio farà partire la sigla ufficiale della Champions League. Si gioca alle 21 al Maradona, e la sfida tra il Napoli e l'Arsenal, e la sfida tra Allegri ed Arteta. È la prima al Maradona, l'esordio in Champions League. Le scelte di formazione, l'emergenza a centrocampo, l'Arsenal che ha vinto la Premier ed è finalista dell'ultima edizione della Champions. Tutto questo in una lunga giornata in cui vi racconteremo la grande attesa. Saremo insieme fino alle 16, dalle 16 alle 18 l'appuntamento con le ultimissime in tempo reale in qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Alle 18 arriverà Paolo Del Genio per la fotografia tattica del match, alle 19 il calcio della sera con il bomber Emanuele Calaiò, e alle 20 saremo dentro l'evento, saremo dentro il Maradona per raccontarvela in diretta, in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio cronaca di Vincenzo Perna, commento tecnico di Paolo Del Genio, il nostro Marcello Calvano inviato al Maradona, diretta azzurra, tutta la super squadra coinvolta oggi. Con Carlo Alvino a partire dalle ore 20, Emanuele Calaiò e Nicola Mora e Calvano allo stadio, al fischio finale i commenti live Diego Armando Maradona Junior in Bar dello Sport post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, i vostri interventi, le pagelle e le conferenze stampa in diretta. Allora mettetevi comodi, perché da questo momento mancano 8 ore a Napoli-Arsenal. È già tempo di anteprima. Buon pomeriggio a Riccardo Catapano.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio direttore, a te, a tutti i nostri ascoltatori, alla notte delle stelle, la notte Champions al Maradona alle ore 21, come ricordavi, c'è Napoli-Arsenal, prima giornata. Allegri presenta il match in conferenza stampa dicendo: sono i più forti ma vogliamo fare una grande gara. Giocherà Kevin De Bruyne, con Anguissa out, tocca a Gilmour in mediana. Oggi invece la decisione sulle condizioni di David Neres, davanti invece Lang candidato a partire dal primo minuto al posto di Alisson Santos, a sinistra invece torna Mati Oliveira. In conferenza ha parlato anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, che dice: concentrati in difesa, questo è un progetto nuovo e serve ovviamente del tempo. Poi domenica tornerà invece il campionato con il Bologna al Maradona, sarà assente il tecnico rossoblu tedesco che è stato squalificato per 2 giornate. Tornando ovviamente alla stretta attualità, la notte Champions, l'Arsenal è arrivato ieri sera in città, saltata la conferenza di Arteta e Calafiori per il ritardo dell'aereo dei Gunners. Nell'ultimo incrocio invece vinse il Napoli 2-0 con Higuain e Kaye Gooner nel 2013, con lo stesso Arteta che era in campo all'epoca e fu tra l'altro espulso nel finale. Ieri è partita invece ufficialmente questa nuova stagione di Champions League, con l'Inter che finisce KO a Madrid, vince il Real 2-1 con i nerazzurri che regalano di fatto 2 gol alle Merengues, vince anche il City di Maresca con la doppietta del solito Haaland, cade invece il Lille di Davide Ancelotti. Domani in campo invece Roma e Como. Intanto operazione di ablazione riuscita per Scott McTominay allo Spire Manchester Hospital, con il centrocampista che resterà adesso a riposo 2 settimane prima di riprendere gli allenamenti.
0: E naturalmente grazie al nostro Riccardo Catapano. Resta inteso che Riccardo ci potrà interrompere tutte le volte che lo riterrà opportuno. Poi Riccardo Catapano lo troverete a più riprese nel corso dell'informazione sportiva. Noi, come vi dicevo, saremo insieme fino alle 16, anche perché Riccardo ci porterà a conoscere da vicino l'Arsenal, il modo in cui gioca la squadra di Arteta, le scelte possibili del tecnico dei Gunners. E Napoli-Arsenal e la Champions League. E come diceva ieri Allegri, un'altra competizione, la Champions, ha il fascino speciale. È evidente che si gioca al Maradona, e al Maradona chiunque comunque incontra delle difficoltà. La Champions League la conosce, per averla raccontata per tanti, tanti, tanti e tanti anni, la voce del calcio, quella di Bruno Longhi. Buon pomeriggio, Bruno.
3: Walter, direttore, buongiorno.
0: Buongiorno a te, grande Bruno. È evidente che l'Arsenal sia una super squadra, probabilmente tra le 3-4 più forti al mondo. Hanno vinto la Premier, è finalista della scorsa Champions, ma poi c'è il Napoli, c'è Allegri, c'è De Bruyne, c'è il capitano Di Lorenzo, c'è Højlund che conosce la Premier, e insomma io ritengo che verrà fuori una bellissima partita, anche perché, Bruno, me lo insegni, la Champions sfugge a qualsiasi pronostico.
3: Sì, la Champions fugge, poi la Champions, questa nuova, quella che da un paio d'anni ha questa nuova formula, è un po' particolare, no? Perché ovviamente non viene affrontata una partita di questo tipo come fosse l'ultima spiaggia, per cui diciamo che si può giocare a viso aperto, perché poi hai sempre la possibilità di rimediare, chiaramente non ripetendo quello che è stata la sfortunata e drammatica stagione passata. No, tu hai detto bene, l'Arsenal tra l'altro, oltre ad essere stata finalista di Champions, aver vinto il campionato con 22 anni, è partita vincendo, battendo 3-0 il Manchester City nella Charity Shield, che è la Supercoppa loro, poi ha vinto 3 partite di fila con il Chelsea, con l'Aston Villa, eccetera eccetera. È una squadra pericolosissima soprattutto sulle ripartenze, ma sui corner, tant'è che ha segnato 25 gol su corner nella passata stagione, per cui l'attenzione è massima, perché sai, hai voglia di parlare De Bruyne, Haaland, eccetera eccetera, sono la costruzione del gioco. Poi se vai contro una squadra che ti butta dentro il pallone da calcio d'angolo, viene tutto vanificato quello che fai. È chiaro che per il Napoli è una partita ostica, dura, perché questa è una squadra forte fisicamente, come ho detto, ed è una squadra che sta dominando, o perlomeno è una delle, anzi sicuramente è la più forte, perché ha vinto l'ultimo campionato, in quel campionato che noi consideriamo il numero uno d'Europa, no? Se non il numero uno del mondo. Al Napoli il compito arduo, perché non è semplice, di smentire tutte quelle che sono le premesse della vigilia, perché parlando e presentando questa partita diciamo sì, il Napoli, però non c'è Anguissa, non c'è Neres,
0: non c'è McTominay, ovviamente
3: non c'è McTominay, oltretutto, cioè, vanno tenute in debita considerazione queste assenze, che sono assenze veramente pesanti. Abbiamo visto che anche nelle ultime partite che ha giocato il Napoli, insomma, non è il Napoli top, il Napoli titolare, però deve andare con il cuore oltre l'ostacolo. È chiaro che sulla, ma non faccio un pronostico, se guardiamo un pochino quelle che sono le interpretazioni, non voglio usare una parola scorretta, dei bookmakers, i favori vanno dalla parte della.
0: Non c'è dubbio, no? Non c'è dubbio.
3: E allora il compito del Napoli qual è? È quello di smentire questi pronostici, ovviamente grazie anche non solo all'esperienza di chi sa come affrontare il calcio inglese, ma anche grazie al supporto del pubblico, perché questa è la partita in cui il pubblico deve essere fondamentale e nessuno me lo toglie dalla testa.
0: E io lo condivido, e stasera l'arena di Fuorigrotta allo stadio Maradona sarà una bolgia. C'è voglia di impresa, ben consci anche i tifosi che di fronte ci sono i campioni della Premier, che hanno una squadra pazzesca. Lo raccontavo l'altro giorno, domenica ho seguito il derby con il Chelsea e a un certo punto Arteta dalla panchina fa alzare Gyökeres e Merino per tirare fuori due autori del gol. Sai, tu hai in campo Havertz e Odegaard, li tiri fuori ma entrano Merino e Gyökeres, già questo ti dà la dimensione. Giocano benissimo, fanno un pressing altissimo, appena perdono palla ti fanno riaggressione. Però Bruno, una cosa sulla quale sto battendo c'è, che comunque nell'arco dei 90-95 minuti qualcosa concedono, lì dovrà essere bravo il Napoli. Cinico.
3: Sì, sì, ma quello è fuori dubbio, cioè quando insomma, se dobbiamo, facciamo una metaforina, no? Loro hanno 10 possibilità di andare al tiro al piattello e non le sfruttano. Tu hai 3 possibilità, non 10, di andare al tiro al piattello e devi sfruttare quelle che hai. Quello è fuori di dubbio, perché concedendo poco devi sfruttare al massimo quelle occasioni che ti verranno concesse. Però Walter, queste sono sempre chiacchiere che facciamo prima della partita.
0: Prima.
3: Tu aspettavi ieri sera di vedere una partita come Inter Real Madrid, Real Madrid che poteva finire 5-0 per il Real o 6-6, è successo di tutto il contrario di tutto. Ci aspettavamo
0: gli episodi spostano Bruno,
3: esatto, abbiamo visto una partita completamente diversa, l'Inter si è praticamente caratterizzata con i primi due gol e poi è chiaro che giochi lasciando il contropiede e la ripartenza a una squadra velocissima, e le partite sono tante partite all'interno della stessa e sono figlie molte volte dell'episodio. Tu vai in vantaggio, cambia completamente il copione. Noi siamo qui a cercare di prevedere, facciamo i maghi in pratica, no? Però le premesse che abbiamo
0: basta fatto, un episodio che ti cambia la partita. Io ieri sera ho visto una grande Inter al Santiago Bernabeu, giocavano, si erano presi la partita. È chiaro che se Bissek prima, e poi non parliamo di Martinez, fanno due regali così a Madrid contro il Real, dopo ti viene tutto più difficile, fermo restando che concedono molto ma fanno gol, e lì veramente poteva accadere di tutto. Bruno Longhi, grazie.
3: Ciao Walter, buona giornata e buon lavoro.
0: E un grande abbraccio. Sarà anche la notte di Rasmus Højlund, dopo il gol al Como e il gol all'Inter, è atteso all'esame di inglese. E a proposito, io ho fatto la scommessa col professore Trombetti, ho detto che almeno farà 14 gol in campionato, e ovviamente il professore Trombetti inizia a metabolizzare che alla fine è molto probabile che la scommessa la vincerò io, perché insomma, pronti via, ne ha già fatti due. Io ho parlato di almeno 14 gol, ma stasera c'è l'esame di inglese. Allora Stefan Zwock, buon pomeriggio, bomber, ciao Stefan.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Rasmus Højlund, toccherà a lui, no? Magari sostenere questo esame d'inglese con la difesa dell'Arsenal, la ricerca dei gol, lui che conosce la Premier, lui che li ha affrontati con la maglia del Manchester United in Premier. È chiaro che ripropone Allegri quella coppia che l'altro anno, per esempio, fece male allo Sporting Lisbona. De Bruyne che manda nello spazio Højlund. Un De Bruyne che probabilmente, Stefan, viste anche le assenze e di McTominay e di Anguissa, spesso in fase di possesso magari appoggerà Højlund. Può essere questa una prima chiave?
4: Ma certamente, anche perché lui l'ha già fatto al Manchester City con Guardiola, lui faceva il trequartista, diciamo, no? È una caratteristica che De Bruyne ha, perché lui vede, diciamo, fessure dove fare passare il pallone dove non vede, dove altri non vedono, perciò c'è questa caratteristica che un attaccante che ama attaccare la profondità come Højlund può essere davvero un compagno di squadra che può dargli la possibilità di presentarsi davanti al portiere, perciò per il Napoli il recupero secondo me totale di De Bruyne è importantissimo, perché non ha nessun giocatore che ha quelle caratteristiche. Perciò secondo me, specialmente in Europa, magari riesce a trovare qualche soluzione in più. È logico che poi Højlund deve giocare davanti, perché
0: certo,
4: parliamoci chiaro, non c'è un'alternativa, non c'è un'alternativa. Il Napoli secondo me non ha un'alternativa a Højlund centrale, perché Luca anche in coppa, anche in campionato, secondo me non ha fatto bene, deve ancora migliorare molto per arrivare a quel livello lì, perciò sicuramente Højlund sarà lì davanti a guidare il Napoli per magari portare a casa questa vittoria contro l'Arsenal, che sarebbe importantissima.
0: Abbiamo parlato di De Bruyne e Højlund, il metronomo ovviamente sarà Lobotka. Mancheranno due interpreti importanti in questa notte magica di Champions: Anguissa a destra, McTominay a sinistra, e quindi candidato a una maglia titolare c'è Gilmour. Allora Stefano, io vorrei stare un attimo su Gilmour. Gilmour e De Bruyne sono due che verticalizzano non solo su De Bruyne, Højlund è quell'asse, ma evidentemente Politano a destra, a sinistra io mi tengo ancora il ballottaggio. Allegri non ha deciso se parte Alisson, sta pensando concretamente a Lang. È chiaro che De Bruyne e Gilmour dovranno verticalizzare molto, provando a sorprendere anche la difesa inglese.
4: Ma guarda, allora tra le verticalizzazioni di Gilmour e De Bruyne non c'è paragone, cioè De Bruyne verticalizza molto di più, vede cose che gli altri vedono, però è anche vero che in fase difensiva Gilmour gioca molto meglio sulle traiettorie di passaggio degli avversari.
0: Ma proprio a schermo, è come se facesse una sorta di schermo a protezione. Esatto.
4: Ed è bravissimo a farlo, sì, perché legge prima le traiettorie, riesce a intercettare tanti palloni. Sarà una partita importante perché l'Arsenal è una squadra che gli piace giocare, non ci dimentichiamo che Arteta è un allievo di Guardiola. Poi c'è una squadra che palleggia molto e magari se riesce a intercettare qualche passaggio, riesce a verticalizzare subito, li puoi mettere in difficoltà. Questo sicuramente sì, perciò è logico che il Napoli perde tanto in fisicità, perché ti va via McTominay, ti va via Anguissa, insieme il Napoli perde centimetri di fisicità, perciò ci sarà da giocare col palleggio alla pari di una squadra che sa palleggiare molto bene.
0: Beh, insomma, giocano un calcio strepitoso. Gli inglesi che verranno di scena, saranno stasera di scena al Maradona. Un abbraccio a Stefan Zwock. Ciao Bomber.
4: Ciao Walter, un bacione a tutti.
0: Grazie. Ma che partita viene fuori anche tatticamente? Allegri ha detto non penso a cambi tattici, il che vuol dire che il Napoli ripartirà dal 4-3-3 con Gilmour e De Bruyne in luogo ovviamente degli assenti Anguissa e McTominay, perno centrale Metromono, Lobotka, la difesa con Di Lorenzo in zona Zolis, dall'altra parte credo Olivera, lì c'è Saka, ovviamente la coppia di centrali Rachmani, Rafa Marin, Havertz, c'è Odegaard tra le linee, però andiamo anche a quella che poi sarà la fase offensiva del Napoli con le possibili scelte. Viviamolo questo match in anticipo, disegniamo la fotografia tattica. Per farlo, Paolo Del Genio. Caro Paolo, buon pomeriggio.
5: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Naturalmente Paolo Del Genio lo ritroverete, ve lo voglio preannunciare alle 18 nei nostri studi, a tre ore dal match, ma soprattutto lo ritroverete al fischio d'inizio con Vincenzo Perna dallo stadio Maradona Napoli Arsenal. Ecco Paolo, loro ti vengono a prendere alti. Ora, che tipo di uscita si aspetta Paolo Del Genio? Perché loro fanno una riaggressione pazzesca, hanno una qualità di palleggio non da poco, hanno centrocampisti di grandissimo livello, ne cito uno per essere chiaro, Rice, però quando poi in qualche modo sono costretti a difendersi, qualcosina concedono.
5: Qualcosina, difendono bene, però insomma non è che finiscono le partite con zero occasioni lasciate agli avversari, questo sia perché in Inghilterra tutte le squadre hanno proposte offensive molto importanti, l'ultima col Chelsea, che è una squadra forte, ben allenata da Xavi Alonso, è stata vinta meritatamente, però comunque all'ultimo minuto ci è voluta una grande parata di Raya per evitare il 2-2 su un tiro di Estevao, perché comunque qualche cosettina devi lasciare. Ecco, il Napoli deve essere bravo, dico una cosa banale, ma è questa, diciamo, in proiezione la fotografia della partita. Il Napoli deve essere bravo, quando capiteranno le occasioni, a far sì che da occasioni, da rete, si trasformino in reti, in gol fatti. Ecco, questa è la chiave un po'. Abbiamo delle qualità per palleggiare, per provare a uscire dalla loro pressione, abbiamo qualità stasera, perché Lobotka lo sa fare benissimo, De Bruyne lo sa fare benissimo e Gilmour anche, c'è uno specialista nella costruzione, era uno dei protagonisti del Brighton di De Zerbi, che costruiva moltissimo e bene da dietro, lui era un giocatore che si faceva vedere molto dai compagni, io fui e resto molto, molto soddisfatto, fui molto soddisfatto dal suo acquisto e resto molto ottimista sulla storia di Gilmour a Napoli, che ancora non si è vista del tutto perché un po' gli infortuni è molto, diciamo, per virgolette, colpa di Lobotka, no? Che è uno che fa fatica a togliere dal campo.
0: Beh, direi proprio sì, trova poco spazio. A me piace molto di Gilmour i tempi che ha di gioco. Ha dei tempi, sa accelerare, sa verticalizzare, sa anche rallentare, disegna traiettorie interessanti. Ci sono lui e De Bruyne che conoscono la Premier, ne conoscono i ritmi, sanno che bisognerà andare subito verticale alla ricerca sicuramente di Højlund, uno, sicuramente di Politano, due. C'è un ballottaggio, Paolo. Allegri non ha ancora deciso, perché ricambia un po' quella corsia sinistra con Olivera e De Bruyne. Nella mente di Allegri c'è Noah Lang, ma ovviamente in quella porzione di campo c'è anche Alisson. Ora, delle due l'una, se stasera gioca Lang, Alisson col Bologna, al contrario ovviamente toccherà col Bologna a Noah Lang. Per caratteristiche, per come salta l'uomo anche Noah Lang, preferiresti l'olandese o comunque faresti partire Alisson Santos dal primo minuto, Paolo?
5: Ma nel, proprio diciamo nel dribbling, se vogliamo parlare di questa peculiarità, c'ha qualcosa in più Alisson ovviamente, però nel giro palla a volte è più rapido Lang, Alisson fa un tocco in più e invece Alisson va subito a cercare i compagni, e penso che l'ago della bilancia potrebbe pendere a favore di Lang, perché forse mentalmente è più pronto. Non che Alisson non lo faccia, ma è mentalmente più pronto pure a dare una mano su quella fascia in fase di non possesso.
0: E va anche detto che su quella fascia costruisce il Napoli la prima vittoria in campionato. Quando Allegri fa dei cambi a Genoa, Olivera De Bruyne, Noalang, e vince la partita. Va anche detto che era entrato Vergara. E poi Paolo, l'ultimissima, è evidente che la qualità del palleggio dell'Arsenal è proprio come propone, cioè giocano un calcio bellissimo. Tu ti aspetti un Napoli che li provi ad andare a prenderli alti?
5: Per alcuni tratti della partita, spero non pochissimi, immagino che non possa essere ovviamente per tutta la gara, ma in alcuni momenti della partita spero che il Napoli lo faccia. Abbiamo visto che paga questo atteggiamento. Quando l'abbiamo fatto bene a Milano ha portato a gol o a occasioni da rete nella parte finale. Quando ci siamo abbassati, non solo non siamo diventati più sicuri nella fase difensiva, ma abbiamo comunque annullato le nostre possibilità offensive. Quindi è sempre il famoso equilibrio, la parola che viene usata da tutti gli allenatori, e poi ci dovremmo mettere d'accordo se l'equilibrio lo vogliamo trovare un po' più giù.
0: Quello è il vero punto di domanda. Sul costruire dal basso con Paolo avremo per la vita posizioni diverse. Perché dico diverse? Perché Paolo ha ragione quando dice: se le vai a prendere alti, se costruisci bene dal basso e sai fare l'uscita dal basso, quindi l'importante è saperla barra poterla fare. Io ritengo che a volte, se il tuo competitor ha nel suo DNA che quella costruzione non te la fa fare, è meglio evitare. Ieri sera, per esempio, Paolo, non so come la pensi, io ho visto una grandissima Inter e ho visto che però si è suicidata con la distruzione dal basso. Vuoi Bissek, vuoi Martinez, gli hanno regalato due gol. Allora mi chiedo perché una squadra che fa quella partita lì regali per ostinarsi in alcuni momenti della partita a costruire dal basso. È chiaro che
5: non sono proprio le vere. No, però i due gol li possiamo velocemente ricordare.
0: Vai.
5: I due gol di ieri sera del Real Madrid non è la vera e propria costruzione dal basso, cioè quella lì dove il portiere passa il pallone al difensore, il difensore lo passa al centrocampo.
0: È un giro palla.
5: Lì è semplicemente che loro vengono forte in pressing e nel momento in cui Jones si trova in mezzo a quattro deve avere la lucidità di fare una cosa diversa invece che cercare Bissek. Lì non è l'idea della costruzione dal basso che ti fa prendere quel gol, men che meno sul secondo, perché lì non ha nemmeno iniziato a pensare che cosa voleva fare Martinez, si è semplicemente arravogliato mani e piedi e ha perso il pallone.
0: Però Paolo,
5: non è che voleva costruire, non è che ha cercato un passaggio, voleva evitare, visto che gli arriva là, c'è due possibilità del portiere. Quando ti arriva uno forte come è arrivato Valverde addosso, la butti forte, la calci forte, e non è da escludere che colpisci l'avversario e la palla finisce
0: anche.
5: Oppure provi a dribblarlo e molte volte riesce, stavolta
0: è andata un po' male.
5: Con i piedi, un portiere bravo con i piedi,
0: molto,
5: come Martinez, se poi impavinato lì.
0: Io non lo so, una mia idea, vedendo anche ieri Real Madrid-Inter, no? Che se ci sono momenti dove ti vengono a prendere, come faceva Diouf con Cucurella, che non è proprio l'ultimo arrivato, è un campione del mondo, gioca al Real, quando vedeva che era in difficoltà non lesinava e non si vergognava di spararla via lontano in fallo laterale, perché magari la distruzione dal basso ti porta a prendere gol. Paolo, non ci troveremo mai su questo tema. Vai.
5: Però no, ma non è questione di trovarci, è questione poi di analizzare pure i dati. L'Inter ieri ha fatto, penso, una decina di palle gol.
0: Sì,
5: e se vai a vedere, Walter, le dieci palle gol sono quasi tutte costruendo benissimo da dietro.
0: Io lo so bene, Paolo. Lo so
5: bene. Ne ha presi due e potenzialmente ne poteva fare quattro costruendo da dietro. Quindi sono piatti della bilancia, bisogna fare una scelta. Io sono sempre io vedo le grandi squadre la fanno prendendosi dei rischi, a volte pagando un prezzo alto, ma l'alternativa della sistematica palla lunga, ma non ti porta a nulla. Ieri era brutto vedere una squadra con tanta qualità in campo, ha vinto per carità, quindi ha ragione lui, però una squadra con tanta qualità in campo, che veramente se si iniziano a passare il pallone tra di loro bene, vanno in porta ogni azione, vedere che hanno dovuto fare gol su due errori degli avversari. Real Madrid perché? Perché ha costruito poco il Real Madrid. Perché ha costruito poco il Real Madrid? Perché Courtois la lanciava lunga. Quindi viva la costruzione dal basso.
0: Un abbraccio a Paolo Del Genio, è un grande tema. Ciao Paolo, grazie, a più tardi.
5: Ciao Walter.
0: Grazie, bella la chiosa di Paolo. Viva la costruzione dal basso. Io aggiungo, viva la costruzione dal basso quando A, puoi farla, B, hai i calciatori adatti per farla, perché secondo me Bissek è molto bravo come difensore, però come dire, se non costruisse dal basso, secondo me sarebbe meglio. Scherzi a parte, ancora su Napoli-Arsenal dopo la pubblicità.
6: Ci sono momenti che parlano da soli, un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente, come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Mm-mm. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
8: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
7: Non puoi mancare.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
11: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
11: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Saldeviso.it.
13: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
15: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
16: Kiss Kiss Napoli.
17: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
18: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: È il giorno della Champions League, il giorno di Napoli-Arsenal, l'attesa è grande. Di fronte il Napoli di Allegri, che cerca un grande riscatto, una grande notte, e l'Arsenal di Arteta, sono i campioni della Premier, sono i finalisti della Champions League, poi persa in finale con il Paris Saint-Germain, e lo stadio è il Maradona. Ed è vero che l'Arsenal è più forte del Napoli, non c'è dubbio. Ma non c'è dubbio che si giochi al Maradona. Io resto convinto da sempre che al Maradona può succedere di tutto, che chiunque viene, anche la squadra più forte al mondo, tra quelle più forti al mondo, può soffrire e non poco. Presidente Lussi, Unione Stampa Sportiva Italiana, Gianfranco Coppola. Presidente, buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio. Sono convinto che quello che hai detto è tutto sacrosanto, però la partita la fanno i calciatori poi.
0: La fanno i calciatori, ma è vero che sono i campioni della Premier, ma il Napoli i calciatori bravi ce li ha. perché comunque c'è un signore che si chiama De Bruyne, ce n'è un altro che si chiama Højlund, ha gente come Gilmour, che la Premier la conosce, ci sarà Lobotka, ci sarà uno che ha giocato i mondiali come Oliveira, il capitano Di Lorenzo, Rachmani fa il centrale, Politano a destra, capiremo se Lang o Alisson. Il Maradona nelle gare di Champions lo conosce molto bene Andrea Dossena. Buon pomeriggio Andrea.
20: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Io resto convinto che può succedere di tutto.
20: Assolutamente, condivido pienamente, e anche se poi nel campo, come giustamente dicono, ci vanno i calciatori, però il Maradona ti condiziona, non c'è niente da fare. Come tu sei condizionato quando vai a giocare in Inghilterra, perché loro soffrono, gli inglesi soffrono tanto giocare in casa, giocare fuori, e giocare al Maradona ti condiziona. E oltre che condizionare loro, quando il Maradona mette l'abito da smoking ti dà quella carica in più. Infatti io poche volte mi ricordo che il Napoli, quando doveva fare la partita nell'evento clou, il Napoli sbaglia gara.
0: Allora, credo che abbiamo un problema di collegamento con Gianfranco Coppola, ma ne approfitto perché proprio nella tua zona di campo, no? Tu giocavi quarto a sinistra, quinto per la verità, agisce Saka, e da quello che ci risulta al momento Allegri starebbe pensando a Matias Oliveira, scelta che condividi Andrea?
20: Sì, dipende che cosa c'hai.
0: Dipende che Oliveira vedremo.
20: Che Oliveira è, che partita c'è in testa, se hai magari con delle rotazioni hai intenzione di tenere più bloccato il terzino o temi di più Saka, è meglio mettere Oliveira, con magari con Spinazzola spingi di più e ti sei più condizionato. Tutto sta a cosa, a come l'hanno programmato e cosa c'è in testa mister Allegri,
0: al piano gara varato da Allegri. Ritorno da Gianfranco Coppola. Gianfranco, nell'ultimo precedente i Champions, e quindi Napoli-Arsenal, il Napoli di Benitez, si impose il Napoli 2-0, Pipita Higuain, Kayekon, Arteta era in campo, era un calciatore dell'Arsenal, fu espulso, e anche lì il pronostico sembrava dire Arsenal, come del resto stasera. E allora ti chiedo, allora furono Kayekon e Higuain, stasera secondo te Allegri si affiderà molto a De Bruyne e a Højlund?
19: Beh, io direi che indubbiamente è così, perché hanno esperienza. De Bruyne deve essere il capitano vero sul campo, perché ha esperienza internazionale. Molto si aspetta Allegri da questo calciatore, anche i tifosi fondamentalmente.
0: E ritorno da Andrea Dossena, anche perché Andrea, lo commentavamo in settimana, no? È vero, il Napoli ha perso a San Siro, ma io ho visto un Napoli autoritario, un Napoli che ha giocato una gran partita, avanti 2-0, poi gli episodi spostano e vabbè, ma quello è il calcio, no?
20: La miglior prestazione delle tre di campionato, se dal mio punto di vista. E poi, come hai detto bene tu, l'episodio sposta, la bravura dell'avversario sposta, però il concetto è, ho visto un Napoli propositivo, cosa che forse era ancora in fase di rodaggio, dovevano ancora assimilare gli schemi del mister. Nelle prime due partite non l'ho visto così bene, mentre invece a Milano mi è piaciuto. E un'altra cosa che prima hai detto, che forse non sono del tutto d'accordo con te, per me il Napoli non è sfavorito, non parte da sfavorito.
0: No, io parlavo come valori, no, ma io la come penso valori, come te Andrea, sono stato infelice. Allora
20: il campo, il fattore campo nella Champions conta tantissimo.
0: La prima cosa che ho detto, per me il Maradona può giocare un ruolo fondamentale. Io le ricordo le partite che ho visto i Champions al Maradona.
20: Sicuramente ti affronti una corazzata che con la vittoria della Premier League gli ha dato con convinzione, sono motivati, sicuramente in forma, perché ha numeri importanti da sua. Però giocare fuori casa in Champions cambia tanto per qualsiasi squadra.
0: Gianfranco Coppola, e poi Allegri la conosce bene questa competizione, no? Io mi fido molto di Max Allegri, e tra l'altro tutte le volte che ha esordito alla prima partita di Champions le sue squadre hanno sempre fatto bene. Ricordo anche di un ottavo di finale proprio con l'Arsenal, per carità, era il 2011 a San Siro, Milan 4 Arsenal 0. Quanto mi piacerebbe un risultato così stasera, per poi sentire domani tutti i soloni che criticano Allegri cosa direbbero, pagherei di tasca mia per vedere un Napoli 4 Arsenal 0, per sentire i santoni del calcio cosa direbbero, Gianfranco.
19: Ma in effetti questo è il gioco, intanto la dozzina tantissima, il Napoli è in crescita e questo è l'aspetto più importante. Allegri conosce la Champions, ha i giocatori per giocarla bene, di qualità, vice campione d'Italia, una squadra che sta cominciando a capire cosa pretende Allegri, quindi io sarei fiducioso come te. Chiaro che i valori sulla carta, ma il campo non è mai carta.
0: Beh certo, i valori, se tu vedi i valori, anche l'organico che hanno, cioè se una squadra può schierare Saka, Odegaard, Havertz, Gyökeres, Merino, Zolis, il greco che è lì per Di Lorenzo ci darà super lavoro, Andrea, Rice, cioè ma potrei, Gabriel, Calafiori, potrei fare un elenco enorme, però il bello è che poi il campo magari ti dice altro, no Andrea?
20: Ma sì, l'abbiamo visto nelle tanti match, cioè personalmente Bayern Monaco, Manchester City, Chelsea, tutte squadre che avevano fior fior di campioni dentro nella rosa, però venivano al vecchio San Paolo e non è che rimanevano a bocca aperta, però soffrivano. Questo è il cosa dice la statistica, ecco.
0: Certo, anche perché se tutti noi amiamo, milioni di persone nel mondo amano il gioco del calcio, è perché in quel gioco non c'è nulla di scritto. Perché l'Arsenal è più forte? Sì. Perché l'Arsenal propone un calcio importantissimo? Sì. Ma il fatto che debba vincere per forza l'Arsenal, è il calcio è fatto lì per smentirti. Andrea Dossena, grazie di cuore.
20: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Forza, una Napoli. Forza Napoli, sempre un abbraccio speciale al presidente Lussi, Gianfranco Coppola, che ringrazio. Stasera partiamo alle ore 20. Carlo Alvino aprirà le danze collegandosi subito col Maradona. Perché subito? Perché in quel momento, appena sarà dentro con Diretta Azzurra alle ore 20, formazioni ufficiali ce le darà Marcello Calvano dal Maradona e poi cominceremo a entrare in clima partita con Emanuele Calaio in studio, ma anche con Nicola Mora. E allora Nicola Mora è con noi, buon pomeriggio Nicola.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Sei già in clima prepartita, anche se mancano poco meno di 8 ore, te la stai pregustando, aspettando, sale l'ansia, è una grande partita Nicola.
1: Sì, è una grande partita, non c'è ansia, c'è voglia di scendere in campo, di vedere questo debutto in Champions, di un'annata che deve essere sicuramente diversa da quella dello scorso anno, un avvio di campionato che ha lasciato non pochi dubbi nei confronti dell'allenatore della squadra, ma io sono consapevole, l'ho detto anche nell'ultima sconfitta con l'Inter, Napoli mi è piaciuto, è una grande squadra e mi aspetto stasera che faccia una grande partita, quindi sono anch'io diciamo emozionato nell'aspettare questo debutto casalingo contro una grande squadra, il Maradona in Champions.
0: È una grande notte, questo è indubbio, Allegri ha tutta l'esperienza sulla Champions, ma anche calciatori che questa competizione la conoscono. Uno su tutti può essere la notte di Kevin De Bruyne, Nicola.
1: Sì, me lo auguro, me lo aspetto, perché in queste partite giocatori di quella levatura, di quel calibro, possono sicuramente essere un'arma in più, e il De Bruyne, visto all'inizio di quest'anno, quando è entrato ha fatto buone cose, e credo che stasera possa essere la scintilla giusta per accendersi lui personalmente, ma per accendere anche la luce del Napoli che ne ha assolutamente bisogno, soprattutto in serate importanti come questa.
0: Allegri l'ha preparata ben conscio di non avere McTominay, non sapeva che perdeva anche Anguissa e quindi sai che non hai McTominay. A proposito, in bocca al lupo a Scott McTominay, una pronta guarigione. Perde anche Anguissa e quindi giocherà Gilmour, c'è un'emergenza a centrocampo, ovviamente però ha anche degli uomini tali che possono far male a quest'Arsenal. Ha dei dubbi, parto da te Nicola, lo chiedevo prima anche ad Andrea Dossena, ovvero il primo ballottaggio, Oliveira che può giocare più basso, Spinazzola che spinge di più, certo il cliente da quella parte lì è scomodo, perché Saka è uno che spinge, che ti punta, che dribbla. Tu che scelta faresti?
1: Ma guarda Walter, io sceglierei Spinazzola per un semplice motivo, che l'atteggiamento nelle squadre di Champions devono essere propositive, e quindi mi aspetto un Napoli che sicuramente rispetterà l'Arsenal, che è una grande squadra. Lo dicevi tu, Saka è un grandissimo giocatore, quindi potrebbe mettere in difficoltà il Napoli. ma tu giocando in casa, portando rispetto alla squadra avversaria, devi anche essere propositivo. Quindi mi affiderei sicuramente a giocatori che hanno nelle proprie qualità quelle di poter offendere, di essere giocatori di gamba. Spinazzola sicuramente lo è, non ha fatto un grandissimo avvio di campionato, ma ripeto, siamo solo all'inizio, e quindi credo che in queste serate giocatori, ripeto, propositivi, che abbiano la voglia di andare in avanti, di aggredire lo spazio, di portare anche l'Arsenal a difendersi, perché poi ripeto, se fai una partita di attesa sempre nelle grandi squadre, soprattutto in Champions, rischi di non essere mai propositivo, e Napoli stasera deve essere tutt'altro, deve essere una squadra che prova a fare la partita, che prova a vincere questo al debutto in casa, e quindi in questo ballottaggio che mi proponevi io sceglierei sicuramente Spinazzola.
0: L'altra scelta che deve fare Massimiliano Allegri, ce l'ha detto ieri, gli mancano, come ricordavo, Anghissà e McTominay, a 4 centrocampisti, ne devono giocare 3, e lui ci ha detto che gioca De Bruyne, quindi abbiamo una certezza. Aggiungo la seconda certezza, è Lobotka, ne resta uno tra Vergara e Gilmour. Per me giocherà Gilmour, anche perché, Nicola, Vergara potrebbe diventare l'arma a partita in corso. Io ci punto molto su Vergara in corso,
1: Sì, ci punto molto anch'io, perché l'abbiamo visto, è un ragazzo che si può adattare a fare l'interno del centrocampo, lo ha fatto anche bene, ha molto dinamismo, ha qualità tecniche, allo strappo che serve giocare in quel ruolo. Logicamente le assenze di McTominay e Anghissà portano a un leggero cambiamento, e credo che l'abbia pensata giusta Allegri. Non gli dobbiamo certamente insegnare niente noi, però partire con il doppio play, magari Gilmour e Lobotka e un De Bruyne magari più libero di essere più vicino ad Hojlund e di innescarlo come solo lui sa fare, potrebbe essere una mossa giusta, con poi Vergara pronto a subentrare. Ma credo hai detto una cosa giusta: ha tante soluzioni, ha tanti giocatori con caratteristiche diverse, partendo sicuramente da due giocatori fondamentali nel centrocampo, uno è Lobotka e l'altro, lo abbiamo detto prima, ce lo aspettiamo che sia De Bruyne.
0: Detto che giocherà Hojlund, sarà lui il centravanti della notte da Champions, Allegri è chiamato a delle scelte. Quali sono le scelte che deve fare? Chi mettere in appoggio a Hojlund? Gli attaccanti esterni, da una parte, dove sale Calafiori, che è molto bravo nella proposizione offensiva, c'è Politano, ma ci potrebbe essere Neres, anche se ieri si è allenato in parte, quindi non sappiamo neanche se verrà convocato. E quindi un primo ballottaggio potrebbe essere Politano Neres, se Neres dovesse star bene, altrimenti c'è Politano. E l'altro ballottaggio vero, la scelta è: punto su Alisson Santos o punto su Nualang? Alisson Santos ad Allegri l'ha fatto un po' infastidire a San Siro per alcune giocate che il tecnico non ha gradito. O è una notte da Champions ed è una notte da Nualang, Nicola?
1: Ma guarda, io scelgo sempre Alisson Santos, perché è un giocatore che ha infiammato, ha uno strappo, ha delle caratteristiche diverse dagli altri. Sì, sicuramente a Milano non ha fatto un'ottima gara, quelli due stop di Suola mancati hanno fatto un po', diciamo, arrabbiare il mister, ma credo che sia un giocatore che in queste notti possa essere una sfida nel fianco. Quindi, detto che dall'altra parte Politano vince su me il ballottaggio, perché è un giocatore che comunque dà molto equilibrio ed è un punto fermo del Napoli, almeno del Napoli di questo avvio di campionato, dall'altra parte io punto sempre su Alisson Santos, perché come ti ho detto ha un motore diverso, ha delle caratteristiche diverse rispetto a Nualang, è più scattante. Detto questo, Nualang quando è stato impiegato ha dato dimostrazione di essere un po' più vivo rispetto a Nualang, visto lo scorso anno che poi siamo stati costretti a cedere in prestito perché non piaceva all'allenatore. Credo che anche lui potrebbe essere un'arma in corso di partita, ma inizialmente io non rinuncerei mai, assolutamente mai, alle caratteristiche di Alisson Santos.
0: E mi piace quello che dici, perché siamo su posizioni diverse. Nicola Mora dal primo minuto ci vedrebbe benissimo e non rinuncerebbe mai ad Alisson Santos, e io resto convinto che stanotte può essere la notte in Nualang. E voi come la pensate? Chi al posto, se voi foste al posto di Allegri, schierereste lì davanti? Alisson Santos o Nualang? Scriveteci al 342-0000-100 alle 20, Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaiò, Nicola Mora. Ciao Nicola, a più tardi.
1: A Buon pomeriggio e buon proseguimento a stasera.
0: Grazie. Fin qui abbiamo parlato molto di Napoli, di scelte, Allegri, ballottaggi, la strategia, il piano gara, gli assenti. Ma l'Arsenal? Ma Arteta che scelte farà? Allora, arriva Riccardo Catapano e con Riccardo andiamo dentro le possibili scelte di Arteta e dentro le possibili strategie per disinnescarli, perché loro palla al piede, possesso palla, ragazzi, sono favolosi. Ma Allegri ha esperienza da vendere. Catapano, pronto dopo la pubblicità.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.

0: Arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina. Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Torniamo in diretta, buon pomeriggio a tutti quanti voi da parte anche di Riccardo Catapano. Ovviamente la giornata delle stelle, questa sera Napoli-Arsenal, prima giornata di Champions League. Proviamo anche ad approfondire quella che è un'analisi tattica di che tipologia di partita andremo a vedere questa sera al Diego Armando Maradona. È ovvio che l'Arsenal fa del possesso palla davvero di un fraseggio molto veloce, molto efficace, il proprio punto di forza. Proviamo a capire anche quali potrebbero essere le contromisure che il Napoli di Massimiliano Allegri andrà a schierare questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, e lo facciamo con chi, oltre ad aver allenato il Napoli, è allenato anche in Premier League. E quindi buon pomeriggio a mister Nicolò Frussalupi. Ciao mister, come stai?
7: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene, grazie.
6: Buon pomeriggio a te. Proviamo un po' a immaginarla tatticamente questa partita, perché insomma l'Arsenal lo conosciamo, abbiamo visto una squadra che soprattutto nell'ultima stagione ha fatto un'annata davvero straordinaria, soprattutto per la qualità del gioco espresso, del fraseggio tanto caro ad Arteta. Quindi io credo che il canovaccio sarà quello e il pallino sarà gestito dall'Arsenal. Ecco, il Napoli in che modo secondo te questa sera può andare a limitare questa tipologia di gioco dell'Arsenal?
7: Ma sai, le partite di Champions sono un po' diverse da quelle del campionato, diciamo che le sfide di solito sono un po' più aperte, essendoci poche partite da disputare, quindi le squadre sono più orientate a cercare di fare la vittoria senza troppi calcoli. È chiaro, è la prima, insomma, tutto da scoprire. Credo che il Napoli, è chiaro, l'Arsenal insomma ha vinto la Premier, quindi è una squadra importante, probabilmente come hai detto te avrà il possesso della palla maggiormente, però come abbiamo visto ieri anche l'Inter, che ha avuto il possesso palla, però poi il Real Madrid ha segnato. Quindi credo che alla fine il possesso palla serva se si conclude, quindi se diventi pericoloso. Credo che il Napoli insomma debba cercare.
6: Ha avuto un problema con il mister Nicolò Frustalupi. Adesso andiamo subito ovviamente a ripristinare quello che è il collegamento, anche perché è molto interessante quello che dice il mister. D'altronde lo stavamo parlando anche poco fa, è ovvio che c'è tanto possesso palla, ma c'è possesso palla e possesso palla, perché se è fine a se stesso e sterile non porta a nulla. Ecco, l'Arsenal l'anno scorso credo sia stato maestro proprio in quella che era l'efficacia ed è l'efficacia di un possesso palla finalizzato poi ad azionare quelli che sono i propri attaccanti, insomma di qualità ne ha tanta. Torniamo dal mister Nicolò Frussalupi, rieccoci. Sì, mister.
7: Sì, no, è caduta la linea. No, stavo dicendo insomma che bisogna cercare di battere su colpo su colpo, anche se magari loro avranno più possesso, e cercare di sfruttare gli spazi magari quando recuperi palla, avendo anche il Napoli dei giocatori molto veloci davanti, quindi ha tutte le possibilità per far male all'Arsenal, specialmente giocando in casa, insomma al Maradona, che sicuramente spingerà i giocatori, insomma.
6: Credo tra l'altro, no mister, che giustamente questa sera mancherà calciatori importanti come Anguissa, mancherà lo stesso Scott McTominay, dovrebbe esserci una mediana a tre composta da De Bruyne sulla sinistra, da Lobotka ovviamente centrale, e sulla destra dovremmo vedere Billy Gilmour. Quindi soprattutto questi De Bruyne e Billy Gilmour sono due calciatori molto bravi anche nella verticalizzazione, ma sono anche calciatori molto bravi nel

0: possesso palla. Ecco, io credo che il Napoli questa sera debba anche un po' cercare di evitare di avere quella fretta, no? Quando si recupera palla, di voler a tutti i costi verticalizzare. Credo che il Napoli abbia anche le caratteristiche, diciamo così, per poter organizzare un possesso palla ragionato per provare a far muovere quella che poi la difesa dell'Arsenal, perché cercare insistentemente quella che sarà la verticalità poi per Alisson, per Højlund o per Politano, credo che possa diventare poi un'arma a doppio taglio.
1: Ma no, sicuramente insomma la verticalizzazione va cercata quando c'è la possibilità, esatto, di fare male, non è che bisogna farlo sempre, come hai detto te. Sicuramente il Napoli ha anche giocatori per palleggiare, ma anche dietro Di Lorenzo, Rachmani, insomma tutti i giocatori che hanno delle ottime doti tecniche, quindi ora non so se giocherà Gilmour e De Bruyne, insomma sicuramente anche il possesso è importante, perché insomma per far stancare anche solo per far stancare gli avversari serve. Bisognerà alternare le due cose, credo, perché poi quando l'Arsenal magari attacca si può scoprire, avendo Højlund, Politano, Alisson, non so se gioca Neres, insomma sono tutti giocatori veloci, quindi quando c'è la possibilità bisogna tentare il contropiede, ma chiaramente bisogna anche tenere la palla.
0: Mister, tu ovviamente le viste da protagonista da vicino sia il campionato di Serie A che ovviamente la Premier League. Si parla sempre di questa differenza di intensità che c'è tra i due campionati, e tu ovviamente insomma puoi portarci quella che è la tua esperienza. Come mai c'è questa differenza di intensità? Fermo restando che ovviamente i grandi campioni in questo momento scelgono la Premier League, è un campionato che economicamente non ha rivali in tutto il mondo, però si parla di qualità, ma l'intensità, come si fa a raggiungere quella tipologia di intensità?
1: Ma sai, parte tanto dagli allenamenti, che loro interpretano un po' come una partita, quindi già lì il livello è alto di intensità e quindi di conseguenza il campionato. Ma credo che sia una cosa culturale, perché insomma in Inghilterra insomma cercano questa intensità, favorita anche penso dalle condizioni climatiche, mentre in Spagna magari visto il caldo sono anche dei palleggiatori, ognuno ha le prerogative. Lì è un calcio veramente intenso, perché insomma magari gli allenatori sono un po' meno attenti alla tattica rispetto a noi italiani, che siamo molto precisi sulla tattica, sui movimenti, e quindi i calciatori sono più liberi e credo che insomma anche questo sia un motivo, che sono più liberi, attaccano, difendono in verticale senza stare molto a pensare alle consegne tattiche. Sicuramente è un campionato bello da vedere per il pubblico e entusiasmante. Credo che le nuove regole che ci sono
0: volevo arrivare a questo, anche perché il gioco effettivo è effettivamente aumentato poi qui in Italia con nuovo metodo.
1: Credo che siano delle regole molto positive per il pubblico, per la scorrevolezza del gioco. Penso che siamo tornati un po' più alla valutazione arbitrale di campo, che secondo me è la cosa più giusta. Il VAR deve intervenire quando ci sono errori grossolani che vanno corretti, giustamente, quando non è scientifico come il fuorigioco, secondo me l'arbitro deve prendere le sue o il gol non gol, insomma, che ci sono le tecnologie che sono adatte, l'arbitro deve prendersi le sue responsabilità e fare come... Penso che in queste domeniche a me è piaciuto molto.
0: Sì, l'importante è che non si arrivi poi all'estremo opposto, perché eravamo abituati adesso a un VAR che interveniva praticamente su tutto, adesso non sta intervenendo su nulla. Io credo che ci sia sempre bisogno, insomma, nel mezzo c'è quasi sempre la verità. Anche a me, devo dire la verità, questo arbitraggio che lascia correre molto di più, e stiamo vedendo con i minuti effettivi che sono aumentati, piace sicuramente più, e credo che possa essere poi, col senno di poi, una cosa molto positiva anche per il nostro calcio, perché siamo abituati a un po' troppe sceneggiate in mezzo al campo, così magari passa un po' il vizio. Mister, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro un buon Napoli Arsenal.
1: Grazie a voi, arrivederci a tutti.
0: Grazie mille a Nicolo Frussalupi, ovviamente vice di Mazzarri qui a Napoli, ha seguito anche in Premier League al Watford. Torneremo a parlarne tra pochissimo di Napoli Arsenal, delle probabili formazioni, di quella che è una giornata lunghissima, questo lungo prepartita da vivere su Radio Kiss Kiss Napoli. Prima però un disco e poi inizia la seconda ora di Radio Gol con il ritorno del direttore Walter De Maggio. A tra poco.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14. Questa seconda ora della nostra informazione sportiva voglio aprirlo con "Se puoi sognarlo, puoi farlo". E si sogna l'impresa, tutta Napoli sogna l'impresa, ben conscia dell'avversario, si chiama l'Arsenal, hanno appena vinto la Premier, hanno una qualità enorme, hanno un organico di primissimo livello, ma se puoi sognarlo, puoi farlo, e puoi farlo anche se sei in emergenza. E in Napoli, soprattutto al centrocampo, è in emergenza. Parliamone di questa emergenza, lo facciamo con il collega del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini. Buon pomeriggio, Fabio.
1: Ciao, ciao Valterino, buon pomeriggio a voi.
0: So che a 00:30 hai chiamato la nostra comune amica e collega Valeria Grasso perché il suo compleanno, sei arrivato secondo.
1: Sei arrivato secondo. Era 00:10.
0: E sei arrivato secondo lo stesso perché il compleanno scatta alla mezzanotte. Scherzi a parte, era un modo per prenderti in giro. Se puoi sognarlo, puoi farlo. Certo, Allegri sapeva che non poteva disporre di McTominay, a proposito, in bocca al lupo a Scott, operato ieri per l'ablazione, questa aritmia cardiaca, perde anche Anguissa, si è in piena emergenza. Tu ieri eri in conferenza, Allegri ha detto: io 4 ne ho e 3 li devo mandare in campo. Secondo me si preserva Vergara come carta da giocare a partita in corso.
1: Penso anche io che possa essere, diciamo, la carta del cambio di marcia eventuale. Tra l'altro, contro una squadra inglese vai a mettere quote Premier in squadra, oltre a De Bruyne, anche Gilmour, che mi sembra uno di gamba di ritmo, puoi avere anche la soluzione del doppio play e quindi ti può consentire anche eventualmente di cambiare modulo, di occupare gli spazi diversamente in corsa. Con De Bruyne un po' più avanti, credo che questa sia la prima opzione. Ecco, poi come dicevi tu, ti puoi giocare in corsa poi Vergara, che può fare tanto la mezzala quanto il terquartista all'esterno, insomma, un po' come abbiamo visto a Genoa. Però è chiaro che, come raccontavi, ci vuole un'impresa. Diceva ieri Di Lorenzo: ci vuole la partita perfetta. Perfetto. Io ti dico più che perfetta, anche perché vai a sfidare una squadra che è impermeabile, quasi impenetrabile, è un'interpretazione della fase difensiva magistrale, e questo è sicuramente l'avversario peggiore possibile per un Napoli che da qualche anno ormai ha problemi di concretizzazione.
0: Però Fabio, devo essere sincero, allora condivido moltissimo, però io punto molto, a parte sull'esperienza di Allegri, sull'effetto Maradona, e aggiungo: l'Inter a San Siro, il Napoli è stata capace di metterla in difficoltà, quell'Inter che ieri mette in difficoltà il Real Madrid. Cioè, io non vorrei che qui stia passando un concetto che non riguarda l'Arsenal, l'Arsenal lo sappiamo bene, però attenzione, il Napoli ha un grande valore, e per esempio la scelta di Gilmour, Fabio Mandarini l'ha fotografata, perché ci saranno momenti della partita, perché io la penso come Fabio, giocherà Gilmour, dove di fatto sarai a specchio, ovvero, vale a dire, con il doppio play e con De Bruyne sotto Højlund, come dall'altra parte Arteta ovviamente schiererà Odegaard dietro Havertz. Allora dico, l'intelligenza di Gilmour, il modo di intendere il calcio di Gilmour, che è molto all'inglese, è vero che hai perso Anguissa, ma è pur vero che ritrovi un Gilmour che ti tornerà in partita, secondo me molto molto utile, Fabio.
1: No, sono d'accordo con te, però Walter, è fuori discussione che il Napoli ha un valore, ha dei valori, ma ce l'ha anche l'Arsenal. Cioè, qua non è una questione di far passare che il Napoli non è una buona squadra, una buona rosa, è che oggettivamente vai a sfidare i campioni in Inghilterra, sono anche i vice campioni d'Europa, sono quelli che l'anno scorso non hanno perso una sola partita in Champions nei 90 minuti, nei 120 minuti, hanno perso 80 rigori, vengono da 4 vittorie consecutive, hanno subito un gol in 4 partite, cioè queste sono una delle squadre più forti del mondo in questo momento, e chiaramente ci sta a dire che servirà un'impresa, una partita più che perfetta, ma questo non toglie valore al Napoli, né toglie il valore agli episodi, perché tu a Milano hai perso per un episodio, detto che sicuramente ci sono state delle letture sbagliate e dei calciatori in campo, e secondo me anche nell'atteggiamento tattico del finale, o comunque dal momento in cui sono usciti Højlund, Lobot, eccetera eccetera. Però è per un episodio che hai perso senza dubbio, un episodio che ti poteva girare a favore due minuti prima,
0: è girato contro,
1: quindi per carità, mai porre limiti alla provvidenza degli episodi nel calcio,
0: perciò ho detto prima
1: Napoli-Arsenal la determina un episodio a favore del Napoli, questo è fuori discussione, però dobbiamo essere onesti.
0: Ma il valore dell'Arsenal lo conosciamo,
1: no, c'è un divario importante.
0: Aspetta, però, Fabio,
1: una squadra che ha fatto un mercato importante, una squadra che non ha fatto.
0: Ci mancherebbe. Però Fabio Mandarini ha detto una cosa, ha detto l'atteggiamento tattico. Ecco, ma che tipo di atteggiamento tattico ci dobbiamo aspettare? E aggiungo, quale potrebbe essere, per contenere la forza esplosiva dell'Arsenal, il migliore atteggiamento tattico? Abbiamo chiamato un allenatore che però in carriera, visto che il Napoli ha emergenza a centrocampo, ha fatto il centrocampista. Magari, che ne so, Allegri potrebbe fargli una telefonata. Michele Pazienza, buon pomeriggio Michele.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie.
2: Io e te oggi litighiamo, ti avviso.
0: Perché litighiamo?
2: L'ultima volta che abbiamo parlato di atteggiamento, strategie, non è andata benissimo, ha portato male, nonostante il Napoli avesse fatto una grande partita.
0: Ho capito, ma io non ho responsabilità, però se anche Sala butta fuori.
2: Questo quanto mi piace sentirtelo dire, ti ho provocato per questo.
0: No, ma sai Michele, io mi sto molto arrabbiando in questi giorni. Ho sentito dei commenti, perché secondo me c'è qualcuno che ha il pregiudizio con Allegri. Allora io capisco, se il Como viene, fa gran partita, il Napoli è sottotono, il Como mette nel primo tempo il Napoli sotto e comunque il Napoli regala due gol, poi il Como si difende, perché per me non c'è nulla di male nel difendersi, al Maradona contro il Napoli e vince, voglio capire che ci siano, vengano mossi dei rilievi. Ma se il Napoli va a San Siro contro i campioni d'Italia, li fronteggia alla pari, fa tante occasioni, va avanti 2-0, rischia qualcosa, si mette a 3-5, io l'ho condiviso e lo dirò fino alla noia, e poi l'Inter fa un gol e poi il Napoli ne sfiora un altro, poi l'Inter pareggia, poi però l'Inter può fare gol con Turam, poi lo può fare il Napoli con Neres, poi se lo divora anche Issa e Lautaro fa gol. Ragazzi, a me tutte queste critiche di Allegri io sinceramente non le accetto, Michele, non le accetto.
2: Mi fa piacere che tu lo dica, sono felicissimo. E quindi ora si può andare a...
0: Allora non abbiamo litigato. Allora non abbiamo litigato.
2: No, assolutamente no.
0: Senti Michele, io ho puntato molto, ben conscio di come mi diceva Mandarini, no, l'Arsenal è fortissimo, ho visto Arsenal-Chelsea domenica, sì. Giocano benissimo, hanno individualità da paura, Saka, Zolis, e poi se puta caso esce Havertz, entra Gyökeres, che giocherebbe titolare centravanti di qualunque squadra del mondo, però si gioca al Maradona con una concezione di squadra che a mio avviso ricalca molto il calcio inglese. I De Bruyne, lo stesso Gilmore, c'è Højlund, peccato non ci siano Anguissa e McTominay.
2: Beh, assolutamente sì, un po' di fisicità da questo punto di vista sarebbe servita al Napoli di Allegri, per come poi lui affronta, per quelle che sono le strategie che lui adopera in queste partite, è chiaro che sono due elementi importantissimi, ma io credo che alla fine Allegri farà di necessità virtù con le caratteristiche e il materiale che ha a disposizione. Chiaro è che oggi ci vuole un'impresa, ci vuole una gara perfetta per venire fuori da una partita con un risultato positivo, perché come avete già detto e ridetto, il divario fra le due squadre è enorme. Il vantaggio chiaramente di giocarla in casa, questa partita con queste assenze, sicuramente c'è, perché la spinta del Maradona può essere dal punto di vista mentale un carico importante per i giocatori di Allegri, però rimane il fatto che di fronte ci sarà una squadra con dei valori davvero davvero importanti.
0: Fabio Mandarini, oggi ho letto tutti i quotidiani, a cominciare dai quotidiani sportivi, anche il Mattino, il Roma, Repubblica, Corriere del Mezzogiorno, e tutti date informazione dal primo minuto Alisson Santos. Io resto convinto che Allegri sta pensando di schierare Noah Lang.
1: Ma è un'informazione che mi stai dando.
0: Io resto convinto che Allegri stia pensando a Noah Lang.
1: Può darsi, diciamo che abbiamo avuto questo tipo di indicazione ieri, però ma magari c'hai tu l'indicazione giusta.
0: No,
1: però,
0: per carità, cioè, sono quello fuori dal coma, io sono sempre fuori dal coma.
1: No, sai, potrebbe fare come ha fatto col Como, pensando che come Vergara può essere il giocatore e poi si può dare
0: l'arma a partita in corso, sì, tu dici.
1: Sì, però secondo me, sai, questa è una partita che tu difficilmente puoi cambiare in corso. Secondo me, se hai la fortuna di sbloccarla e poi ti metti lì a interpretarla con la capacità che hai di fare in certo modo la fase difensiva, però chiaramente la devi fare molto meglio di come è successo con il Como e con l'Inter. Con l'Inter non è che è stato sbagliato fare quello che ha fatto Allegri, cioè quello che veramente avrebbe fatto chiunque, perché in questo momento probabilmente non interpreti in modo giusto la fase difensiva. Ci sono delle disattenzioni individuali importanti, soprattutto individuali, e probabilmente ti sei fatto un po' schiacciare troppo, ecco. Ma è chiaro che è giusto mettersi a 5, però
0: appena chi vu mette Bonny, non è che è giusto, non hai altra scelta.
1: No, ma ti dico anche che onestamente secondo me ha difeso a 5 dall'inizio, cioè nel senso che Politano ha fatto quello che faceva con Conte, ma il problema non è questo. Il problema è che ci sono i famosi episodi di cui parlavamo prima, di cui parlavi con Michele, che saluto. Sono situazioni, però non ti puoi concedere a questi livelli troppi errori.
0: Ti puniscono.
1: Il Como si è messo anche a 6 nella parte finale della partita, solo che il Napoli non ha avuto la capacità di scalfirlo.
0: Allora,
1: mentre invece a questi livelli l'Inter ti fa un gol.
0: Vero. Allora, prima di salutare Michele Pazienza e Fabio Mandarini, chiedo a entrambi, e parto dal mister, da Michele. Fabio faceva cenno all'atteggiamento tattico. Hai di fronte l'Arsenal, sono maestri nel palleggio, ti nascondono palla, fanno possesso palla, ti vengono a prendere alti, non ti fanno respirare. Michele, per carità, da fuori, secondo te quale potrebbe essere il miglior atteggiamento possibile per provare a limitargli e a creargli danni?
2: Allora, quanti minuti ho?
0: Quello che vuoi, tanto la partita è alle 21, io posso stare qua fino alle 21.
2: Allora, io ti dico che all'inizio della chiacchierata ero venuto prevenuto, perché ti avevo detto subito, oggi io te litighiamo, perché nella partita con l'Inter ti avevo detto che l'atteggiamento era quello che un po' ha avuto, se avete visto la partita ieri dell'Inter, del Real Madrid, un po' il Real Madrid. Il Real Madrid, sapendo che l'Inter comunque c'ha fraseggio, c'ha un'identità di gioco ormai chiara, il pressing del Real Madrid si è basato sui 25 metri oltre la metà campo, dove ha pizzicato palla, e su ogni volta che c'è stato l'input, su ogni retropassaggio, la squadra di Mourinho è andata in avanti e è andata a pizzicare quelle palle che poi sono diventate velenose. Chiaramente c'è stato l'errore individuale, ma l'idea e l'impostazione era quella, sfruttare al massimo quelle che erano le caratteristiche degli attaccanti del Real Madrid, che erano delle schegge impazzite. Se mi chiedi oggi quale potrebbe essere una delle soluzioni che potrebbe adottare il Napoli contro una squadra come l'Arsenal, che adotta un fraseggio, un palleggio mostruoso, io ripeto che la strategia è quella che probabilmente in gran parte della gara ha adottato già Allegri contro l'Inter a San Siro. Nella scelta tra Lang e Alisson, probabilmente se dovesse optare per questa strategia sceglierà Alisson, che gli permette comunque di fare continui coinvolgimenti di fronte e essere pericoloso andando a pizzicare palla e lavorando su non dico un blocco basso, ma su una zona del campo dove poi si crea alle spalle della difesa avversaria quello spazio che gli attaccanti del Napoli possono poter sfruttare in maniera efficace.
0: Michele, vedi, eri venuto in diretta prevenuto e poi hai cambiato idea. Perché dico questo? Perché io credo che molti siano prevenuti con Allegri. Arriva Allegri, è quello difensivista, è quello del corto muso, è quello che si difende, è quello che propone un Napoli bellissimo a San Siro. E ve lo dico prima, non posso prevedere il risultato, non lo so, ma vedrete un Napoli bellissimo stasera. Non pensate che il Napoli va là a fare la comparsata, perché siete prevenuti con Allegri. Molti di voi sono prevenuti. Mister, grazie.
2: Sono d'accordo. E poi il Napoli, Allegri è quello. Una volta che lo si accetta, ci si adegua a quelle che sono le sue strategie. Punto. No.
0: Un abbraccio, Michele. Grazie. Grazie. Che atteggiamento ti aspetti, Fabio Mandarini, prima di salutare anche te?
3: No, ma guarda, aggiungere qualcosa a quello che ha detto Michele sarebbe da presuntuosi. Ha parlato l'allenatore, avrei detto più o meno, avrei provato a dire le stesse cose, ma le ha dette in maniera straordinariamente corretta e articolata. Per questo mi aspetto anch'io Alisson, perché è quello che ti può fare il capovolgimento di fronte, è quello che ti può permettere di difendere a 5, anche se parti, diciamo, costruisci in maniera differente, però ti dà la possibilità di coprire la fascia in un certo modo. Non è una vergogna fare blocco basso, onestamente, però devi poi provare a sfruttare con i giocatori che hai, ed è questa la cosa che è mancata in alcuni casi al Napoli. Il Napoli, per questo prima ti dicevo, è probabilmente tra i tanti pregi che ha questa meravigliosa creatura che è diventata l'Arsenal in questo periodo, tra i tanti problemi che può avere è proprio questa difficoltà realizzativa, che contro, anche nella rifinitura, nell'ultimo terzo di campo, cioè questa difficoltà contro una squadra che difende straordinariamente bene e che è quasi impenetrabile. E probabilmente tu metti subito i calciatori, in qualche maniera possono essere delle schegge che ti possono, in questi capovolgimenti, in queste transizioni veloci, ti possono dare la possibilità di pungere. Tra l'altro Alisson è uno di quelli che batte meglio a rete, non sta benissimo in questo periodo. Io ho seguito tutto il ritiro e non l'ho mai visto realmente bene, ma ci sono stati momenti in cui anche ha avuto delle problematiche fisiche, tra Di Maro e Castelvisani. Poi
0: capiremo questo ballottaggio, se alla fine giocherà Alisson o Noah Lang dal primo. Fabio Mandarini, ti auguro buon lavoro e grazie sempre. Grazie Fabio. Grazie. Allora, andiamo al telefono. Gianni Improta, il baronetto Iposillipo. Buon pomeriggio, Gianni.
4: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, baronetto. Allora, prima dicevo una cosa, che secondo me in molti sono prevenuti con Allegri e non guardano a ciò che poi propone il Napoli, ma guardano solo che Allegri, nella testa di qualcuno, è quello che non fa giocare bene le squadre, che si difende, che è il cortomuso. E io provo ad andare oltre, Gianni, ti dico ciò che penso, mi dirai se è condivisibile o hai una posizione diversa. Anzi, io lo dico subito, lo dico perché, ragazzi, il dopo non mi piace. A me piace chi si espone prima, perché dopo siamo tutti bravi. A partita finita pure saccio come fanno da partita. Sulla scelta di Allegri, io plaudo alla scelta della società, condivisa, voluta fortemente dal presidente, doveva già venire l'altro anno Allegri, voluta in modo ossessivo da Manna, e io la condivido. Perché la scelta di un allenatore deve essere anche ponderata su ciò che tu hai in mente. Siccome era chiaro e palese che il Napoli, che aveva fatto due sessioni di mercato di grande sborso, per carità, perché a me tutta sta cosa che il Napoli ha speso dopo aver incassato 150 per Osimhen e Kvara, poi ha speso, ma è andato due volte in Champions. Che cosa succede? Che hai un gruppo storico di 7 calciatori importanti che potrebbero aver cominciato la fase della parabola discendente a fine ciclo. I Di Lorenzo, i Rachmani, i Spinazzola, gli Anghissà, i Lobotka, i Politano. Siamo già a 6. E soprattutto è un mercato bloccato. Quindi di fatto che succede? Che tu il mercato non lo fai, quel poco che fai è Favasulli, Badiashil, quindi il mercato non lo fai, provi a fare delle operazioni, non ci riesci. Gianni, per me la scelta migliore in questa situazione, come l'ho descritta, si chiama solo ed esclusivamente Massimiliano Allegri. Gianni Improta.
4: Io
0: Aspetta, allora ottimizziamo al meglio, perché non mi voglio perdere neanche una virgola di ciò che dirà il baronetto, poi capiremo se condivide o meno. Al 342-00-00-100 punterei su Allison. Walter Allison può spaccare la partita. Un nostro amico vorrebbe Noah Lang, ma io torno dal baronetto. Gianni, aspettavo le tue considerazioni.
1: Sì, no, no, ma quello che hai detto anch'io lo sottoscrivo. È normale che, sai, in questo inizio di campionato i risultati negativi inducono,
0: incidono, no, sui pensieri,
1: incidono, hai capito, e fanno dire cose che magari nessuno pensa, ma che però dal cuore vengono fuori, perché sai benissimo il napoletano come è legato alla propria squadra.
0: È un tifoso ferito da come è maturata anche quella sconfitta di Milano, ovviamente.
1: Bravissimo, bravissimo. Quindi io dico che sono d'accordo con te, ma anch'io sono fiducioso in quello che può fare la squadra, che comunque ritengo sempre il Napoli con un organico importante. È normale che lui ha detto testualmente, prima di arrivare qui da noi, che avrebbe voluto vedere e conoscerli meglio da vicino, i suoi calciatori, e questo sta facendo. Oddio, siamo rimasti un po', come dire, non dico perplessi, ma con delle nostre idee, con delle nostre indecisioni, quando lui, a cospetto di quello che stava succedendo a Milano, messo dentro l'ultimo arrivato che non aveva fatto neanche un minuto.
0: Però l'ha spiegato Gianni, ha detto io so che piovevano palloni alti, metto quello più alto di tutti, guarda, Marcantonio, e proprio lì ha preso gol. Poi
1: il mio credo calcistico è quello che la miglior difesa è sempre l'attacco. Ti dico sinceramente cosa ho provato dopo addirittura il 2-0, quando ho visto che si catapultavano verso la nostra area di rigore, noi non riuscivamo a controbattere, li abbiamo fatti troppo giocare, e confesso il mio peccato, ho detto se continuiamo così la possiamo anche perdere questa gara. E così è andata, sì, e sono sincero, non è
0: Gianni, è il bello di una visione, no?
1: Pensavo in quel momento.
0: Io appena ho visto De Bruyne, Gilmour e Neres con la velocità di Neres e due che lo mandavano nello spazio, ho pensato ora gli facciamo anche il terzo, poi sai gli episodi, Gianni, ma glielo stavo facendo il terzo, però
1: condannato,
0: appunto,
1: prima potevamo, e quindi stavamo qui a parlare di altre cose. Il calcio è bello per questo, Walter, però sono sincero, ancora oggi non vedo la mano di Allegri, e attenzione, perché vedo un Napoli che gioca a tratti bene, in altri momenti ci fa mettere sotto dall'avversario. Ad esempio stasera è una gara che la devi giocare in due o tre modi: o li vai a prendere uomo su uomo, o li aspetti nella tua metà campo, ma guai a farli giocare come sanno loro.
0: Sono maestri nel palleggiare.
1: Sanno male, ma sì. Come del resto il Como non ha fatto niente, ha vinto, perché anche loro sono maestri nel possesso palla, e comunque ti inducono all'errore, come noi abbiamo sbagliato con il Como e con l'Inter. Noi sbagliati abbiamo dato i gol a loro, ma è il loro modo di giocare che ti impone questo atteggiamento. Non so se
0: è molto corretto anche quello che è successo ieri in Real Madrid-Inter, ragazzi. Appunto, l'Inter se li è fatti da solo i gol. È chiaro che Allegri sta battendo su un tasto, cioè serve maggiore attenzione difensiva. Io ho sentito ieri Calaiò e mi ha molto colpito. Io poi stasera lo voglio approfondire con Emanuele. Lui ha detto: io che sto vincendo 2-0, dalle facce dei calciatori mi aspetto alto. Ci ha detto: sto vincendo 2-0 a San Siro, vorrei vedere quella gara, quella voi. E lui non ce l'ha visto nello sguardo dei calciatori. Però me lo faccio spiegare meglio, perché io ho visto che quando fa gol Politano e quando fa gol Højlund c'è un'unione, una voglia in questo gruppo che raramente ho visto. Poi Emanuele avrà visto altre cose. Voi di campo sapete cose che noi non sappiamo. Gianni.
5: No, guarda, chi sta in campo deve sapere che deve avere gli occhi aperti all'infinito. Evidentemente sai cosa ha fatto cambiare il corso della gara? Quell'atteggiamento proprio di Politano che pensava che il suo avversario non arrivava a prendere
0: Di Marco quella... che invece purtroppo quella palla la prende.
5: Invece non è così nel calcio, c'è l'imponderabile.
0: Gianni, però scusa, l'imponderabile c'è pure per il Napoli con Di Marco che pensa che il pallone è uscito invece di Lorenzo, vede che non è uscito, lo dà Højlund, no, poi, il Napoli fa gol.
5: Ma la differenza nel calcio lo fanno gli errori o l'episodio che ti va a favore o contro, ma questo lo sappiamo, però devi essere tu a determinare le situazioni positive a tuo favore.
0: Ah, quello
5: non
0: se
5: le devi aspettare dagli altri. Tu
0: io
5: dare nel tuo orticello.
0: E certo, io personalmente non mi lascio condizionare dal risultato. Il risultato di San Siro penalizza il Napoli. Sulla prestazione, francamente, io non ho nulla da dire. Gli episodi lo determinano. Ora, vediamo stasera, è la Champions League e poi mano a mano ne discuteremo.
5: Ma
0: a partire.
5: Guarda, come ti sei sbilanciato tu, mi sbilancio anche il Napoli stasera farà una grande gara.
0: Io ne sono certo, Gianni, ne sono
5: ecco,
0: certo.
5: Ecco appunto, e noi dall'esterno dobbiamo aiutarli perché mai come ora hanno bisogno di noi, nel senso di stargli vicino perché la situazione non è bella in queste prime giornate di campionato e guai ovviamente a non stargli vicino, quindi quando si vince tutti insieme
0: quando bravo Gianni, bravo Gianni Improta, un abbraccio baronetto,
5: un abbraccio a te Walter, ciao,
0: grazie,
5: ciao.
0: Allora facciamo così, voliamo in pubblicità. Tra poco ancora su Napoli Arsenal, scelte di Allegri, scelte di Arteta, pubblicità.
6: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
8: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
9: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
9: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
9: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
10: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio da Walter De Maggio. No, che poi leggevo un po' i WhatsApp, no? C'è chi dice anch'io la penso come te, potrebbe toccare a Noah Lang, molti vorrebbero Allison. Josué scrive: io con tutto il rispetto per Allegri vorrei Vergara titolare. Io resto convinto che Vergara se lo preserva come arma da giocare in corso partita. E altro messaggio: abbiamo perso contro l'Inter, sveglia, l'Inter ieri ha messo in difficoltà il Real Madrid. È perché poi qualcuno se lo dimentica che il Napoli in quel campo lì, che è un inferno, San Siro con una squadra fortissima come l'Inter, era avanti 2-0. Ma questo è il passato, stasera c'è l'Arsenal, c'è la Champions League. Collega di Sport Italia Vincenzo Credendino, buon pomeriggio Vincenzo.
1: Buon pomeriggio Walter.
0: Grazie per essere con noi. Bene, tu tutto bene?
1: Grazie per l'invito. Ti ascoltavo parlare dell'Inter.
0: Sì, qua sembra che il Napoli abbia perso a Cremona con la Cremonese 3-2, ma non è così. Perché sennò non va bene. Cioè, ma il Como, ho capito ragazzi, ma il Como per come gioca, per l'organico, fanno la Champions. Cioè, dobbiamo uscire dalla logica, perché altrimenti
1: non c'è. È una squadra da Champions.
0: Certo.
1: È una squadra da Champions.
0: Come lo è il Napoli, io insisto. Peccato che mancheranno anche Sam McTominay, Vincenzo.
1: Sì, ci sono queste brutte tegole. Perde un po' terreno l'ipotesi, la filosofia che voleva Antonio Conte, unico responsabile dei problemi. Certo, siamo solamente a settembre, servono almeno 2-3 mesi per fare dei report medico-fisici un po' più approfonditi. Quel che conta però è che Allegri non avrà a disposizione Frank Zamanghista. Devo dirla tutta, non risulta che il Cameronese abbia un problema all'adduttore così complicato da andare a tenerlo lontano dal terreno di gioco per molto tempo. Infatti già per il Bologna potrebbe recuperare, almeno insomma così ci pare di capire. Vedremo anche come andranno i prossimi allenamenti. Senza dubbio intanto si va avanti con quella che è una formazione che per certi aspetti è obbligata. Sono d'accordissimo con te anche sul discorso Vergara, me lo immagino più a gara in corso per quella che è la sua capacità, ha di giocare in diversi luoghi del campo, in diversi ruoli, ha B per giocare in diversi momenti della partita. Ci sono delle cose che Vergara ha già dimostrato, e una di queste è la personalità importante che gli permette di far bene contro il Chelsea, ci segna addirittura, e per certi aspetti di avere quella sfrontatezza giovanile che ti fa guardare il mondo con uno sguardo fiero. Quindi per personalità e per caratteristiche mi immagino pure io Vergara a gara in corso, con quello che invece sarà uno schieramento a centrocampo composto dal doppio play Lobotka e Gilmour, De Bruyne un po' più avanzato assieme ad Alisson e Politano.
0: Ecco, scusa, ti fermo Vincenzo, ti fermo. Hai detto insieme ad Alisson, no? Però se vogliamo, ripercorrendo anche il pensiero contiano dell'anno scorso, Alisson mi sembra uno più atto a entrare e a spaccare la partita, cosa che potrebbe fare Vergara. Ora delle due l'una: o schieri Alisson e ti preservi come arma Noah Lang, oppure, e io propendo per quest'ultima, secondo me stasera potrebbe giocare Noah Lang e Allegri avere quell'arma, quella spina, quella spinta da Alisson a gara in corso, perché comunque ti preservi Alisson e Vergara, nel caso poi con Lucca, da mettere in campo in un finale di partita, no?
1: Ah, sicuramente anche questo è uno scenario. D'altronde anche con lo Sporting Club de Portugal lo stesso Alisson era il subentrante perfetto anche per la capacità di spaccare le partite, di leggerle subito e di entrare a gara in corso. È chiaro che poi devi anche un po' basarti su quelli che sono i calciatori che ti hanno dato un po' più di certezze. Un'altra certezza che va maturando è proprio quella legata a De Bruyne. Sembra quasi che tutto il percorso del calciatore belga sotto la gestione Max Allegri sia stato
0: finalizzato per averlo al top con l'Arsenal. Lo ha centellinato, ce lo spiegò alla vigilia di Inter-Napoli: se gioca De Bruyne perdo un cambio, e aggiunse: e poi c'è l'Arsenal, e ieri almeno uno che gioca lo sappiamo, l'ha detto Allegri, gioca De Bruyne.
1: Ha detto sarà della partita, è stato molto divertente perché l'ha detto con quella sicumera di chi sta dando la notizia top, e poi in realtà ha detto sarà della partita. Chiaramente sarà della partita, sappiamo che probabilmente sarà della partita dal primo minuto.
0: Ovviamente appuntamento alle 21, noi partiremo già dalle 20 con Diretta Azzurra, ve la racconteremo in diretta e in esclusiva a Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli con Vincenzo Perna e col commento tecnico di Paolo Del Genio e i contributi di Marcello Calvano. Grazie a Vincenzo Credendino, Sport Italia. Ciao Vincenzo.
1: Grazie, grazie Walter, buon proseguimento.
0: A proposito però di Napoli Arsenal, è già in corso Napoli Arsenal Youth League, si gioca a Cercola. La sta seguendo dal monitor di servizio Riccardo Catapano. Riccardo, siamo da te.
2: Sì direttore, c'è un Napoli Arsenal che già è in campo, quella di Youth League. In questo momento il risultato è appannaggio dei Gunners, che hanno sbloccato il punteggio al 28esimo con Annu, ma la squadra di Nocerino sta facendo un'ottima figura, perché davvero a più riprese è andata vicino al gol. Al 13esimo sullo 0-0 Mané ha avuto l'opportunità di portare in vantaggio gli azzurrini, ma si è divorato il gol. Poi subito dopo il vantaggio dell'Arsenal, lo stesso Milton Pereira ha avuto una grande chance in area di rigore, ma il pallone al momento di concludere in porta, e poi al 36esimo il palo di Melnik con il Napoli davvero vicinissimo al pareggio. Quindi insomma gli azzurrini di Nocerino se la stanno giocando davvero a viso aperto.
0: Allora facciamo così, torniamo a ieri, la presenta Allegri la partita e noi lo ascoltiamo.
3: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quel campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite. Bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita, e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo. No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento, e Anguissa che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Neres è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo. Se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio, sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Guardi, sabato è stata una partita, credo, molto bella. Poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte. L'Inter potrebbe dire la stessa roba. E l'hanno vinta loro, e questo è il calcio. E domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
0: E insomma Allegri ha detto bisognerà difendere meglio di squadra. Ovviamente cresce l'attesa e cresce anche la curiosità per sapere, perché noi stiamo dicendo armi a partita in corso, Vergara è uno, o Alisson o Nualang, ma attenzione, se Neres dovesse essere comunque convocato risulterebbe l'ennesima arma a disposizione di Allegri. E la viabilità, perché c'è un piano straordinario per la sicurezza e l'ordine pubblico, dispiego di agenti per evitare contatti tra le due tifoserie, c'è anche un piano di viabilità. Riccardo Catapano, notizie dell'ultima ora?
2: Sì, assolutamente, notizia per tutti coloro che si recheranno ovviamente allo stadio Maradona, ma non solo, in occasione dell'incontro calcistico di questa sera tra Napoli ed Arsenal, su richiesta della prefettura di Napoli lo svincolo fuori grotta della tangenziale di Napoli resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia a partire dalle ore 22 e fino a cessate esigenze.
0: Allora facciamo così, adesso ci fermiamo, però io vi voglio preannunciare che tra poco trovate proprio Riccardo Catapano. Il tema è un tema scottante, è il rinnovo di Scott, è un rinnovo che Scott. Allora Riccardo mi ha detto con chi ne possiamo parlare di questo rinnovo che Scott. Ho detto scusa Riccardo, ma viene facile, chiamiamo il collega Giovanni Scott. Siccome il rinnovo Scott, ma rinnova? Non rinnova? Questo rinnovo che Scott con Giovanni Scott dopo la pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Sal de riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
9: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo al rush finale della seconda ora di Radio Gol. Buon pomeriggio nuovamente a tutti voi da parte di Riccardo Catapano. Come ci ha preannunciato prima il direttore Walter De Maggio, è giunto anche un po' il momento di parlare del futuro di Scott McTominay, che si è operato. Abbiamo letto anche il comunicato del Napoli per quanto riguarda l'ablazione. È andato tutto bene, il calciatore osserverà 2 settimane di riposo prima di ricominciare quelli che sono gli allenamenti. È ovvio che uno dei grandi assenti della partita di questa sera in Champions contro l'Arsenal, ma tiene banco anche il futuro di Scott McTominay con questo rinnovo che insomma resta un po' in stand by. Parliamo di questo e tant'altro con il collega di Roma, Giovanni Scotto. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao Riccardo, sto bene, spero anche voi tutti.
0: Assolutamente sì, in grande attesa ovviamente per il match di questa sera contro l'Arsenal, un esordio davvero da brividi nella nota delle stelle del Maradona. E faccio un passo indietro, poi parleremo ovviamente anche di Napoli-Arsenal, delle probabili scelte di Massimiliano Allegri, però c'è questo rinnovo di Scott McTominay che non fa dormire proprio sogni tranquilli i tifosi del Napoli, no? Giovanni, qual è in questo momento la situazione?
1: Posso fare lo spiritoso? Cioè, quale rinnovo, ti chiedo?
0: Ecco, appunto, vedi.
1: Quale? Non mi risulta ci sia un rinnovo sul tavolo. Ovviamente ho fatto volontariamente un po' diciamo l'antipatico con sorriso, chiaramente, però per far capire che non è un tema oggi la trattativa sul rinnovo di McTominay, perché non c'è. Il Napoli ha le idee chiare.

0: secondo me, quella di svecchiare la rosa, di ringiovanirla. Non l'ha fatto quest'estate, non farà in futuro, presumo. E tiene McTominay tra le eccezioni, chiaramente, assieme alle altre che evidentemente vediamo nel Napoli, come Politano, come Di Lorenzo, come Spinazzola. Vede McTominay un calciatore che oggi non vale la pena perdere a zero, perché non è ancora over 30 e quindi ha 29 anni, e già prima dell'estate, quindi sul finire della scorsa stagione, diciamo inizio anno, inizio 2026, ha proposto a McTominay un prolungamento di 3 anni con opzione per il quarto. La risposta di McTominay, che io sa, da quello che mi risulta a me, è di un no grazie, ne riparleremo poi. Le voci di una mega richiesta di 10 milioni, di 7 milioni e mezzo, a me personalmente non risultano. Io penso sia più una supposizione per motivare il no di McTominay, che, conoscendo la situazione, la politica economica del Napoli, non ha neanche fatto questa richiesta, anche in segno di rispetto. McTominay è una persona molto seria, diciamo, ha dei determinati principi, della gente se lo apprezza molto, però ha detto di no, l'ha detto di no. Vuole riflettere, vuole aspettare, se cambiare magari al termine di questa stagione, oppure rinnovare con il Napoli. Il club azzurro non vorrebbe perderlo a zero, certo. Questo è chiaro, per una questione chiaramente di valore del calciatore, e quindi aspetterà, penso, fino alla fine di questa stagione, per poi fare un punto, e McTominay potrebbe a quel punto o partire oppure rinnovare il contratto, se evidentemente dovesse rinascere, diciamo così, una sua voglia di Napoli. Questo è quello che mi risulta. Questo significa che McTominay non sta bene nel Napoli, anche De Bruyne è scadenza, anche Anguissa. Oggi sono un po' cambiate le cose rispetto a qualche anno fa. Oggi un calciatore, nel rinnovare un contratto a cifre importanti, McTominay guadagna 3 milioni e mezzo, si impegna anche per diversi anni. E McTominay, alla sua età, 29 anni, evidentemente vuole fare una riflessione se il suo futuro è Napoli o magari un'altra piazza, forse, aggiungo io, magari più prestigiosa, più ambiziosa.
1: No, certamente, insomma, è un tema aperto questo, il rinnovo di McTominay, ma facevi bene anche a ricordare quelli che sono anche gli altri calciatori, tra l'altro, in scadenza di contratto. Insomma, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, lo stesso Giovanni Manna dovrà lavorare molto a quelli che saranno poi i rinnovi di contratto, perché ricordiamolo, insomma, qui è un attimo che si arriva nel mercato di gennaio, a febbraio, ripetiamolo e ricordiamolo sempre, che in scadenza può tranquillamente accordarsi con un altro club. Quindi, insomma, ci sarà un mercato anche dei rinnovi davvero molto caldo in casa Napoli nei prossimi mesi, e fermo restando poi, oltre a quello che dicevi giustamente di McTominay, che è un calciatore che ovviamente ha tanto mercato, ci sono tanti club, non è un segreto che tra tutti questi club ci sia anche il Real Madrid di Mourinho alle spalle, insomma. Quindi vedremo quello che sarà poi il futuro dello stesso Scott McTominay, che comunque, facevi benissimo a dire poco fa, ha un legame comunque importante e speciale con la piazza di Napoli, e lui ci tiene a ribadirlo ogni volta che ne ha la possibilità. Poi è ovvio che i contratti e i rinnovi sono un'altra cosa, però.
0: Sì, esatto, quello volevo dire. Una cosa sono i numeri, le firme e le cifre, una cosa è il rapporto e anche la sincerità. Perché domani è molto sincero, faccio di nuovo lo spiritoso, però io penso che dire a Napoli che la pizza non ti piace molto e che l'hai mangiata solo una volta, insomma, è un qualcosa che ci vuole un coraggio. Non tutti se la sentono, per tanti motivi, soprattutto questi calciatori, questi stranieri che sanno bene che cosa significa. E quindi è solo una battuta per far capire che McTominay è schietto, è sincero, e quindi io credo che lui esprimerà il suo pensiero fino alla fine in maniera molto chiara. Ecco perché i tifosi non devono pensare che il Napoli lo vuole vendere, perché non è così, e secondo me non devono neanche pensare che McTominay vuole andare via, perché se così fosse probabilmente avrebbe già chiesto la partenza in questa sessione estiva.
1: Assolutamente sì, abbiamo nominato Manna, tra l'altro Manna che è a Cercola in questo momento per vedere la Youth League, fine primo tempo con gli azzurrini sotto 1-0 contro l'Arsenal, ma che hanno avuto davvero diverse occasioni, quindi se la stanno giocando a viso aperto i ragazzi di Nocerino. Veniamo invece al Napoli dei grandi. Questa sera ovviamente l'Arsenal, l'esordio in Champions League stagionale per gli azzurri. Ieri abbiamo ascoltato Massimiliano Allegri e Di Lorenzo in conferenza stampa. Ti chiedo, ti aspetti qualche sorpresa da parte di formazione? Secondo te Allegri ha fatto un po' di pretattica, oppure le scelte sono presto fatte?
0: No, io me l'aspetto qualche sorpresa. Sì, ho avuto anche io la sensazione che Allegri ha fatto un pochino di pretattica, soprattutto sul modulo, però è una mia sensazione che onestamente non supporto con nulla di più.
1: Sui centrocampisti, però... detto, ne ho quattro, ne giocheranno tre. Ecco, detto
0: ecco, esatto. Sì. Secondo me può rivedere qualcosa dal punto di vista del modulo, per quel che vale, chiaramente, perché se anche sa non ci sarà, Napoli, non avendo un vero incontrista, potrebbe anche cambiare qualcosa. Gilmour è sicuramente rampa di lancio, ha caratteristiche diverse da Anghissà, però più verticalizzazione. Mi auguro che questo sia anche un po' il pretesto, con De Bruyne naturalmente titolare, per vedere un Napoli un pochino più coraggioso, soprattutto dal punto di vista proprio del baricentro. Le occasioni la squadra le crea, perché è forte e ha dei giocatori indubbiamente bravi, da Hollywood, da Allison, non li voglio citare tutti, però al di là del modulo è l'atteggiamento che deve essere importante, anche perché credo che i tifosi si aspettino un Napoli comunque coraggioso. Certo. E tornando al modulo, l'altra novità, non ha molte scelte Allegri, però potrebbe essere Spinazzola a riposo per Oliveira, che si può giocare un'altra chance. Napoli deve trovare, secondo me, il titolare lì nel ruolo di terzino sinistro, e poi vedremo se sarà almeno il momento di vedere il debutto di Beukema, che mi risulta sia pronto. E Allegri, guarda, io voglio dire una cosa, che Rafa Marin è stato secondo me il meno peggio di questo.
1: Ah, anche a me non è dispiaciuto assolutamente.
0: Esatto, però la difesa ha bisogno di maggiore solidità, e quindi non so se dall'inizio, però mi aspetto di vedere Beukema, anche perché Badiashile forse ha bisogno magari, ecco, di qualche altro giorno pure per uscire un po' dalla bolla di critiche che ha ricevuto. Però
1: poche ore lo scopriremo, mi viene da dire questo.
0: Esatto.
1: Giovanni, ti abbraccio e ti ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro.
0: Grazie a te, grazie a voi. Altrettanto.
1: Grazie mille al collega del Roma, Giovanni Scotto. Per noi invece è giunto il momento di fermarci, ma tra poco torna il direttore Walter De Maggio con la terza e ultima ora di Radio Gol, ma prima le ultime con Trebi Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo ancora protagonista in Campania nelle prossime ore, con l'estate che ancora non molla, anche se questa settimana vedremo un cambiamento del tempo. Oggi e domani ancora no, ancora prevalenza cielo sereno, poco nuvoloso, magari sull'Appennino potrebbe fare qualche breve scroscio di pioggia. Però venerdì arriveranno dei temporali diffusi in Campania, porteranno aria più fresca e così le temperature passeranno dai 35 gradi attuali ai 28 di venerdì e sabato. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
4: È la terza ora dell'informazione sportiva Radio Kiss Kiss. Napoli e il giorno di Napoli Arsenal. 6 ore da questo momento alla musichetta che risuonerà fortissima al Maradona, e la musica della Champions che ci emoziona. La vogliamo risentire? Ma sì, risentiamola con l'urlo finale, quello che poi farete voi.

0: E immagino che salirà forte, fortissimo l'urlo del Maradona, la spinta del Maradona. Sarà Napoli-Arsenal. Scelte praticamente fatte per Allegri, gioca Meretta, ci sarà Olivera a sinistra a contendere con Saka, e poi altra scelta, quella di Gilmour, un po' obbligata. Se vogliamo, potrebbe giocare Allison. Io mi tengo sempre una porticina aperta. Io do in ballottaggio Noah Lang per affrontare l'Arsenal. Ne ha scritto oggi dell'Arsenal di Arteta sul quotidiano Il Mattino il collega Gennaro Arpaia. Buon pomeriggio, Gennaro.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te, a voi. Peccato, allora, che quell'urlo di cui parlavi poco fa non sia proprio completissimo al massimo, perché non
0: c'è sold out,
1: però insomma sarà comunque importante come al solito.
0: Insomma, il Maradona sarà bello caldo, la spinta dei 46.000, le due curve pronte a sostenere il Napoli, i distinti, la tribuna Posillipo, insomma sarà un ambiente compatto, anche perché di fronte ci sarà l'Arsenal. Parliamone allora di Arsenal. In grafica abbiamo ipotizzato l'undici che potrebbe, anche qui usiamo il condizionale, scegliere Arteta, ovviamente con Raya tra i pali, e la difesa sarà 4, giocano con un 4-2-3-1. Parto dall'attacco: Saka, Odegaard, Solis, Havertz, e comunque pronto a subentrare Gyökeres, eventualmente Merino. E parto da qui perché Allegri ha battuto il tasto, dovremmo avere una fase difensiva diversa. Ci ha battuto molto, tu eri in conferenza stampa, certo di fronte ti ritrovi Saka e Solis sugli esterni, Odegaard tra le linee, Havertz là davanti, bisognerà difendersi bene, Gennaro.
1: Sì, in realtà come tu mantenevi un ballottaggio davanti per Lang, io lo tengo ancora un po' per l'Arsenal. Per quanto riguarda Eze, che secondo me
0: dice che potrebbe giocare Eze.
1: Può essere una carta perché hanno tante partite ravvicinate e quelli che hai giustamente citato tu, che sono i titolari, hanno giocato domenica col
0: Chelsea.
1: Una partita importante dal punto di vista offensivo, quindi magari può essere una carta da giocarsi a sorpresa, non che cambi molto, voglio dire, le caratteristiche sono quelle lì, passa tutto dai piedi di Odegaard, che non è solo il capitano in campo, ma è il
0: che
1: leader
0: giocatore,
1: quello attraverso cui Arteta ha trasmesso il suo credo offensivamente parlando.
0: In difesa White, Konsa, Gabriel e Calafiori, che conosciamo benissimo, Rice sicuro titolare. Noi abbiamo graficato con Zumamendi. Io c'ho qualche dubbio, secondo me gioca Bruno Guimarães. Anzi, lo chiedo a Gabriele Irace, che è in regia, teniamo aperto questo ballottaggio. Io non sono convinto che giochi Zubamendi, ma resto convinto che potrebbe toccare a Bruno Guimarães. Tradotto in soldoni, ora o è Zubamendi o è Bruno Guimarães. C'è sicuramente Rice, ci sono Lobotka e dall'altra parte c'è Gilmour. Cosa voglio dire con questo? Che si vanno a schermare i due. Forse la partita è tutta in De Bruyne Odegaard.
1: In realtà il dubbio che tu hai tra Zubimendi e Guimarães è un dubbio importante, non è soltanto effettivo, perché anche Arteta secondo me lo ha avuto o lo ha ancora, ma cambiano quel minimo le caratteristiche che possono cambiare anche la partita, perché mentre Bruno ha un fisico più imponente e caratteristiche che possono permettergli di approcciare la partita in modo diverso, Zubimendi potrebbe essere un complementare di Rice in uno scacchiere tattico molto particolare, perché l'Arsenal quando attacca richiede a Rice di abbassarsi sulla linea dei difensori e a Calafiori invece di andare ad attaccare come fosse
0: si alza molto
1: giunta.
0: Si alza quindi, molto Calafiori,
1: esattamente, quindi Zubimendi o Bruno Guimarães per esso diventano fondamentali in mezzo al campo, ed è lì che immagino Allegri abbia poi preparato giustamente la partita.
0: L'ha studiata bene ovviamente la squadra che ha vinto la Premier, il collega Gennaro Arpaia, ha fatto un riferimento a Calafiori. Ecco, anche nei duelli Calafiori è uno che va molto, è chiaro che per Politano ci sarà quel super lavoro a cui ci è abituati a tutta fascia, perché non solo in fase propositiva dovrà provare a saltarlo, ma è evidente che dovrà seguirlo a tutto campo, perché Calafiori di fatto è una pedina che Arteta utilizza anche come effetto sorpresa. Spesso partono da lui gli assist, spesso va alla conclusione. Insomma, per Politano sarà una serata impegnativa.
1: Sicuramente, penso che lo abbia messo in conto. Io non sono un tattico, né tantomeno lo sarò mai un giorno, ma vedendo il Calafiori che è cresciuto tantissimo in quest'ultimo anno con Arteta, anzi io mi sono permesso di scrivere oggi sul Mattino che in questo momento è il calciatore italiano più forte per riconoscibilità, per caratteristiche, per esperienza che sta mettendo dentro, è veramente credo il calciatore italiano che in questo momento viene preso ad esempio in giro per il mondo. Detto ciò, non va ad attaccare mai la linea di fondo, va sempre ad attaccare il margine dell'area di rigore, quindi immagino che oltre Politano la gara si giochi tra Politano e Di Lorenzo, che devono stare molto attenti in quella zona di campo.
0: E credo che Di Lorenzo abbia in assoluto il cliente più scodio, in assoluto non lo so, perché dall'altra parte se gioca Saka o gioca Eze non è che c'è proprio un compito agevole, voglio dire, però, e non a caso Allegri punterà su Oliveira. Però è chiaro che questo Zolis, uno dei grandi investimenti estivi dei campioni della Premier, è uno che ti punta, ti mette in difficoltà, grande mobilità. E Allegri ha chiesto maggiore solidità e maggiore attenzione, ma parla di tutta la fase difensiva. Abbiamo invitato un difensore, Daniele Portanova. Buon pomeriggio, Daniele.
2: Buon pomeriggio, Walter, mi sei mancato.
0: E anche tu mi sei mancato e ti giunga caloroso il mio grande abbraccio, eh? Ti giunga
2: grazie,
0: caloroso.
2: Grazie.
0: Ti giunga caloroso. Senti, Daniele, ha battuto il tasto Allegri dopo Napoli Como sulla fase difensiva, sul modo di difendere, disse siamo stati leggerini. Ci è ritornato dopo Napoli, dopo Inter Napoli, concediamo a volte delle occasioni, non leggiamo i momenti della partita, dobbiamo migliorare la fase difensiva, non avere sbavature / disattenzioni. Ci è tornato ancora ieri. Certo che stasera di fronte c'è una squadra che là davanti fa paura, servirà l'attenzione massima. Secondo me, come ha detto Di Lorenzo, servirà la gara perfetta.
2: Ma io sono molto d'accordo col capitano, eh. Quando affronti le squadre europee che comunque sono campioni, è normale che comunque tu devi fare la gara perfetta e devi sperare che comunque qualche giocatore loro di grandissima qualità non stia al 100%. Però a prescindere da questo il concetto d'Allegri lo sposo al 100%, ma poi sono le prime partite del campionato. E di solito le prime partite del campionato si permettono quei sbagli che comunque vengono corretti nell'arco del campionato, perché il campionato è lungo e tu lo sai, Walter. No, quindi la quadratura del Napoli, io considero il Napoli sempre un'ottima squadra che può primeggiare, l'ha dimostrato con l'Inter, l'ha dimostrato anche col Como a lunghi tratti, però te lo dico, io sono d'accordo su quello che dice il capitano.
0: Quindi servirà la gara perfetta. Approfitto della presenza del collega di Il Mattino, Gennaro Arpaia. Stiamo parlando di fase difensiva. Gennaro, lo vuoi stuzzicare tu, Daniele Portanova, con una tua domanda personale?
1: Sì, oltre a salutarlo, mi verrebbe da chiedere con Gilmour davanti alla difesa, al posto di Anguissa, che cosa cambia stasera. Immagino che lui e Lobotka possano essere due riferimenti più abbassati con magari De Bruyne più con la licenza di attaccare. Quindi come può trovare una diversa solidità il Napoli avendo due calciatori così?
2: Io ti dico la verità, Anguissa, naturalmente senza Anguissa levi molta fisicità, no? Nel portare la squadra da difensiva a offensiva. Però poi secondo me io penso che quando giochi con queste grandi squadre europee devi essere compatto, tenere le linee compatte, fare una partita maschia a livello difensivo, non concedere tanti spazi e sfruttare quelle ripartenze che ti concede queste squadre qua, diciamo.
0: Qualcosa concederanno, lo fanno sempre.
2: E avere due giocatori che comunque sanno gestire bene la palla, sanno vedere la giocata giusta, sanno fare l'imbucata giusta. Secondo me il Napoli può fare la sua partita, nonostante che mi leggo sempre a quello che dice il capitano, che comunque così è stata sempre la legge del calcio, da quando ero piccolo, quando incontri squadre che che comunque devi dichiarare più forte di te, perché poi oggi è più forte del Napoli, devi fare la gara perfetta, ma questo non significa che parti sconfitto. Quindi sono partite maschie, sono partite che comunque servono per il proseguo del campionato, servono a capire tante situazioni, servono a misurarti con squadre molto più forti, e questo può far solo bene al Napoli.
0: Daniele, prima con il collega Arpaia, no, parlavamo da una parte De Bruyne, dall'altra Odegaard. È chiaro che sono, se vogliamo, le stelle, coloro che illuminano il gioco delle rispettive squadre, sono coloro in grado di far saltare il banco. Su Odegaard io non so che strategia adotterà Allegri, ma è chiaro che è l'uomo che veramente ti può fare male, è l'uomo che spacca le difese, e l'uomo che magari manda in porta Havertz è uno di quelli, secondo io ci andrei uomo su uomo, lo sai, su Havertz, su Odegaard, scusami.
2: Anche io ti dico la verità, Walter, per la mia idea di pensiero del calcio, no? Però io penso che non sia così, io penso che sia così nei confronti dei De Bruyne. Capito? Almeno quello che penso, poi posso pure essere smentito da tutto e per tutto. Io penso che il Napoli lavori di reparto, lavori a zona per contrastare le forze dell'Arsenal, no? Non penso che Allegri marcherà uomo, io almeno la penso così.
0: E poi lo scopriremo.
2: Sono quasi convinto che invece al contrario, naturalmente per tipo di mentalità, per tipo di gioco, per tipo di filosofia di gioco che hanno loro, penso che marcheranno invece De Bruyne da uomo.
0: A uomo, lo vedremo questa sera, e grazie a Daniele Portanova. Ciao Daniele.
2: È sempre un piacere.
0: È mio, lo sai.
2: È sempre, tu lo sai quello che spero sempre.
0: Lo speriamo tutti. E poi sai cosa, oltre alla speranza, no? È una sorta di sogno, io dicevo prima in apertura di seconda ora, se puoi sognarlo, puoi farlo. E quindi sognare, non bisogna mai smettere di sognare. Grazie Daniele Portanova. Ciao Daniele. Grazie a Daniele Portanova. Gennaro, sono curioso però anche di scoprire che cosa pensi tu su un eventuale provare ad arginare Odegaard, che indubbiamente è colui che ti può far saltare il banco, no?
1: Ti ripeto, credo che Allegri ne sappia molto più di me, di noi, da questo punto di vista. È chiaro che è quella la fonte di gioco offensiva e che bisognerà agire in ogni caso. Io sarei stato curioso, ma perché sono cattivo e malizioso io, di mia indole, sarei stato curioso di vedere in campo magari Gilmour anche con Anguissa presente, perché magari Allegri la immaginava in maniera diversa questa partita, anche se Anguissa avesse giocato. Quindi chissà, non avremo mai la riprova, però sicuramente è un calciatore che è messo lì anche perché può fare quel lavoro, e che sarà chiaramente fondamentale nella gestione del recupero e della ripartenza, che è un po' quello che a Milano ha fatto la differenza sabato, al netto di tutti gli errori che ci sono stati.
0: A me la scelta Gilmour piace molto, lui ha proprio i tempi della Premier League, quindi addirittura la trovo una scelta quasi obbligata. Lui ha la tempistica del calcio della Premier, sa quando accelerare, quando andare a rintuzzare, quando rallentare, quando coprire le linee di passaggio, quando mandare Højlund nello spazio. Secondo me Gilmour stasera ci farà veramente deliziare, sarà una grande serata per Billy Gilmour. Grazie Gennaro Arpaia, buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: È lunga l'attesa, ma è anche bella. Allora dovrebbero giocare, almeno così sembra, Politano, quindi italiano, e Alisson Santos, brasiliano. E noi lo schieriamo anche noi, un italiano e un brasiliano, che poi di fatto più che brasiliano per me oramai per tre quarti è napoletano. Faustino Canè, ciao grande Faustino, come stai mister? Stai bene Faustino? Ciao, buonasera a te.
3: Ciao.
0: Senti, però mi serviva anche il Politano, tu vestirai i panni di Alisson Santos, e al posto di Politano ho messo Enzo Montefusco. Buon pomeriggio mister.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ma tu non la fai? tu non la facevi tutta la fascia come fa Napolitano, però,
3: ma per carità, ma non potevo mai farlo, avete sbagliato. Per aiutare a chi? A uno che si chiama Canè, ma per carità.
0: Ho capito, però aiutavi uno che si chiama Canè, che poi là davanti faceva tremare le difese. Stasera Faustino Allison deve provare sempre a saltare l'uomo, sempre a creare la superiorità. Può essere lui la variabile impazzita di questo Napoli?
3: Ma
0: allora abbiamo un problema nel collegamento con Canè. Vado da Enzo Montefusco. Enzo, io ho un dubbio tra Allison e Lang, ma secondo te Allegri fa giocare davvero Allison?
3: Ma non deve far giocare, guarda, dipende come vuole giocare. Se gioca 4-3 deve farlo giocare.
0: Ha detto che non cambia modulo.
3: Io visto che si gioca con una squadra la più forte d'Europa, la più forte del mondo, forse avrei fatto una squadra un tantino più abbottonata, perché bisogna anche rispettare gli avversari. Cioè, adesso non me lo tornerei magari per farla rientrare come faceva la sua squadra anni fa, no?
0: Però, sia allo Sporting sia all'inizio con Conte. Aspetta, fammi sentire un attimo Faustino su Allison. Faustino Canè, può essere Allison l'arma del Napoli per provare a far male stasera all'Arsenal, Faustino, con la sua velocità?
4: Sicuramente sì, noi siamo una squadra, noi, il Napoli è una bella squadra, al di là di ogni cosa. È chiaro, l'allenatore nuovo sta testando il suo sistema e lo troverà, perché se no non puoi andare a Milano a fare una partita del genere, non può fare una partita del genere come ha fatto a Genova, e non può fare una partita del genere come ha fatto il Como. Il Como è una grande realtà. Però se noi già adesso ci mettiamo, chi per loro, l'allenatore e dirigenti, traumatizzare la cosa, non esiste. Questo è un sorteggio, è capitato questa squadra qua. Io vado in campo principalmente giocando alla pari a pari. Poi sappiamo coscientemente, il Napoli sa che in questo momento la squadra avversaria è più forte.
0: Vabbè, insomma, è cosciente che è più forte. Che poi delle quattro partite al Maradona, quella di stasera è decisamente quella più difficile, perché insomma le altre, per carità, il Bodo resta il Boco, il Bodo, i Viking, il Club Brugge, però mi sembra di poter dire che quella più difficile è proprio quella di stasera. Enzo Montefusco, però tu e Faustino lo conoscete quello stadio, e quello stadio tu hai di fronte a una squadra che sicuramente è più forte, l'Arsenal, però io dico sempre che al Maradona può succedere di tutto.
3: Io la penso come te. Io penso che il Napoli è lo stesso discorso dopo le prime due partite di campionato, e nell'Inter andiamo a Milano, ci massacrano, ci fanno questo e quell'altro. Il Napoli ha fatto una grande partita, come diceva Faustino, e addirittura per me il risultato è stato anche bugiardo.
0: Molto bugiardo, Enzo, molto
3: bugiardo. I gol che hanno fatto, li hanno fatti sempre per infortuni nostri. E onestamente devo dire, forse l'allenatore è stato bravissimo a capire a quando mettere questo difensore nuovo, perché là qualsiasi allenatore avrebbe fatto questo. Sta vincendo a Milano 7-8 minuti, dice vabbè, io metto uno che prende un po' la palla di testa, essendo 1,90 m, così mi posso difendere. Però non ha pensato una cosa, alcune come Allegri, che è grandissimo allenatore, ha pensato che metteva un uomo che non conosceva neanche i compagni, non conosceva nessuno, cioè non aveva mai giocato insieme, e forse lì è dove ha sbagliato. Ma come idea tattica, io penso che qualsiasi allenatore avrebbe fatto questo, perché tu vai a Milano, stai vincendo, stai giocando bene, arrivi a un certo momento che qualcuno accusa qualcosa, devi un tantino rispettare.
0: Enzo, ti fermo un attimo, perché ci sono due notizie all'ultima ora. Una riguarda il match in corso in Youth League, e l'altra buona notizia a proposito di brasiliani, e chiamerò in causa Faustino, che riguardano David Neres, subito da Catapano.
5: Sì, sì, direttore, doppio aggiornamento perché la primavera del Napoli in Youth League ha pareggiato in questo inizio secondo tempo, ha segnato Milton Pereira, un po' in controtendenza con quello che stava succedendo nel primo tempo, era l'Arsenal adesso a spingere, anche una traversa colpita da parte dei Gunners, invece il cambio anche di Nocerino fuori Baridò dentro Riccio con Milton Pereira che ha trovato il pareggio quando siamo quasi al quarto d'ora della ripresa. Non è l'unico aggiornamento ovviamente che dobbiamo darvi perché ieri in conferenza stampa lo stesso Massimiliano Allegri ha parlato delle condizioni di David Neres, che era da valutare quest'oggi per questo fastidio al ginocchio che provava il calciatore brasiliano. Ecco, arriva un'ultima ora da parte di Sky Sport con David Neres che ha superato questo provino e quindi farà parte dei convocati per la gara contro l'Arsenal. Ovviamente inizierà la partita in panchina.
0: Ecco, inizierà in panchina, però Faustino Canè, Allegri avrà un'altra arma da schierare a partita in corso, perché la velocità di Neres, e tu me lo insegni, e soprattutto con le squadre magari che cominciano a essere un po' stanche al 60esimo o subito dopo. Faustino, a me sembra una bellissima notizia che Neres potrà essere della partita.
4: Ma sicuramente sì, lo conosciamo, no, il suo valore. L'importante è che lui sia al 100% fisicamente, questo è molto importante, cosa che non ha dimostrato nell'ultimo intervento che ha fatto. Il discorso poi che supera ogni cosa è entrare in campo con la convinzione propria, non la convinzione che loro sono più forti e noi non possiamo fare. Praticamente io non l'ho vinto niente, non lo so se Montefusco ha vinto qualcosa, però
3: no,
4: noi siamo andati
3: avanti.
4: Voglio dire, a Napoli le squadre venivano massacrate perché eravamo convinti di essere più forti. Magari non avevo un'organizzazione di società di affrontare il campionato con altri stimolo fuori casa, perché si andava in provincia e magari si lasciava le penne. Però quando si andava a San Siro, quando si andava a Torino, insomma a Roma, noi sapevamo il nostro valore.
0: E poi stasera ci sarà la spinta del Maradona, come raccontavo, e non solo i calciatori del Napoli in questo stadio danno di più, ma gli altri, tutti, anche i grandi club europei, vengono a Napoli intimoriti da quello stadio. Vi abbraccio forte.
4: Sì.
0: Vi abbraccio forte. Faustino,
4: anche
0: grazie.
4: Tanto, in bocca al lupo per tutto.
0: In bocca al lupo.
3: Ciao, Enzo.
0: Montefusco, grazie mister, grazie di cuore.
3: Ciao, a presto.
0: Allora, tra poco ritorneremo a parlare di Højlund, chiamato all'esame d'inglese stasera. Ne parleremo con Beppe Incocciati. A proposito di Højlund, per chi non l'avesse vissuto in diretta il momento, io ho fatto una scommessa col professore Guido Trombetti, rettore emerito della Università Federico II di Napoli. A Trombetti Højlund non scalda il cuore. Io resto convinto, e mi rifaccio anche a una frase di Conte, Rasmus Højlund ha tutto per diventare un crack, starà a lui migliorarsi e diventarlo. Ho detto a Trombetti, facciamo una scommessa, per me farà almeno 14 gol in campionato. Professore Trombetti ha detto che non ci arriverà a 14 gol. Sta di fatto che in 3 partite ne ha già fatti 2. Non saranno i 5 di Malen, ma in 3 partite ne ha fatti 2. Tra poco Trombetti e Incocciati. Pubblicità.
6: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
14: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
13: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
14: E sai perché?
13: Perché siamo da Più Me.
14: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
15: Kiss Kiss Napoli.
16: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
15: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Certo che il nostro Ivano Petagna, che è il procuratore musicale, se ne va proprio a cercare, eh. Cioè, ma si può mettere in onda nel giorno di Napoli Arsenal la canzone Tu cosa fai questa sera? Ma che domanda è? Ma che domanda è? A proposito, dove la vedete la partita? Allo stadio, a casa, avete riti, scaramanzie? C'è una persona, c'è qualcosa dell'abbigliamento? Che scriveteci al 342 00 00 100. Anche voi amici all'estero, dove la vedrete? Perché poi spesso, no, capita anche che gli orari devono combaciare col fuso orario di chi magari la vede negli Stati Uniti, di chi si organizza nei club Napoli in giro per il mondo, perché poi è bello la partita viverla insieme, quell'insieme a cui facevo cenno ieri. Io devo essere sincero, vi deludo, è bello vederla insieme, però io Napoli Arsenal la devo vedere rigorosamente, da solo proprio non ho avuto, c'è un mio amico che siamo molto amici, lui organizza vedere la partita con 40, 50, 55 amici, e le distrazioni e chi ti chiede una cosa, no no, la partita la devo vedere da solo, rigorosamente da solo, dentro la partita. E che partita, ve la racconteremo con Vincenzo Perna, Paolo Del Genio. Sarà Napoli Arsenal, Salvatore Biazzo. Buon pomeriggio Salvatore. Abbiamo un problema nel collegamento con Salvatore Biazzo, però vi ricordo il post partita, perché noi cominciamo alle 20, diretta azzurra, c'è Carlo Alvino, grande protagonista, con Emanuele Calaiò, con Nicola Mora, con Marcello Calvano al Maradona. Al fischio finale però apriamo il bar dello sport, quello post partita, quello a caldo, che è molto influenzato dall'evento, dal risultato, dall'emozione, no? Perché poi a caldo si dicono cose che magari uno non pensa, può prevalere la delusione piuttosto che la rabbia o l'entusiasmo sfrenato. Gianluca Vigliotti con Susi Fiorillo, in studio avremo Diego Armando Maradona Junior, le conferenze stampa, i nostri tre inviati al Maradona, Marcello Calvano in mix, in diretta, avremo Paolo Del Genio, Vincenzo Perna in sala stampa, conferenze live di Allegri Arteta, un grande post partita. Salvatore Biazzo, buon pomeriggio Salvatore.
1: Ciao, buon pomeriggio anche a te.
0: E insomma è una di quelle vigilie, no? L'attesa cresce, è una giornata importante, è una notte importante, è una notte in cui il Napoli secondo me non dovrà avere paura. Rispetto, certo, ci mancherebbe, dell'Arsenal, ma non dovrà avere paura.
1: Ma difatti credo che avrà più paura l'Arsenal, che si gioca molto di più. Il Napoli è una squadra molto forte e competitiva, al di là dei risultati che ha ottenuto contro l'Inter, del risultato forse un po' bugiardo a mio giudizio contro l'Inter, però insomma delle cose positive ci sono. Poi peraltro questa è una squadra che è particolarmente importante, ha un attacco formidabile, ritengo che Odegaard sia l'uomo chiave della partita di stasera e lo ritengo della nazionale norvegese superiore a qualsiasi altro, anche ad Haaland, cioè è uno che fa partita, poi dipenderà molto da come
0: è il faro, è il faro dell'Arsenal di Arteta, eh? È proprio il faro.
1: E poi peraltro questi hanno segnato sempre, Bakayoko, Saka, 150 milioni, insomma questa è una squadra che è ricchissima, insomma talenti per ogni ruolo ce ne sono due, uno più importante dell'altro, e uno più importante dell'altro potrebbe fare la differenza. Molto dipenderà secondo me da come giocherà Allegri, lo ha detto chiaramente, una difesa solida, però la fascia di Lorenzo è quella più vulnerabile, perché veramente Solitz ha un'accelerazione sullo scatto breve formidabile.
0: Io lo dicevo prima, cliente scomodo stasera al Maradona per Di Lorenzo, ma per carità, hai ragione tu su Saka, è altro calciatore, ma d'altronde l'anno scorso hanno vinto la Premier e hanno fatto la finale di Champions, sì, e hanno rinforzato l'organico, hanno un organico tale, Salvatore, hanno Gyökeres in panchina, ma chi è che se lo può permettere?
1: Ma poi proprio Havertz è quello che ha segnato l'1-1 contro il Paris Saint-Germain, è andato in gol già insieme a Bakayoko, insieme ad Odegaard, è una squadra che funziona con un grande allenatore, guarda, si è fatte le proporzioni giuste, hanno un progetto alle spalle che dura da 5 o 6 anni.
0: È un progetto. Ecco, a proposito di progetto, io sto battendo molto il tasto che, vista la composizione di organico del Napoli e l'età media, Secondo me il Napoli è una squadra comunque fortissima, con degli elementi che potrebbero aver iniziato un percorso da fine ciclo. E quindi è evidente che poi il Napoli nel percorso dovrà cominciare a provvedere, no? Perché tu hai comunque da Di Lorenzo a Rachmani a Spinazzola, c'hai Anguissa e Lobotka, c'hai Politano, è un'età media molto alta, c'è De Bruyne, e però poi arriva Favasuli, poi arriva Badiashil e ne dovranno arrivare altri. Però Allegri è la migliore scelta possibile.
1: Non c'è dubbio alcuno, guarda, tu hai perfettamente ragione, sottoscrivo quello che dici. In realtà bisognerà anche vedere però le condizioni psicofisiche dei calciatori, perché dire soltanto Kevin De Bruyne ha tanti anni e allora Modric e allora altri e lo stesso portiere del Real Madrid di ieri che ha 35 anni, ha la sua stessa età.
0: Però sai cosa, al Milan per esempio, no? Faccio un esempio, prendono Estupinian, lo lancia Allegri, Bartesaghi. Il Napoli, che aveva investito su Gutierrez, c'ha comunque Spinazzola e Olivera. Come dire, tu un ricambio generazionale devi cominciare a fare il travaso, no?
1: Giusto, però guarda, questo è un momento delicato del Napoli. Guarda, io credo che bisognerà spiegarlo bene e soprattutto i tifosi dovranno capirlo, perché c'è un problema McTomney che va al di là della chiusura del contratto, del rinnovo. È una cosa molto delicata. Peraltro evidentemente non si leggono bene le norme, perché il codice COGIS prevede un'abilità dopo un intervento del genere all'idoneità,
0: cioè dopo 20 giorni.
1: Non solo dopo 20 giorni, dovranno avere la certezza A che non usa beta bloccanti, B che non usa nel corso della partita ma anche prima gli anticoagulanti,
0: certo.
1: C'è il rischio di emorragia, quindi attenzione, cioè io vedo questa posizione molto delicata, vedo che è sorto un problema al quale nessuno poteva pensare o immaginare.
0: Mi ha molto sorpreso che anche un calciatore dell'Udinese, lo ha comunicato ieri l'Udinese, ha questa aritmia cardiaca lieve benigna come McTominay e anche lui dovrà sottoporsi ad ablazione proprio per eliminare questa problematica. A me è parso un po' strano, allora non vorrei che un po' si gioca troppo, un po' con queste temperature che trovo folli, cioè far giocare anche quello che è accaduto in Juve Stabia Pisa, no? L'avete visto, cioè far giocare a queste
1: Walter, sicuramente prego. È una componente, però ti parlo come persona informata di fatto.
0: Prego.
1: Allora, questa cosa delle aritmie va anche spiegata bene, perché l'aritmia ce l'abbiamo tutti, basta che ci arrabbiamo e c'è un po' di accelerazione del battito cardiaco. Bisogna vedere se un'aritmia è una fibrillazione atriale parossistica, cioè di quelle fibrillazioni che ti arrivano in un momento, il cuore sale a 200 e poi si ferma da sola, oppure con un farmaco. Mi pare che il caso di McTominay rientri in questa patologia, in questa diagnosi. Se così è, in effetti lui già credo sia uscito dall'ospedale, se non esce proprio per una precauzione eccessiva, perché fatto l'intervento basta un giorno di osservazione, il terzo giorno si va a casa. Questi sono i protocolli.
0: Biazzo, fammi dire una cosa a beneficio di chi ci ascolta. È sempre Radio Gol, non è Medicina 33. Dottor Biazzo.
1: No. Hai ragione.
0: No, ma gioco, Salvatore, ma gioco. È il bello, ragazzi, una giornata di un match così non deve mancare l'allegria. Visto che tu hai detto parlo come persona informato sui fatti, e se ad Avellino, e Avellino sogna, perché io so da notizie di prima mano che c'è la trattativa, che James Rodriguez. Ma secondo te arriva alla fine? Arriva?
1: Guarda, il presidente è molto determinato, anche perché fa un po' di calcoli, perché è il nodo della trattativa. In realtà il calciatore vorrebbe ritornare in Italia e quindi accetterebbe la sfida.
0: Allora, il giocatore vorrebbe venire in Italia e voleva giocare in Serie A. In Serie A non si sono aperti spiragli e allora sta rivalutando l'Avellino.
1: Esatto, sta valutando l'Avellino con un progetto molto ambizioso. Allora il presidente dice va bene, d'accordo, perché vorrebbe 2,5 milioni, forse 3, E allora il presidente dice: ok, d'accordo, io te ne do una parte più un bonus se l'Avellino sale in Serie A. E qui potrebbe essere, come dire, che si riesca a trovare il punto d'incontro.
0: Ovviamente, insomma, sarebbe un colpo, farebbe molto rumore, ragazzi. Ha messo Rodriguez in Serie B, di per sé sarebbe un lusso per tutto il campionato di B. Sarebbe
1: un lusso esagerato, ma l'Avellino già ha qualche calciatore molto importante che gioca nell'Avellino, ma meriterebbe la Serie A. Penso al Russo. Ma vedi che tu una volta mi pare che l'hai detto tu parlando proprio con me, sì, in trasmissione. Cioè la Serie B, se vai a vedere, ci sono dei talenti puri e che a volte non hanno la giusta attenzione o la giusta fiducia da parte dei direttori. Ah,
0: guarda, ma a me questa cosa fa molto arrabbiare. Sai perché fa molto arrabbiare? Perché ritengo che i club in generale abbiano poco coraggio. Cioè l'altro anno giocavano in A Vergara e più Esposito, ma l'anno prima erano uno allo Spezia e l'altro alla Reggiana. Quest'anno in A arrivano Favasuli al Napoli, che era a Catanzaro, arriva Liberali al Como, che era a Catanzaro, Cacciamani del Torino, ne sentirete parlare di Cacciamani, era la Juve Stabia, l'anno prima c'era Fortini alla Juve Stabia. Allora mi chiedo, che poi l'anno scorso ha giocato alla Fiorentina, mi chiedo, ma perché si è così diciamo chiusi nel dare spazio, fiducia, anche perché i ritmi del calcio secondo me sono ritmi dove possono essere sostenuti da giovani che corrono. Cioè io ho visto Cacciamani, ragazzi, ma Cacciamani è uno che fa la fascia avanti e indietro. Speriamo che Allegri ci faccia vedere Favasulli, che è un altro fortissimo. Ma perché hanno poco coraggio, Biazzo?
1: Favasulli e Vergara pure, perché Vergara è uno che secondo me è molto ma molto forte. C'è poco coraggio perché prevale il titolo, prevale il risultato. Cioè ogni allenatore...
0: La cultura del risultato.
1: La cultura del risultato. Finché vale questa, e allora non vedremo mai delle grandi partite.
0: Però Fabregas, che ha lanciato molti giovani, ha fatto prevalere la qualità, il progetto giovane, è arrivato il risultato, è in Champions League il Como.
1: Ma guarda che Fabregas ha fatto lo stesso percorso che sta facendo il tecnico dell'Arsenal, che ha finito, ha smesso di giocare nell'Arsenal, ha fatto le giovanili, ha fatto l'assistente di Guardiola, poi ha cominciato con Kroenke, che è un miliardario immobiliarista alla Trump, per dirla dal lato positivo, e hanno fatto un progetto che dura da 5 o 6 anni. Non è che questo ha vinto tre scudetti, tre premi.
0: Anzi, è arrivato in fondo, poi ha vinto la Premier dopo 6 anni.
1: Due volte il quinto, due volte il secondo, e poi ha vinto, e oggi è leader nella Premier. Cioè, voglio dire,
0: è un progetto che parte da lontano.
1: Se tu hai un progetto, lo devi fare negli anni. Vedi che la Fiorentina, io poco fa parlavo proprio con Lorenzo Marcucci a Firenze perché mi hanno chiamato, eccetera. La Fiorentina hanno fatto lo stesso errore. Tu fai una rivoluzione e il progetto dov'è? Chiami l'allenatore grosso e lo esoneri dopo due giornate, ma fammi capire perché l'ha chiamato.
0: No, ma non solo, ma poi riprendi quello che avevi giudicato inadeguato per il nuovo progetto.
1: Bravo.
0: E richiami proprio lui, ragazzi.
1: Bravo,
0: così c'è una confusione che non finisce mai. Salvatore Biazzo, grazie di cuore, a presto.
1: Grazie a te, grazie. Ciao, arrivederci.
0: Grazie. Allora facciamo così, tra poco la chiusura con Riccardo Catapano, gli highlights di Radio Gol, poi alle ore 16 da quel momento azioniamo il conto alla rovescia, meno 5 ore a Napoli-Arsenal, dalle 16 alle 18 qui Casa Calcio Napoli, aggiornamenti di continuo con Carlo Alvino e con la redazione. Alle 18 ci sarà Paolo Del Genio nei nostri studi e la chiave tattica del match di questa sera. Alle 19 apriamo le danze. Il calcio della sera, Emanuele Calaiò e Marcello Calvano per l'afflusso dei tifosi al Maradona. Alle 20 c'è Diretta Azzurra. Carlo Alvino, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Calvano dallo stadio. Al fischio d'inizio ve la raccontiamo in diretta, in esclusiva. Sapete che la potete ascoltare solo da noi, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, e al fischio finale il bar dello sport post partita. Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo nei nostri studi, Diego Armando Maradona Junior, tutta la super squadra di Kiss Kiss Napoli impegnata. Io vi do appuntamento a domani e speriamo che all'Arsenal la serata di stasera, ce l'ho qua, la devo dire, dall'una c'ha da rimanere in Gunners. Ciao, a domani.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria.

0: Qui Casa Calcio Napoli, siamo verso la conclusione, andiamo di nuovo al telefono con piacere, poi ritorno alle 20. La mia è una minaccia e una provincia, dipende dai punti di vista. Pietro, buonasera, forza Napoli!
1: Qui parla la torre di controllo da Pisa per Carlo.
0: La torre che pende, che pende, che pende, ma che mai crolla giù. Pietro da Pisa, ma che piacere, amico mio. Non ma sei, mica sei al lavoro a quest'ora, no?
1: No, sono qui dalle 4 e 10.
0: Stai a casa.
1: Non ti ascolto, Carlo, il problema è che non riusciamo a prendere la linea. Mo' detto, mo' tento, se mi va bene.
0: E ti è andata benissima, amico mio.
1: Sei Napoli, fratello, stasera.
0: Stasera sto Napoli, tu hai pigliato Dalini proprio il giorno della partita del Napoli, è un segnale
1: della partitone, Carlo. Io spero che Napoli fa una bellissima partita.
0: Bravissimo, questo. Bravo. Questo ci dobbiamo augurare.
1: Alta, è uscita sempre a testa alta. Carlo, mi lasci salutare il mio gruppo malati di Napoli, per favore.
0: Malati punto del punto Napoli.
1: Tutti fate le stelle cuore azzurri agli amministratori Gene, saluto GLS.
0: Bene.
1: Poi senti Carlo, che ti volevo dire? Io faccio complimenti a Michele da capo.
0: Michele di Capua.
1: È bravissimo, complimenti.
0: È bravo, hai una bella voce focantante, capite? Pietro, è stato un piacere enorme averti con me questa sera, ti abbraccio forte forte forte, abbiamo giusto il tempo di una pillolina, ed è una pillola di vitamina, ascoltiamo Max Allegri, giusto? Perfetto.
2: Innanzitutto buonasera a tutti e bentrovati. Domani inizia una competizione che è diversa da quella del campionato, che è una Champions, è un mini campionato di 8 partite, bisogna fare un tot di punti, bisogna fare 12 punti per assicurarsi il passaggio del turno. Domani sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier, credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario e sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo. No, assolutamente no, non ci sarà assolutamente un cambio tattico, non saranno della partita McTominay, perché come tutti sapete stamattina è stato subito questo piccolo intervento e Anguissa che comunque stamattina aveva un problema all'adduttore e quindi domani non sarà della partita. Nel resto è un discorso diverso, domani mattina è un punto interrogativo, domattina vediamo, se sta bene e il ginocchio non gli dà fastidio sarà disponibile, altrimenti sarà fuori anche lui. Guardi, sabato è stata una partita credo molto bella, poi purtroppo l'abbiamo persa perché abbiamo commesso delle ingenuità vista la nostra parte, l'Inter potrebbe dire la stessa roba e l'hanno vinta loro e questo è il calcio. Domani è una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque domani ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica e soprattutto, e poi dopo quando non avremo la palla bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?

0: problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura alla tragedia di Rebecca, non ce l'ha fatta la turista di 24 anni originaria di Lecce, investita nella tarda serata di venerdì 4 settembre in viale Anton Dorno sul lungomare di Napoli. La giovane in città per una vacanza con un gruppo di amici era stata trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare, ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto intorno alle 23, mentre Rebecca attraversava la strada. A investirla sarebbe stata un'auto guidata da un 19enne che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe inizialmente allontanato senza prestare soccorso, per poi costituirsi il giorno successivo. Dopo 4 giorni di ricovero, il periodo di osservazione, è stato dichiarato il decesso della 24enne. Momenti di tensione in via Nicotera a Napoli. Un uomo si è barricato per diverse ore nel proprio appartamento minacciando di togliersi la vita per evitare la notifica di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti. Dopo una lunga trattativa con gli agenti, l'uomo, che non era armato, si è consegnato alla polizia e via Nicotera è rimasta a lungo chiusa al traffico e transennata agli incroci con via Mondragone e i gradoni di Chiaia. Sul posto 6 volanti della polizia, vigili del fuoco, polizia municipale e un'ambulanza del 118. A Torre Annunziata, demolita la torre di Palazzo Fienga, è stata abbattuta la torre dello storico immobile confiscato alla criminalità organizzata, considerato per anni un fortino del locale clan camorristico. Le operazioni erano iniziate lo scorso 9 aprile e la demolizione è stata eseguita dal 21esimo reggimento Genio Guastatori dell'esercito italiano nell'ambito del piano per l'abbattimento dell'intero compendio immobiliare, un intervento definito dalla prefettura di Napoli uno step cruciale nel percorso di riqualificazione dell'area. Napoli si prepara agli europei di pallavolo. Piazza del Plebiscito ospiterà la partita inaugurale degli europei maschili, previsto un dispositivo straordinario di viabilità anche per la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dalla mezzanotte di giovedì 10 scatteranno i divieti di fermata e di sosta in corso meridionale nel tratto tra Corso Novara e il barco Polfer, temporaneamente sospesa anche all'area taxi. Le limitazioni proseguiranno fino venerdì alle 8. Chiudiamo con il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona. Questa sera alle 21 il Napoli affronterà l'Arsenal, campione d'Inghilterra. Allegri dovrà fare a meno di McTominay e Anguissa, mentre Neres è stato convocato. Una notte europea attesissima al Maradona. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Ancora sole e caldo protagonisti in Campania, nelle prossime ore anche nella giornata di domani, con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, giusto un minimo di variabilità sull'Appennino e soprattutto il caldo che continua a farsi sentire nelle zone interne, tocchiamo i 34-35 gradi. Ma attenzione, venerdì arrivano temporali diffusi, localmente anche di forte intensità, avranno però il grande merito di riportare aria più fresca. Da venerdì in poi si starà bene. Per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Tra tre ore esatte Napoli-Arsenal, prima giornata di questa fase a girone unico di Champions, e quindi importante subito fare punti, perché poi non sono poche ma non sono nemmeno tantissime le partite, sono 8, e quindi bisogna cercare di muovere subito la classifica, anche se nella prima giornata l'impegno, e non c'è bisogno che lo dica io, è davvero tosto, perché contro la squadra che l'anno scorso ha perso ai rigori in finale e che ha vinto il campionato più difficile e più di alto livello al mondo, il campionato inglese, l'Arsenal di Arteta. Parleremo di formazioni, di possibili soluzioni che durante la partita potranno diventare determinanti, insieme a voi con le vostre telefonate allo 081 546 6873, i messaggi al 342 00 00100. Nello Iorio in regia mi segnala la presenza di Fiorenzo a telefono.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
1: Buonasera. Secondo me stasera è un po' come esce il melone, esce bianchissimo. Però io non lo so, io non firmerei per un pareggio. Guarda, è così. Il Napoli si esalta nel notte Champions. Detto ciò, Paolo, due domande tecniche, se posso.
0: Come no?
1: Vado in ordine. Vergara,
0: sì.
1: A centrocampo nei tre, io in queste partite, cioè, o meglio, quando l'avversario è di livello fisicamente tosto, ha detto tipo Arsenal, tipo la prestazione con l'Inter che non mi è piaciuta, non ce lo vedo nei tre. Ce lo vedo contro le squadre un attimino di taglia minore, lo vedo più in queste partite, più sotto la porta, più sotto la punta, addirittura più esterno al posto di Politano. Questa è una mia considerazione, a me non mi è piaciuto a Milano, non so se per meriti dell'avversario.
0: No, non ha giocato male, non ha giocato male, poi ha fatto quello che si poteva fare, però non ha giocato male, mi è piaciuto abbastanza. Capisco però il tuo discorso che in certe partite, forse partendo dall'esterno e poi portandosi dietro la punta, che poi alla fine è la posizione dove lui fa le sue giocate migliori, e ci arriva più facilmente, ecco, deve fare meno strada proprio, se parte da esterno, stringere in orizzontale, a piede invertito. Ovviamente quando dico parte da esterno parlo sempre di destra, perché lui è mancino, non parlo mai di sinistra dove secondo me va in difficoltà, e quindi anche come mezzala io ho questa preferenza, però meno marcata. Cioè, nel senso che io preferisco che lui giochi col piede invertito, anche quando gioca da mezzala, però mezzala si avverte meno questa cosa.
1: Poi Paolo, visto che purtroppo dobbiamo parlare già di emergenza a centrocampo dopo tre partite, sì. A me sta piacendo De Bruyne, la gestione di De Bruyne, anche De Bruyne quando lo vedo in campo, l'ho detto anche tu in trasmissione, che ha giocato bene, con De Bruyne migliore dell'anno scorso. Gestendo un po' questi giocatori, siccome a centrocampo dobbiamo fare un po' la conta, come lo vedi lo spostamento in emergenza, parliamo di emergenza, lo spostamento di un difensore a centrocampo, sempre Spalletti una volta giocò Di Lorenzo a centrocampo in mezzo, Marianucci secondo me lo potrebbe fare, come lo vedi proprio se dobbiamo ruotare?
0: Marianucci è infortunato però.
1: No, non oggi, in futuro, speriamo che l'emergenza si ricompone. Se proprio dobbiamo ruotare, gestendo anche De Bruyne che non può giocare ogni tre giorni, come vedi secondo te, cioè, c'è la possibilità che noi mettiamo un giocatore, lo alziamo un po' più a centrocampo?
0: Io penso che non è, io non credo che, speriamo che non dobbiamo farlo, che non siamo costretti a farlo. Se siamo costretti, poi una volta che sei costretto ti devi inventare qualcosa, però speriamo di non essere costretti a farlo. C'è prima il passaggio da centrocampo a 3 a centrocampo a 2 e poi in clamorosa emergenza, speriamo.
1: Ricordi tu un Napoli-Leicester in casa che vince?
0: Sì, no, vabbè, ma si può fare. Si può fare, però sono situazioni alle quali non credo che si arrivi per scelta o per sperimentare, si arriva perché, ripeto, sei costretto. Speriamo che non si arrivi a questo, ecco. Ciao, grazie.
1: Grazie Paolo, forza, grazie. Napoli.
0: Sì. Mimmo.
2: Paolo, buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Che pensa che il Napoli se la può fare con l'Arsenal? Credi questa partita di stasera, Paolo?
0: No, non si sente niente, Mimmo. Togli, non lo so, se c'è l'auricolare, qualche cosa. Non si sentiva bene, non sono riuscito a
2: capire. La partita stasera del Napoli.
0: La partita alle 21.
2: Sì, che pensi questa sera? Il Napoli se la può fare?
0: Ah, ce la può fare, speriamo, è tosta come ho detto prima, è una partita difficilissima, però nel calcio, nelle partite secche può succedere di tutto. Caduta la linea, grazie Mimmo. Luca,
3: Paolo, buonasera.
0: Buonasera a te.
3: Paolo, io l'altra sera cercavo di dirti, poi forse c'era troppa gente, andava un po' di fretta. Io sono abbastanza contento di quello che sta facendo il Napoli, lo vedo anche migliorare di partita in partita. Quello che manca un po' in questo momento, secondo me, ad Allegri è la certezza di come giocare, cioè in che senso? Se esce per me, se parti con Allison, alla sostituzione di Allison devi avere già le idee ben chiare che entra Lang, e non farti condizionare dal risultato, cioè nel senso che se vinci ti copri, se perdi poi ti proponi all'attacco, cioè io spero che Allegri si metta su una sola idea di gioco, perché io non penso che prima di Inter-Napoli o lui non se l'aspettava mai di andare 2-0 sotto e quindi non ha programmato, cioè 2-0 sopra e quindi non ha programmato proprio niente, e poi si è trovato e dice mo
0: però posso dire una cosa, Luca, una cosa che è una mia idea, però c'è una motivazione che per me è valida, qualcuno può pensare che è una fesseria, però io intanto la vedo così. Io credo che cambiare, io sono d'accordo con te, cambiare giocatore per giocatore, metti uno più fresco, gli chiedi qualche cosa di diverso, però non andare a intervenire proprio in maniera così netta cambiando il sistema di gioco. Il sistema di gioco, io sono più favorevole al cambio di sistema di gioco quando stai perdendo o quando stai pareggiando e vuoi vincere, cioè quando il risultato non ti sorride, il cambio di sistema di gioco, metto un attaccante in più, ci sta, ci può stare. Non dico che è la soluzione perfetta, però capisco la logica. Sto perdendo, sto pareggiando, le cose evidentemente non stanno andando bene, provo a cambiarle. Ma quando sto vincendo, quindi vuol dire che in linea di massima le cose stanno andando abbastanza bene, io non tocco nulla. Posso cambiare solo gli uomini se sono stanchi, ma non certo il sistema di gioco. Quindi sono d'accordo con te.
3: Tra virgolette hai le stesse caratteristiche, cambia solo la freschezza degli giocatori.
0: Esatto. Perché il problema era che Allison non ce la faceva più a tornare tante volte dietro perché aveva speso tante energie.
3: E metti Lang, ti fa la stessa cosa. Ma io ho notato che al momento del cambio di Badiashvili, quando è entrato Badiashvili, io ho notato che Rafa Marin stava per uscire perché era convinto, vedendo Badiashvili entrare, stava uscendo. Quando poi entra Gilmour, ha comunicato 2-3 volte alla difesa, io l'ho visto nei frame anche dei replay, di come mettersi, perché nessuno ci aveva capito niente. Cioè perché
0: tu vai ti metti a 5, poi dici a Rafa Marin che stava facendo, che ne dicano molti, io penso una buona,
3: per me ha fatto un'ottima
0: buona partita, aveva preso come si dice in gergo le misure in quella posizione, leggeva bene i cross, se la stava cavando bene. Tu me lo sposti da quell'altra parte, che non vuol dire Rafa Marin non può giocare a destra, deve giocare a sinistra, non sto dicendo questo, però dico oramai quella partita lì la stava facendo lì, era meglio
3: la deve terminare così, oppure se togli, cioè se metti Badiashvili gli dai il compito di Rafa Marin e togli proprio Rafa Marin, è inutile, perché poi a un certo punto si potevano calpestare i piedi perché Di Lorenzo si è trovato centrale, cioè io solo su quello sono un po' deluso e spero che gli sia servito a lui, perché quando abbiamo preso gol lui ha fatto molta autocritica a bordo campo.
0: Sì, abbiamo visto queste immagini.
3: E io spero che questi tre punti o questo punto l'abbiamo perso a buon rendere. Comunque forza Napoli sempre.
0: A me ovviamente dispiace che il Napoli abbia perso, però mi fa piacere che Allegri, per le osservazioni critiche che io abbia mosso nei suoi confronti, abbia la stessa valutazione mia. Mi fa piacere che Allegri l'ha vista come me, solo che io faccio una critica a Allegri, Allegri fa un'autocritica, perché quando si sbaglia è così, è corretto fare anche autocritica. Mi fa piacere questo, che l'abbia fatto, per la verità l'ha fatto più attraverso queste immagini, non dico rubate, però queste immagini, diciamo, quando lui parlava con la sua panchina, piuttosto che poi in conferenza o nelle interviste post partita, dove ha centrato la sua analisi della gara troppo, secondo me, sugli errori individuali. Comunque un allenatore degli errori individuali deve parlare molto poco e molto velocemente, e deve parlare più della partita in generale. Ieri sera, per esempio, Chivu, faccio un esempio fresco come spesso voglio fare, ieri sera Chivu, invece di parlare degli errori, poteva farlo tranquillamente, no? Poteva dire tranquillamente abbiamo fatto una grande partita senza gli errori di Jones Bissek in occasione del primo gol e quello del portiere Martinez in occasione del secondo gol, probabilmente avremmo vinto. Non lo ha detto. Ha detto quegli errori fanno parte del gioco, perché la verità, gli errori fanno parte del gioco, quello che mi interessa è la prestazione della squadra. Mi piace più analizzare così, soprattutto dall'ottica degli allenatori, credo che le partite vadano analizzate così. Antonio.
1: Buonasera Paolo, ciao Paolo, scusami, ciao, io manco a farlo apposta, mi collego proprio a una squadra che hai nominato poco fa, cioè l'Inter. Ovviamente sì. Qua siamo tutti tifosi del Napoli, però guardiamo anche i nostri avversari. Senti, io ti volevo solamente volevo un tuo giudizio, siccome ovviamente io l'Inter la seguo, ma non perché sono tifoso, ma perché la gufo, te lo dico sinceramente. Io ho visto una cosa, siccome sto sentendo.
0: Eppure ieri sera la gufavi?
1: Assolutamente.
0: E ti posso dire che io sono sincero e ti dico la verità. Questa cosa di tifare per le italiane, visto che noi siamo molto rivali con le squadre italiane, a me non è mai riuscita. Io non vi vengo a raccontare con falsità, vi dico la verità, io sono tifoso del Napoli e quindi pur io ho sempre tifato contro le italiane, perché le italiane abbiamo una rivalità, abbiamo una rivalità sportiva forte, mentre le altre non ce l'abbiamo con le altre, quindi istintivamente certo. Mi viene da tifare per le altre. Quest'anno non sto facendo questo, e da partire da ieri sera non lo farò e vi invito a non farlo, cari amici tifosi del Napoli come me, perché se le italiane vanno bene nelle tre manifestazioni europee può darsi che si piazza l'Italia nel ranking per nazioni stagionale nelle prime due, e questo potrebbe significare avere il quinto posto utile. E chi ce lo dice a noi che non siamo noi quelli che arriviamo quinti e poi ci dobbiamo mangiare le mani?
1: Paolo, sì, no, hai ragione, però devo dirti che purtroppo mi sono mortalmente antipatici.
0: Sì, no, ho capito, però ma questa è una cosa non per simpatia nei loro confronti, ma per tifo della nostra squadra.
1: Cercherò insomma,
0: per convenienza, non certo perché ci viene l'affetto.
1: Okay. Senti, però la domanda, poi ti volevo fare questa domanda. Allora, io ti dico l'Inter ovviamente io seguo le trasmissioni sportive, è fortissima, però mi è venuta una piccola considerazione. Con la partita, mettendo insieme le occasioni subite dal Napoli e dal Real Madrid, secondo me l'Inter poteva, ieri ha rischiato un'imbarcata.
0: Poteva prendere 10-11 gol in queste due partite.
1: Atomiche, perché il Real Madrid, non ho capito, ha giochicchiato. Allora la domanda è questa, ma l'Inter è veramente così più forte?
0: Allora l'Inter è molto forte. In questo momento uso la parola che usano molti sempre quando si parla delle squadre di calcio, che è una parola pure corretta. Ricerca l'equilibrio è importante nel calcio, lo dicono tutti, non lo dico io. Quando in Italia parliamo di equilibrio, quasi sempre parliamo di un equilibrio dove prevale la considerazione che si dà, che danno gli allenatori alla fase difensiva, e poi cercano l'equilibrio però partendo dalla base difensiva. Questa è la cultura italiana. La cultura dell'Inter, molto più internazionale, è una cultura offensiva che io apprezzo molto. Però mi sa che stanno un po' esagerando, perché va bene la cultura offensiva, però non a discapito quasi totalmente della fase difensiva.
1: È vero, sono d'accordo con te Paolo, e poi anche perché, perdonami, penso che c'hanno un problema col portiere.
0: Secondo me è buono. No, il portiere a me piace. Ieri ha fatto grandi parate. L'errore di ieri... l'errore di ieri non è un grande errore, perché alla fine purtroppo gli danno la palla e l'avversario Valverde gli arriva addosso. Lì c'è due possibilità: o la butti lunga e rischi di colpire l'avversario e la palla ti finisce in porta, o provi il dribbling, e il dribbling c'è un sacco di spazio, c'ha molto più spazio col dribbling, è molto più facile spostare il pallone che calciare diritto per diritto e lo cogli, invece dribblando c'è molto spazio. Purtroppo per lui sbaglia il dribbling, ma può capitare.
1: Va bene, forza ciao. Napoli, ciao.
0: Ciao, grazie Antonio. Come scelta dico che secondo me era quella giusta, poi uno come lui che sa giocare abbastanza bene coi piedi, forse si è sentito troppo sicuro, e l'altro è andato forte, è arrivato anche, poi nel calcio quando fai un errore dipende da te, ma dipende anche da come ti arriva addosso l'avversario, da tante cose. Io lo so che sono uno dei pochi che dice sta storia qui che Anghissà non ha fatto l'errore più grande della storia come pensano molti, sbagliando quel gol, perché quel pallone era inatteso, arrivava veloce, non era un passaggio, era un tiro, era il 90esimo, ci è arrivato in spaccata, quindi non ha avuto la possibilità di mettersi bene con il corpo. Ci stanno tante cose da dire, certo altre volte farà gol se si troverà in quella situazione, però credetemi, se noi guardiamo l'immagine o addirittura peggio ancora il fermo immagine, ma dove, come ha fatto a sbagliare? Non è così raro, non è l'unica volta, ecco, che capiterà che un giocatore sbaglierà un gol così. Francesco.
4: Ciao Paolo, buonasera. Innanzitutto grazie per la possibilità che ci dai, sono contento che seguo da anni, mi hai aperto un modo di vedere il calcio completamente diverso.
0: Grazie.
4: Prima grazie insomma ai tuoi consigli tecnico-tattici. Volevo dirti due cose. Allora, la prima riguardo alla questione della, sempre ritornando all'Inter, secondo me dal punto di vista tattico l'idea di Allegri di mettere Badiashile non è stata proprio sbagliatissima. Secondo me il problema che lui non ha pensato al fatto che comunque questo ragazzo già fino alla settimana fa non era disponibile per giocare, dopo una settimana lo mette dentro una partita così importante, non ha mai giocato insomma con i suoi compagni di squadra, secondo me la difficoltà.
0: Guarda Francesco, sempre una serie di cose, perché poi non è che Badiashile improvvisamente prende il pallone e se lo butta in porta driblando Meret, che uno dice vabbè questo non può giocare, è completamente fuori giri. No, Badiashile perde semplicemente, uso questo avverbio, semplicemente perde un duello aereo con Thuram, che di testa non mi sembra che abbia segnato il primo gol della sua carriera sabato scorso, sì. No? È uno molto sì. Bravo di testa. Quindi questo succede. Ora il problema è lì sicuramente, perché lo può anticipare, lo può marcare meglio, non c'è dubbio, però il problema è anche che viene lasciata la possibilità di fare l'ennesimo cross indisturbato perché siamo troppo schiacciati, quindi se non si arriva all'ultima fase dell'azione, che ce ne accorgiamo tutti quanti, tutti a parlare di perché Rachmani si fa anticipare da Lautaro Martinez in occasione del 2-1, perché Lautaro Martinez è bravissimo ad attaccare davanti al difensore, lo fa da 100 anni sto gol e lo farà sempre, e quindi l'ha fatto pure con Rachmani, e in quel caso diventa difficile stargli davanti perché lui attacca il pallone, la porta al momento giusto. Il problema è perché c'è Politano lì, secondo me, io vedo sempre un po' più dietro l'azione, perché c'è Politano e non c'è Di Lorenzo, che in quell'azione non marca nessuno? Perché noi dobbiamo schiacciarci in quella maniera? Allora, per me tutti e due questi gol hanno, poi l'altro è su calcio d'angolo e va bene, Lucca fa un errore individuale su quel calcio d'angolo, prova a proteggere il pallone, ma i primi due gol sono a metà responsabilità dei giocatori che non riescono a intervenire, Politano, Rachmani, Badiashile, chi volete voi, altra metà dell'allenatore, come mi dispiace dirlo, altra metà è dell'allenatore che fa schiacciare troppe volte per troppo tempo la squadra, e quando è tanto sotto pressione una difesa, prima o poi succede il patatrac.
4: Infatti, ma avresti fatto un cambio del genere 10 minuti alla fine?
0: Ma io avrei provato ad andare a fare il terzo gol tutta la benedetta partita, perché credimi, era più facile fare il terzo, e la partita sta lì a dircelo, no? In maniera chiara, evidente, era più facile fare il terzo e pure il quarto che pensare di non prenderne, perché loro offensivamente sono forti, difensivamente sono deboli, io ti voglio punire dove sei debole, non voglio avere la velleità di quasi utopica di impedirti di fare gol, e loro lo sanno fare gol.
4: Certo, altra cosa, poi ti ascolto in radio, quanto manca quest'anno un giocatore come Elmas? Ti ringrazio e buona serata.
0: Allora, Elmas può anche mancare, mancherà poco se tutto andrà bene, se ci sarà la problematica, per il momento c'è, degli infortuni, manca maledettamente uno come Elmas, perché quando incominciano, come l'anno scorso, quando iniziarono a susseguirsi gli infortuni, poi uno come Elmas era veramente... una manna dal cielo, perché te lo trovavi un po' in tutte le posizioni. Cristian,
5: ciao, buonasera Paolo, e forza Napoli sempre.
0: Ciao.
5: Io voglio dire che grazie alle tue osservazioni sto guardando il calcio in maniera diversa.
0: Grazie.
5: Sono, non che prima diciamo non le prendevo in considerazione, però sai quando ti scatta la molla e sto vedendo il calcio diversamente, e se, non so se ci ho fatto caso solo io, ma c'è stato un piccolo tempo ma forse un 4-5 minuti o qualcosa in meno, in cui il Napoli ha provato a fare pressione alta,
0: no, c'è stato pure di
5: e abbiamo recuperato palla.
0: Pure di più,
5: ma guarda caso abbiamo recuperato palla.
0: No, guarda caso, abbiamo fatto pure due gol addirittura.
5: Appunto, è quello voglio dire, no? E stavo arrivando a dire, ma guarda caso abbiamo segnato. Quindi dico io, è vero.
0: Quindi tu stai pensando, Paolo Del Genio, non è che è pazzo che vuole il Napoli all'arrembaggio perché è pazzo e gli piace.
5: Bravo, bravo, ma perché c'è più probabilità, se casomai non mi piace.
0: Secondo me in assoluto, possiamo fare due discorsi, quello in assoluto. È meglio giocare così, tant'è vero che tutti i più grandi allenatori al mondo oramai giocano così e vincono. Infatti. Giocando così, cioè un calcio propositivo. Infatti. Offensivo, coraggioso. Infatti. Chiamiamolo come vogliamo. Poi se prendiamo Infatti. E riconduciamo questo ragionamento che va bene per il calcio in generale e lo portiamo a casa nostra, al Napoli, per il Napoli questo discorso va bene benissimo, meglio ancora forse, perché noi abbiamo delle caratteristiche oramai nella testa di questa squadra per fare un calcio di proposta, di, come posso dire, per fare un calcio dove noi dobbiamo scendere in campo pensando e tatticamente dobbiamo dare la esatto. sensazione di dire ragazzi qua siamo più forti noi,
5: esatto,
0: e molte volte
5: abbiamo vinto due scudetti,
0: esatto, abbiamo vinto due scudetti e molte volte tra l'altro non è vero, è verissimo che siamo più forti noi, perché mo togliamo questo ciclo Como, Inter, Arsenal, poi incominceremo a giocare contro squadre che sono nettamente inferiori al Napoli. Quindi io non vorrei più vedere, vi dico la cosa che non vorrei più vedere di questo inizio campionato, il primo tempo di Genoa-Napoli. Io vi parlo di una partita, perché il risultato, non ci dobbiamo fare ingannare al risultato. La cosa che io cancellerei di queste prime tre giornate non sono i gol, non è Badiashile, non è Anghissà, non è tutte queste cose qui, che sono per carità da analizzare, ma la cosa che non si deve riproporre è il primo tempo di Genoa-Napoli.
5: Sono d'accordo Paolo, anche perché voglio dire, c'è stato veramente, con la partita con l'Inter, c'è stato quei 30-40, comunque c'è stato un tempo tra tutta la partita in cui abbiamo giocato non benissimo come piacerebbe a noi vedere,
0: abbiamo
5: giocato in maniera propositiva.
0: E sai il baricentro del Napoli? Il Napoli baricentro ha avuto 46 il primo tempo, 41 il secondo. Mo 41 il secondo, secondo me bisogna spezzettarlo un attimo. Perché sarà stato 60 il primo quarto d'ora del secondo tempo e poi la media è diventato 41 perché alla fine sarà diventato 20 il baricentro.
5: È vero, sono assolutamente d'accordo, perché questa è la cosa. E io ho pensato anche che magari quello che potrebbe far bene anche all'allenatore stasera è vedere in campo uno come Gilmour, che ha un gioco lui diverso da quello da Lobotka. Lui è più per la verticalizzazione, ha il piede più educato, riesce a smistare anche secondo me meglio la palla, perché quando l'anno scorso ha giocato al posto di Lobotka,
0: tutte queste cose, meglio di Lobotka staremmo parlando di un fenomeno assoluto. Sul lancio però, lungo, diciamo, sono d'accordo con te, sulle altre tecniche, smistamento palla e protezione palla, Lobotka per me c'ha qualche cosa in più, però Gilmour a me piace tanto, stasera lo vediamo a fianco, credo a fianco. Molti stanno ipotizzando, perché Allegri ha parlato di tre centrocampisti, sì, ma non ha detto disposti come. Escluderei che i tre centrocampisti siano tre centrocampisti 1-2, cioè il play e le due mezzale. Secondo me saranno i due mediani, Gilmour e Lobotka, che si potranno porre in orizzontale, in verticale, e poi sarà un De Bruyne un po' più avanti, anche perché tu li devi andare a prendere 4-4 se non ti vuoi abbassare molto, e per prendere 4-4, per non fare ballare Højlund in mezzo a Konsa e Gabriel, i due centrali, per non farlo ballare troppo e farlo girare a vuoto nella prima pressione, devi alzare De Bruyne. Quindi De Bruyne già nella fase di non possesso sicuramente andrà lì e sarà vicino a Højlund. Se poi ci va spesso anche nella costruzione, per me meglio ancora. Grazie assai Cristian.
5: Ciao, buonasera.
0: Pubblicità.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
7: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
6: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
10: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
11: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
12: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
13: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
14: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
13: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
15: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
17: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
18: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
19: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
20: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, intanto vabbè, già l'avete saputo, Neres è convocato, ce l'ha fatta a recuperare, ovviamente penso partirà dalla panchina, però se lo porto in panchina vuol dire che può poi entrare, importante perché qualche cambio in più, qualche soluzione in più serve molto. È partito l'Arsenal in questo momento, mi dice un amico che lavora da quelle parti, ha visto partire il pullman dell'Arsenal direzione stadio Maradona. Allora Francesco da Napoli, quando una società non fa mercato si presenta a questi livelli con Politano, Rafa Marino, Olivera, Spinazzola e Lucca, un pennellone di due metri che non serve a nulla, ma da nessuna parte, Neres non mi sembra più manco un giocatore di calcio. Allora, che ci sono delle problematiche, lo dico stesso io, Francesco caro, ma così non esagererei così proprio, ecco. Che ci sono dei problemi del Napoli, ci sono, però se il quadro è preoccupante, se era nero, apocalittico, come l'hai disegnato tu, non facevamo manco quasi due pareggi con Como e Inter, no? Saremmo stati allo sbando già. Quindi ci sono delle problematiche, io sono preoccupato, per farti capire che non è che sono super fiducioso, sono preoccupato, la qualificazione Champions è a rischio, Scudetto non ci riesco nemmeno a pensare lontanamente, Champions sarà una faticata. Detto tutto questo, però questo quadro qui no, onestamente, perché poi quando andiamo in campo giocatori buoni ne abbiamo, non saranno nel loro prime, non sono nel loro prime, sono d'accordo con te, però giocatori buoni ne abbiamo e niente, vediamo se si aggiustano un po' di cose. A, si aggiustano un po' di cose come idea proprio di calcio da proporre. B, ma forse addirittura prima, A, è più importante la seconda, che dico, speriamo che ci viene bene sul discorso organico a disposizione, infortuni. Bordo campo di Dazzone, Allegri non invita mai la squadra ad abbassarsi, fa solo l'errore quando mette Badiashile. Vabbè, bordo campo, allora la squadra ad abbassarsi, ad alzarsi, gli allenatori non possono dirlo a voce, ma quello che conta a volte è sono anche i cambi, no? I cambi trasmettono delle informazioni in automatico. Quando una squadra si mette a 5, poi dopo io dico che il Napoli si è abbassato in parte per scelta, ma molto anche perché l'Inter è stato bravo a farci abbassare, quindi questo comunque va sempre ricordato, il valore degli avversari. Eugenio.
2: Ciao Paolo. Ciao. Vabbè, volevo farti una domanda. Sicuramente con l'onestà intellettuale che hai mi risponderai come la pensi. Io la mia domanda è: ma con l'esperienza che ha Allegri, con quello che ha vinto, possibile che non riesca a uscire da una certa mentalità che secondo me è quella di avere Buffon, Chiellini, Barzagli fare un altro tipo, cioè capire che il calcio è evoluto, capire che all'epoca avevi i difensori più forti che c'erano in giro, tutti insieme.
0: E misteriosamente non venivano mai ammoniti, tra l'altro.
2: Va bene.
0: Perché oltre che forti, perché erano sicuramente forti, poi non venivano manco mai ammoniti. Conseguenza di questo mix di queste due cose, forti erano, non venivano mai ammonite, quindi potevano, allora veramente non si riusciva a tirare in porta contro la Juventus, e quindi quella tattica, hai ragione, era alla fine anche comprensibile e giustificata, non riproponibile, dici bene, attualmente nel calcio in generale e nel Napoli.
2: Ma nel calcio di oggi le squadre più forti ti vengono a pressare, alzano il baricentro, e allora non puoi pensare che con il Napoli tu possa, con i difensori che è il Napoli, tu possa, ma secondo me neanche più con Buffon, Barzagli, Chiellini e compagnia bella tu riusciresti a diventare la squadra più forte.
0: No, oggi hai ragione.
2: Però in Italia il Napoli è forte, quindi io mi aspetto, adesso abbiamo trovato Inter e Como,
0: però è forte in un altro modo, in un'altra maniera,
2: per cui le partite le abbiamo perse, ma io sono convinto che il Napoli farà un bel campionato. Però secondo me, come tu hai detto prima, che non vorresti, io penso che rivedremo partite dove verremo attaccati anche da squadre più deboli e poi le vinceremo perché siamo più forti noi.
0: Ora ogni campionato è un campionato a parte, ogni partita è una partita a parte, ogni squadra è una squadra diversa dalle altre, però sulla falsa riga di quanto dicevi tu, il Milan nella parte finale dello scorso campionato, giocando un calcio di scarsa proposta, col baricentro basso, col PPDA 18esimi, cioè il recupero palla fatto più lentamente rispetto a quasi tutte le altre squadre del campionato, il Milan nelle ultime 10 giornate ne ha perse 6 e le ha perse con le medio piccole. Quindi adesso che prendiamo come esempio Genoa-Napoli, dove facendo quel tipo di calcio poi alla fine abbiamo vinto, oppure ci ricordiamo anche del Milan che non le vinceva giocando così?
2: E allora
0: con
2: la mia domanda è: ma possibile che un allenatore delle capacità, dell'esperienza di Allegri non ci arrivi a questa cosa? Non riesce?
0: Non è facile. Allora il retaggio, tu sai che cos'è, abbiamo tutti noi il retaggio su qualcosa,
2: certo,
0: ed è difficile scrollarselo di dosso. Proprio retaggio culturale, cultura calcistica, di convinzioni, filosofia calcistica, non è facile scrollarselo di dosso, soprattutto quando quel tipo di modo di fare ti ha portato a vincere, lì diventa proprio
2: Sì, è un po' come Mourinho alla fine.
0: Diventa difficilissimo cambiare perché ci hai vinto in quel modo. E certo, anche se
2: però devi allenare il naso, Real Madrid.
0: Lo so, se sotto il naso le cose stanno cambiando.
2: Il Real Madrid, il Barcellona, non lo faranno mai allenare il Barcellona. Al Bayern e allora sì. Ma se no va in difficoltà.
0: Ma dal primo giorno che Napoli ha scelto di prendere Allegri,
2: non hai le conoscenze.
0: Io ho fatto questo tipo di discorso. La mia speranza è quella lì di vedere un Allegri che piano piano, perché lo so che è tutto di un colpo, non è facile, che piano piano si convinca in maniera totale, e il campo lo può convincere, non le parole nostre. Il campo lo può convincere. Per me Inter-Napoli già è un messaggio forte per Allegri. Caro mister, c'è una squadra forte, falla giocare in un altro modo, con più coraggio, perché quando gioca con più coraggio dà il massimo, quando gioca con troppa paura e prudenza vengono fuori i problemi. Il messaggio è talmente chiaro, il messaggio di Inter-Napoli, che Allegri sicuramente l'ha letto, l'ha decodificato e ora lo deve mettere in pratica, speriamo. Alessandro.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
3: Senti, no, io proprio per questo discorso che stai facendo volevo dare una lettura, diciamo, tra virgolette, ottimistica. Nel senso, perché proprio come dicevi tu, siccome Allegri era un retaggio suo, già personale di questo tipo, siccome lui la squadra comunque la sta conoscendo ora e da quello che ha visto con Conte, il lavoro ha vinto addirittura lo scudetto, difendendosi, facendo la miglior difesa, segnando anche poco. Quindi stiamo andando proprio in una direzione da quello che lui ha visto, proprio dove lui è più forte sul suo campo. Segnare poco in quel caso, a Roma stessi dire, ma la miglior difesa d'Europa, e quindi probabilmente la squadra la deve ancora anche conoscere, che ha delle altre qualità che può sfruttare. Oltretutto magari proprio perché la squadra è un pochino più invecchiata, fa più fatica a essere costante nella fase difensiva di pressione costante, magari giocando riesce a fare qualcosina in più.
0: Anche perché ti viene più entusiasmo, no? Ti diverti, torni alle cose belle di un tempo recente, perché Napoli ha vinto lo scudetto 2 anni fa e ha dominato un campionato 4 anni fa, quindi sì. Nella memoria dei calciatori si riattivano quelle sensazioni belle che hanno provato.
3: Esatto, delle cose positive.
0: Sì.
3: E quindi, ma la cosa invece che ti volevo dire, che ho notato, che non so se l'ho notato io, mi sono che quando abbiamo fatto questa sorta di pressing contro l'Inter, mi sembrava più non pressing tra virgolette, però siamo un pressing posizionale, cioè io vedevo che i giocatori non andavano proprio diretti sull'uomo, ma andavano a occupare gli spazi e occupavano le traiettorie di passaggio, che non li vedevo. Ecco, Ferucci come erano magari con Conte, li vedevo più statici nella pressione.
0: È vero, non c'era proprio quell'uomo contro uomo.
3: Non c'era uomo.
0: Non è che ci siamo andati a prendere due contro i tre attaccanti sui tre difensori, ma abbiamo alzato Anghissà, tenuto Di Lorenzo in posizione dietro alle spalle. È vero, sì. Hai ricostruito bene.
3: Vabbè, questo ti volevo chiedere se l'ho visto bene. Ok,
0: benissimo.
3: Grazie.
0: Ciao Alessà, grazie. Paolo trova assurdo che la società. Dice Giuliano da Modena, dopo gli infortuni, lo storico degli infortuni dell'anno scorso, non abbia svecchiato la rosa con giocatori reduci da troppi infortuni e avanti con l'età. E ne abbiamo parlato tanto. Io non credo che questo dato sfugga o sia sfuggito al Napoli. Evidentemente sono stati impossibilitati dalla scelta del vertice societario di rientrare da una situazione economica che era diventata un po' delicata dopo le ultime sessioni di mercato. Questa è l'unica spiegazione che posso dare, che non se ne siano accorti lo escludo. Salvatore.
21: Ciao Paolo, ho 2 domande per te. Allora, vorrei sapere, secondo te, come mai l'Inter sono anni che praticamente inizia il campionato ad agosto, lo finisce a maggio, mondiali per club, nazionali che vanno a fare le competizioni europee, mondiali, non si infortunano quasi mai, poco, corrono come pazzi tutte le partite, cioè qual è la differenza tra noi e loro? Cioè mi individui la responsabilità per la quale il Napoli non riesce a fare quello che fa l'Inter?
0: No, vabbè, l'Inter c'ha un progetto, secondo me la cosa che io non invidio nessuno, nemmeno le altre squadre, mi piace il Napoli, basta, però la cosa che le cose buone le copierei, sinceramente. E l'Inter fa una cosa, mi dispiace dirlo, da tifoso del Napoli, fa una cosa che io considero unica in Italia e che porta e che fanno molte grandi squadre. Invece c'ha un'idea di gioco ben definita, sceglie le coppie in ogni ruolo e va avanti con quel modello oramai da anni. È come quello che fa il Barcellona da anni, come quello che fa il City che ha cambiato allenatore da anni, le grandi, il Bayern da anni. Ora l'Inter in Italia è l'unica che da anni fa la stessa cosa. Noi siamo stati bravi a vincere in maniera diversa con Spalletti, con Conte, adesso stiamo facendo cose ancora diverse con Allegri. L'Inter invece non ha cambiato nulla. Negli ultimi anni è passato da Inzaghi a Chivu, sì, ci sono delle differenze, però la struttura societaria, anche il mercato che ne consegue, 3-5-2, coppie in tutti i ruoli, è un lavoro che paga alla fine. C'hai meno possibilità di arravogliarti dietro soluzioni, ogni volta pezze che devi mettere a situazioni difficili.
21: Dici, tu devi individuare un modello,
0: sì,
21: scegli l'allenatore,
0: portare, avere la forza di portarla avanti, non essere così emotivi, che vanno male due partite e cambi il sistema di gioco e cambi quello e cambi quell'altro. Ci sono le coppie, non è in forma Allison, gioca Lang, non è in forma Spinazzola, gioca Oliveira, non è in forma che ne so, Rafa Marin, gioca Beuke, Badiashile. Cioè, io la vedo così.
21: Paolo, invece il piano gara di stasera, tu li andresti a prendere alti già dal primo minuto, però con il pericolo che loro sanno uscire bene da dietro, oppure li aspetteresti un po' come abbiamo fatto con l'Inter, tipo il primo tempo e poi dopo ci siamo...
0: Dobbiamo pensare una cosa, ciao Salvatore, grazie. Ciao. Noi conoscendo bene l'Arsenal, e noi dico noi, perché mi sembra strano che qualcuno non conosca l'Arsenal, la squadra di quel livello... In un anno bisogna vederla almeno 10 volte, no? Fra Champions e Premier League, una decina di volte penso che bisogna vederla. Io la vedo 40 volte, ma lasciatemi perdere, perché io vedo un numero spropositato di partite. Però normalmente una decina di volte, quindi bisogna conoscerla bene. Conoscendola bene, benissimo, si può dire che è una squadra che è vero che se la vai a prendere alta hanno una capacità di uscire molto importante e ti possono arrivare alle spalle, però intanto quando la vai a prendere alta qualche volta puoi anche recuperare tu il pallone e puoi fare una ripartenza feroce e loro la possono soffrire. Quando ti abbassi annichilisci le tue possibilità di essere pericoloso e loro se ne strafregano altamente, credetemi, che tu gli fai un bel blocco basso, hanno 12.000 soluzioni e se non ci arrivano con le giocate a trovare gli spazi, le imbucate e i cross vincenti, ci arrivano con le punizioni laterali e con i calci d'angolo, che sono la squadra migliore sulle palle inattive in circolazione. Quindi aspettarli e proprio consegnarsi totalmente a loro, il che non significa che non saranno, loro sono pericolosi, partiamo da questo, loro sono pericolosi. Saranno pericolosi come e quando vorranno, le palle gol le creeranno, difficoltà ti metteranno. Ora l'unica cosa per cercare di fare il risultato è provare a costruire anche noi occasioni da rete. Per costruire occasioni da rete la soluzione che li aspettiamo e facciamo i contropiedi di 90 metri oppure che buttiamo la palla lunga sperando che un rimpallo ci favorisca non mi sembra che possa portare a nulla. Quindi dobbiamo giocare con la qualità, abbiamo a centrocampo, per dire, tre giocatori che sanno giocare bene il pallone, Gilmour, De Bruyne, Lobotka, proviamo a uscire, arrivare con lo sviluppo bene alle due fasi decisive, rifinitura e finalizzazione, speriamo di arrivarci, perché se ci arriviamo poi qualche cosa di buono può venire fuori. Alberto.
1: Buonasera Paolo, complimenti sempre per la trasmissione, per la tua deontologia. Io volevo dire due cose. Per quanto riguarda la partita di stasera, io mi aspetto da Napoli solo una grande prestazione, perché se dovessimo ragionare col pessimismo della ragione e la passione del tifoso, non c'è partita, perché l'Arsenal è vice campione di Champions, ha vinto il suo campionato, quindi soprattutto pure per quanto riguarda la panchina, perché se osserviamo tutti gli assenti che c'è al Napoli veramente...
0: Allora posso dire una cosa, Albe, molto precisa, sì, le riserve, chiamiamole così, ma è una parolaccia, certo, riferita a quei campioni che loro portano in panchina,
1: parola.
0: È proprio una parolaccia. Diciamo, certo, quelli che vanno in panchina dell'Arsenal, se li prendi,
1: semplificato, capito Paolo?
0: Se li prendi, se prendi quegli 11 che vanno in panchina, sì, stasera, e li porti in Italia, vincono il campionato.
1: Vincono il campionato
0: gli 11, esatto.
1: Questo, io quello che mi aspetto stasera sono una grande prestazione, perché sul risultato non lo so.
0: Sai, nel calcio magari lo sai perfettamente che il risultato è più facile prevedere che l'Arsenal faccia 7 palle gol e noi 2. Nel calcio, certo, però a volte chi ne fa non due ha la capacità di metterle tutte e due dentro e se ne esce un risultato.
1: Vediamoci allo stellone, al fatto che ci dice che Allegri è stato preso perché è un per quanto riguarda la Champions. Detto questo, poi un'altra cosa che secondo me è fondamentale. Nell'anno del centenario, sapendo in anticipo che McTominay aveva i problemi che aveva, con Anguissa qui non hanno rinnovato il contratto, con soltanto due acquisti e riconfermando i giocatori che erano stati scartati l'anno scorso, io lo vedo un'aria di smobilitazione. Mi fa pensare che De Laurentiis evidentemente non, rispetto a Conte che gli, qualsiasi giocatore gli chiedeva di acquistare, li acquistava tutti. Allegri è venuto qua perché, parliamoci chiaro, Allegri è venuto sapendo che non aveva altre chance, altre occasioni, nonostante le annate deludenti, si è venuto a prendere il suo bel stipendio sperando sempre di riuscire a fare qualcosa. Però io onestamente, dovendo essere onesti come lo siamo, io vedo una grande per me è assurdo che una squadra che parte col centenario, la Roma si è rafforzata, l'Andrea si è rafforzata, la Juve...
0: Ti devo salutare a te, è chiarissimo, ti devo salutare. Mobilitazione è un pensiero che tu puoi avere, una ricostruzione che ci può stare. Le parole di De Laurentiis, noi ci dobbiamo fidare di quello che dice, se poi dice una cosa e ne pensa un'altra, ma non credo. Le parole che dice parlano di un progetto che vuole addirittura crescere con strutture e quant'altro, quindi non ci sono segnali ufficiali e nemmeno tanto, diciamo, di voci in questa direzione. Come sensazione, le sensazioni sono tutte valide, però segnali reali che si vada in questa direzione non ce ne sono. Pubblicità.

0: Lasciati conquistare dal fascino di Vico Equense e dalla sua pizza. Il 15, 16 e 17 settembre non perderti Pizza Vico, con 28 pizzerie locali nel centro cittadino. Pizza Vico, dal 15 al 17 settembre. Info su pizzavico.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Andiamo da Luca.
8: Ciao Paolo, buonasera, buonasera a tutti. Paolo, allora, io la partita di stasera dell'avversario non conosco niente, nel senso, non sono uno che è amante di andarsi a vedere le partite di altri campionati, perché interessa solo il Napoli, lo so, potrebbe essere anche Bilozzo, ma è così. Quindi non voglio parlare, stasera voglio generalizzare un po' il discorso verso il Napoli. Io voglio fare un discorso un po' più psicologico e mentale sul squadra. Spero che tu mi possa comprendere, così come tanti altri. Allora, l'anno scorso, due anni fa, abbiamo avuto Conte che ancora prima di arrivare a Napoli abbiamo messo tutti quanti come se avessimo vinto qualcosa. No, non abbiamo vinto, cioè abbiamo vinto uno scudetto, però ripeto, ancora prima che Conte firmasse, noi già avevamo la, diciamo la

0: E Luca, mettiti un po' meglio, veloce per favore, e mettiti un po' allora, meglio come posizione.
1: Ti senti adesso?
0: Sì, sì.
1: Meglio? Pronto?
0: Vai. No. Vai, sì.
1: Ok, allora, nel momento in cui ha firmato Allegri, o comunque, appena Napoli, appena Allegri è stato spostato da Napoli, c'è stato una sorta di malcontento generale che la piazza l'ha trasformata in qualcosa di negativo. Ora, secondo te, ovviamente io ho una mia preoccupazione, ma secondo te questo fatto incide nella squadra? Nel senso,
0: no.
1: Ok.
0: Io, invece, almeno secondo me, però, tu hai fatto, sei detto sì, secondo no, te, io ho risposto secondo me. Sì. Io non credo, credo che le squadre oramai, molti stranieri, vivono sì la città, ma sentono meno gli umori. Una volta i giocatori erano amici dei giornalisti, frequentavano i tifosi, andavano alle feste dei tifosi, erano molto coinvolti, quindi l'umore della piazza, diciamo così, gli arrivava proprio addosso. Adesso è tutto molto distaccato, è tutto molto asettico, quindi penso che l'unica cosa che può condizionare l'umore dei giocatori sono le loro prestazioni, i risultati della squadra, non l'ambiente.
1: Secondo te, perché io poi ricordo la Juve di Allegri, usciva dal primo tempo magari 0-0 o sotto e poi si trasformava nel secondo tempo, e io dicevo, oh, è possibile, o gli bastona nello spogliatoio o gli fa qualche cosa, perché non è possibile. Adesso almeno le prime 3-4 partite si sta facendo, cioè non vedo quello step successivo, vuoi un po' il caldo che sta facendo in campo, vuoi un po' la transizione, no?
0: Io non lo so ora sinceramente, questo ricordo così preciso che sempre così,
1: no, io mi ricordo proprio
0: sarà capitato molte volte, ma sempre però comunque è una, un po' una sua strategia, però quando sei più forte, soprattutto se le metti sulla strada giusta dai primi minuti, male non è. Ricorderete il Napoli dello scudetto di Spalletti, molto spesso risparmiava energie chiudendo la partita alla mezz'ora, e quindi erano le energie risparmiate per poi le prossime,
1: bene,
0: per le partite successive. Ciao Luca, grazie. Tant'è vero che proprio quell'anno riuscì il Napoli a fare un grande cammino anche in Europa fino ai quarti. Perché molto spesso le partite le vinceva senza un grande dispendio di energie psicofisiche, psichiche, soprattutto quelle famose energie nervose che sprechi tanto quando sei sempre sul filo con il risultato, ti devi difendere nei minuti finali, poi ti porti a casa la vittoria, in quel momento grande entusiasmo perché si è vinto, però probabilmente hai pregiudicato le partite successive perché poi ti è venuta hai speso qualche energia di troppo e ne risenti nel proseguo della stagione. Finiamo qui questa puntata, ci sentiamo domani con 442, ma l'appuntamento che vi do è a tra pochissimo, dal Maradona, per raccontarvi insieme a Vincenzo Perna in diretta e in esclusiva sia qui su Kiss Kiss Napoli che su Kiss Kiss Italia Napoli Arsenal. A tra poco, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
2: Salita del volo con destino a

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buonasera da Lucio Pengue. In apertura la tragedia di Rebecca, che non ce l'ha fatta la turista di 24 anni, originaria di Lecce, investita nella tarda serata di venerdì 4 settembre in viale Antonio Dorno sul lungomare di Napoli. La giovane era in città per una vacanza con un gruppo di amici. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23, mentre Rebecca attraversava la strada. A investirla sarebbe stata un'auto guidata da un 19enne che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe inizialmente allontanato senza prestare soccorso, per poi costituirsi il giorno successivo trasportata d'urgenza all'ospedale del Mare. Era stata ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravissime. Dopo 4 giorni di ricovero e il periodo di osservazione è stato dichiarato il decesso. Restiamo in Campania, Campi Flegrei, giornata di tensione a Pozzuoli. Durante il Consiglio Comunale sull'emergenza in aula è stata letta una lettera del ministro Nello Musumeci inviata all'opposizione, nella quale si ribadisce che la dichiarazione dello stato di emergenza per i Campi Flegrei è necessaria a una presa di posizione che riaccende lo scontro politico. La decisione infatti spetterebbe alla Regione Campania. Intanto alcuni cittadini hanno contestato duramente l'amministrazione comunale e il commissario siciliano, accusandoli: in 2 anni non avete fatto nulla. A Torre Annunziata è stata demolita la torre di Palazzo Fienga. L'immobile confiscato dalla criminalità organizzata è stato per anni uno dei simboli del potere del clan Gionta. A dare l'annuncio il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che ha sottolineato il profondo valore simbolico dell'intervento, non soltanto un'operazione urbanistica ma il ripristino della legalità sul territorio, e nelle parole del prefetto la vittoria dello Stato contro il potere della camorra. Momenti di tensione anche in via Nicotera a Napoli. Un uomo si è barricato per diverse ore nel proprio appartamento minacciando di togliersi la vita per evitare la notifica di un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti. Dopo una lunga trattativa con gli agenti, l'uomo, che non era armato, si è consegnato alla polizia. Via Nicotera è rimasta a lungo chiusa al traffico, transennata agli incroci con via Mondragone e i gradoni di Chiaia. Sul posto 6 volanti della polizia, vigili del fuoco, polizia municipale e ambulanza del 118. E sull'autostrada del Mediterraneo un camion ha perso improvvisamente il carico mentre viaggiava in direzione sud all'altezza del chilometro 39. Una grande quantità di pomodori è finita sulla carreggiata provocando disagi alla circolazione. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici dell'ANAS per mettere in sicurezza il tratto, liberare la strada e procedere alle operazioni di pulizia dell'asfalto. Chiudiamo con il calcio e la notte delle stelle. Torna la Champions League al Maradona questa sera alle ore 21 e la Napoli affronterà l'Arsenal. Campione d'Inghilterra, Allegri deve fare a meno di McTominay e Anguissa, mentre Neres è stato convocato. Una grande notte europea con il Maradona pronto a riaccendere le luci della Champions League. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Notte di Champions, si riparte, non vedevamo l'ora. Un ringraziamento particolare, un buon lavoro a Simone Zagaria e curare la parte tecnica. Ricordiamo che andremo in onda fino alle 19.45, perché alle 20 sempre con me Carlo Alvino e Nicola Mora ci colleghiamo per diretta azzurra. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse contattare col filo diretto: 081 546 6873. Chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto: 342 00 00 100. Stasera Napoli-Arsenal, partita difficile. Capiremo adesso, verso le 8 arriveranno le formazioni. Io ho l'impressione che l'unico dubbio stasera sarà Alisson o Lang, perché mette in preventivo che a centrocampo giocherà Lobotka con Gilmour e De Bruyne, con Oliveira che prenderà il posto di Spinazzola. Quindi secondo me il ballottaggio Lang-Alisson, capiremo Allegri come se la vuole giocare. E possiamo partire col filo diretto. Prima di partire col filo diretto, diciamo che si stanno giocando i due anticipi, quelli delle 18.45 di Champions, il primo turno Barcellona contro il Feyenoord, già in vantaggio il Barcellona con un gol di Rafinha, e l'altro anticipo Stoccarda Viking, sempre sullo 0-0. Andiamo da Rosario. Ciao Rosario, buonasera.
1: Ciao Emanuele, sono ciao. Rosario, io sono quello lì che per telefono ti dice sempre una volta a Cattigol, non so se ti ricordi.
0: Sì, mi ricordo.
1: Purtroppo, insomma, anche quest'anno siamo stati delusi, però non ci resta stasera che fare il tifo, perché come tifosi dobbiamo fare il tifo.
0: Però comunque c'è da dire che, voglio dire, i gol, bene o male, una delle cose positive è che il Napoli ha sempre segnato nelle prime tre giornate, ma soprattutto che crea, e questo è già importante, perché l'anno scorso nelle ultime partite ci lamentavamo che le occasioni scarseggiavano. Invece non me l'aspettavo con Allegri, che diciamo è un po' più difensivista, invece a quanto pare si è rivelato un po' il contrario, che in difesa facciamo un po' di fatica, però davanti siamo pericolosi.
1: Infatti, forse ne stiamo prendendo un po' troppo, perché
0: sì,
1: può anche essere una filosofia, no? Speculare sul golletto e poi non ne prendi, no? Perché magari vinci 20 partite 1-0 e hai portato comunque il risultato.
0: Diciamo come abbiamo fatto allo scudetto con Conte.
1: Esatto, quindi forse anche quello che manca un po'.
0: Sì, di sicuro Allegri secondo me ha cambiato anche il suo metodo, perché se noi ci aspettavamo un Allegri diciamo un po' più difensivista, tutti dietro la linea della palla, comunque pronta a partire in contropiede, stiamo vedendo un po' il contrario, dove comunque Napoli dalla metà campo in su diciamo crea tanto. Però il Napoli fa fatica a difendere, perché si trova con tanti giocatori nella rietta piccola di rigore, come è successo magari con l'Inter. Non dico che con l'Arsenal stasera devi farlo, perché ovviamente non è nulla da perdere, devi essere coraggioso, però è chiaro che se giochi a viso aperto con una squadra come l'Arsenal ne prendi 2-3. Però devi fare la partita perfetta per comunque strappare qualche punto all'Arsenal, perché è veramente complicata.
1: Sì, perché magari stasera tutto quello che ti viene più di non fare una figuraccia è tanta roba.
0: Quindi, certo.
1: L'importante sarebbe, guarda, pure un punto sarebbe l'ideale stasera.
0: Infatti Rosario, io la penso così. Al di là, è chiaro che se noi vediamo il risultato è chiaro che siamo un po' indietro, siamo un po' delusi, c'è l'amarezza. Però bisogna sempre analizzare il risultato. Sicuramente è stata una brutta sconfitta, perché mentalmente ti dà una bella botta perdere così a Milano. Però se tu vai a vedere cioè, se tu vai a vedere che il Napoli è pericoloso perché creare 6-7 occasioni col Como e a Milano vuol dire che sei una squadra forte e sei pericoloso. C'è solo da migliorare la difesa, ma soprattutto l'atteggiamento, l'attenzione, la concentrazione, perché i gol sono stati regalati per quanto mi riguarda. Ecco qua in vantaggio live, in vantaggio lo Stoccarda contro il Viking nel secondo anticipo di Champions League.
1: Beh, questo ci può stare come squadra, la dobbiamo incontrare anche noi. Speriamo che almeno di quei 12 punti che dice Allegri di poterli portare quest'anno.
0: E io ti dico di più, ieri alla fine l'ho detto, in questo momento dove il Napoli è ancora in rodaggio e anche a livello fisico e anche a livello di tatticamente Allegri è arrivato da poco e magari si sta vedendo qualcosa di buono, non nel risultato ma da metà campo in su qualcosa si vede, e però è chiaro che fisicamente ancora non stai a posto, non puoi fare pressing per 90 minuti, quindi secondo me è un bene affrontare l'Arsenal, che comunque non è niente da perdere oggi, perché se in questo momento dove noi ancora non eravamo rodati beccavamo una squadra che era alla nostra portata, eri costretto a vincere e magari in questo momento non sei nella condizione.
1: Ma metti dei punti che più avanti alla fine sono...
0: Esatto, più avanti quando il Napoli è ben rodato e comunque cambiano un po' gli atteggiamenti, cambia un po' diciamo la tenuta fisica e vai a incontrare squadre che alla nostra portata e te la giochi. In questo momento nelle prime giornate può succedere di tutto, quindi magari beccavi il Viking che fisicamente stava più in forma di te e saresti andato in difficoltà, quindi meglio affrontarle dopo quelle che sono alla nostra portata.
1: Anche se la devi perdere la partita la perdi, però poi alla fine puoi recuperare, voglio dire, nel momento in cui...
0: Certo, tu con l'Arsenal è chiaro, con l'Arsenal te la giochi, sicuramente sarà una partita difficilissima perché ti dominano sotto il possesso palla, lo sai, in Premier c'hanno un'intensità incredibile, è molto difficile, però sai, se Napoli...
1: Noi sabato l'abbiamo giocata una partita da Premier comunque.
0: No, infatti sabato è stata una bellissima partita. Proprio Rosario in questo momento ha pareggiato il Viking, quindi 1-1, 1-1 su un contropiede, su uno Stoccarda che in fase difensiva ha lasciato delle praterie.
1: Io ti ringrazio.
0: Ciao Rosario.
1: Ci vediamo venerdì alla cena del club.
0: Va benissimo Rosario, ti mando un abbraccio e buona partita.
1: Ciao, grazie.
0: Andiamo da Antonio. Ciao Antonio, buonasera.
2: Ciao, grandissimo arciere.
0: Ciao.
2: Tu ci fai venire sempre i brividi, quando si vede solo si fa venire i brividi in volo. Ma
0: grazie Antonio.
2: Niente, stasera è una partita, come giustamente sono d'accordo con te, che dici non abbiamo niente da perdere e quindi affrontiamo a viso aperto nel migliore dei modi. Poi qualsiasi sia il risultato dobbiamo accettarlo.
0: Certo.
2: Certo, sabato è stata una delusione a Milano, ma io credo che sono incidenti di percorso, man mano poi secondo me Allegri migliorerà sicuramente, perché non è l'ultimo arrivato Allegri.
0: No, assolutamente no, infatti io nella mia disamina non lo sto mettendo nella graticola, perché bisogna dare tempo e secondo me in queste ultime due sconfitte è stato dettato da tanti episodi che sono andati male, soprattutto nel regalare secondo me troppi gol e troppi tiri da fuori, perché il Napoli ha preso 5 gol nelle prime 3 partite e ha subito 68 tiri in porta, che è tanto. Quindi il Napoli deve sicuramente migliorare nell'atteggiamento e nella concentrazione, perché per quanto mi riguarda col Como e con l'Inter sono stati regali da parte nostra.
2: Bravissimo, ma infatti io perciò in primis ho detto sono d'accordo con te della tua disamina, perché avevi fatto il tuo primo discorso e io ero d'accordissimo. Comunque, in bocca al lupo per tutto, crepi, forza Napoli, un abbraccio a te e a tutto lo staff di Kiss Kiss. Ricordo che stai sempre in tuo cuore in Napoli.
0: Grazie Antonio. Grazie, buona partita e forza Napoli sempre. Ciao Emanuele, ormai sei diventato un giornalista perfetto, non esageriamo. Per stasera non mi sbilancio, però faccio il nome Luca. Buona serata e forza Napoli, sempre Luca da Napoli, quello della maglietta stracciata dopo il tuo gol con il Lecce. Sì, ricordo l'emozione della partita con Lecce. Speriamo che magari Luca magari faccia un gol stile mio con il Lecce, che Napoli vinca o almeno faccia strappa anche un pareggio in questa partita molto molto difficile. Però penso che con le motivazioni, con la rabbia di Milano e con sicuramente il Maradona che spinge, secondo me il Napoli può fare almeno si gioca la partita e secondo me sarà una bella partita, e la voglia sicuramente c'è, perché come fa a non venirti voglia e motivazioni in una partita di Champions, la prima al Maradona contro l'Arsenal. Quindi diciamo che la partita si prepara da sola. Diciamo che in live che il Barcellona ha raddoppiato 2-0, era preventivabile 2-0 col Feyenoord, si sapeva già. Vediamo qualche altro messaggio. C'era un messaggio interessante. Un nostro amico ci scrive la formazione. Buonasera Bomber, che ne pensi di questi 11? Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Beukema, Oliveira, Gilmour, Lobo, De Bruyne, Vergara, Lang e Alisson. Secondo me Beukema non può essere della partita, perché non penso che stia ancora al 100%, non penso che Allegri lo butti dentro in una partita così importante con un'intensità incredibile come con l'Arsenal. Penso che giocherà sempre Marine, penso che giocherà Oliveira e penso che con diciamo un centrocampo leggerino come Gilmour, Lobotka e De Bruyne, difficile rivedere ancora Vergara insieme magari a De Bruyne. Magari lo possiamo vedere a partita in corso. Quindi la vedo difficile. Però il Napoli, secondo me, con De Bruyne e con Gilmour è quello l'asse. L'asse che il Napoli può mettere in difficoltà l'Arsenal, con il fatto che De Bruyne, se è bravo e ha quell'esperienza e quell'intelligenza tattica di farsi trovare, di trovarsi la posizione giusta tra le linee, con Gilmour tu hai l'opportunità della verticalizzazione, perché Gilmour è l'unico dei centrocampisti che verticalizza e che può fare un cambio di gioco di 70 metri per imbeccare gli esterni e poi andare alle spalle dei difensori dell'Arsenal, che sono forti, ma siamo sempre lì. Quando tu fai correre alle spalle i difensori è sempre un problema, quindi ci sarà tanto lavoro per gli esterni e per Højlund, e anche in fase difensiva, perché se il Napoli prende tanti gol non è solo colpa dei difensori, ma bisogna dare tutti una mano. Live, lo Stoccarda è ripassato in vantaggio 2-1 con il Viking, due partite piene di gol. Allora io direi a Dario di aspettarmi due minuti, perché mi devo collegare con il nostro Marcello Calvano, che è in collegamento dal Maradona, che è arrivato in postazione. C'è anche Vincenzo
3: Eccoci
0: Perna.
3: Eccoci qui.
0: Ma che bella coppia!
3: Mi senti, Emanuele?
0: Ma che bella coppia che vedo!
3: Sì. Esattamente, hai detto bene, una bella coppia. Innanzitutto buonasera a te e tutti i radio e telespettatori collegati con noi. Ti sentivo parlare di fase difensiva, e chi meglio di un difensore quale Vincenzo Perna per cercare di capire che cosa, la mole di lavoro che la difesa in generale, tutta la squadra del Napoli dovrà affrontare questa sera, perché arriva al Maradona una delle squadre più in forma del panorama calcistico europeo, campioni della Premier in carica, a punteggio pieno nell'attuale Premier, già hanno conquistato un trofeo, correggimi se sbaglio, la Community Shield proprio contro il Manchester City, un 3-0. Vincenzo, al di là dell'andare a sviscerare le dinamiche tattiche, anche la probabile formazione, in gare come quelle di questa sera bisogna cercare di fare quanti meno errori possibili, ma soprattutto bisogna sperare che l'Arsenal incappi in una serata, no, è inutile girarci intorno.
4: Sì, innanzitutto un abbraccio a Manu.
0: Ciao Vincenzo.
4: Che gli sarà venuto probabilmente qualcosa nel sentir nominare fase difensiva mia, perché purtroppo la settimana scorsa veramente mi ha riempito di insulti. Poi, a proposito della fase difensiva invece del Napoli, sì, dici bene, probabilmente sarà quella che può essere l'ago della bilancia della sfida di quest'oggi, perché l'Arsenal gioca bene, questa è la verità, dicevi bene tu, una squadra che praticamente è riuscita a subire soltanto un gol, tra l'altro nell'ultima partita, quella contro il Chelsea, e anche in maniera abbastanza casuale, con un tiro dalla distanza che era passato in mezzo a sette gambe e poi alla fine è finito in porta. Quindi una squadra che sa tenere molto bene il campo e che al tempo stesso segna parecchio, ha tanta qualità. Bisogna stare attenti ai movimenti di Odegaard, ovviamente Saka, non ci dimentichiamo di Eze, anche il nuovo acquisto Zolis.
3: È l'uomo dovunque Calafiori.
4: E poi Calafiori, perché l'altro giorno discutevamo con Marcello a proposito di Calafiori, lui è un terzino che sta giocando da trequartista, praticamente Arteta gli lascia la possibilità di spaziare su tutto il campo e lui spesso e volentieri va a occupare l'area di rigore, quindi questo è un altro calciatore da tenere sotto controllo. Però tutto questo per dire che affrontiamo una grande squadra, probabilmente una delle favorite alla vittoria finale della Champions, finalista dell'anno scorso, sebbene purtroppo perdente per loro, però è una squadra fortissima, ragazzi.
0: Vabbè, è chiaro Marcello che come dicevi tu è inutile girarci intorno, nel senso il Napoli, se vuole strappare qualche punto, deve fare la partita perfetta, perché l'Arsenal si muovono tutti senza palla, gli inserimenti di Calafiori, di Odegaard, c'ha l'imbarazzo della scelta di Gyökeres o Havertz, quindi il Napoli deve stare super attento. Però una domanda vi faccio entrambi: pensi che in fase offensiva il Napoli può pungere l'Arsenal con l'asse De Bruyne Gilmour, dato che Gilmour è uno che verticalizza tanto? Se De Bruyne trova bene la posizione, potrebbe imbeccarlo per poi De Bruyne mandare anche Højlund agli esterni.
3: Assolutamente Manu, credo che questa sia una delle chiavi offensive a cui il Napoli si appoggerà spesso e volentieri nel corso di questa serata. Ieri Allegri in conferenza stampa ha detto che tatticamente la squadra non si sposterà dal 4-3-3, però poi se andiamo a vedere gli uomini a centrocampo, in fase di non possesso mi sa tanto che andremo a vedere un Napoli schierato con una sorta di 4-5-1 con due frangifrutti davanti alla difesa che sono Lobotka e Gilmour, e De Bruyne che può spaziare, ecco, dal centrocampo alla tre quarti, con una soluzione che secondo me andrà per la maggiore, Vincenzo, ovvero il lancio sia di De Bruyne che magari di Gilmour per le due ali, soprattutto Alisson se dovesse partire titolare, e anche Matteo Politano. Questo credo sia l'aspetto che Allegri ha curato particolarmente per quanto riguarda la fase offensiva, Vincenzo.
4: Sì, sono d'accordo con te, 4-5-1 può essere uno dei moduli che vedremo, soprattutto secondo me però nella fase passiva, certo, del match. Nella fase propositiva però gli stessi uomini ti possono garantire un 4-2-3-1 che per, diciamo così, provare gli accoppiamenti offensivi magari ti possono permettere eventualmente di mettere in difficoltà l'Arsenal. Però in partite così probabilmente, e qui passiamo al Napoli visto che prima elogiavamo l'Arsenal, però partite così conta anche molto la lettura che l'allenatore riesce a dare delle varie situazioni, i moduli contano poco, tutto sommato. Se il Napoli mantiene quella capacità di equilibrarsi nel corso della partita come ha fatto a Milano, ci sono anche possibilità per mettere in difficoltà l'Arsenal. Se invece ce li portiamo nella nostra metà campo, lì diventa davvero dura, perché è una squadra che muove veloce il pallone come fa anche il Manchester City, e abbiamo dimostrato di poterlo soffrire. Quindi secondo me è un Napoli che non deve discostarsi da quello che è il suo credo, che in questo momento secondo me per Massimiliano Allegri è quello di aggredirla la partita, non di subirla. Quindi se il Napoli riesce a entrare con questo tipo di mentalità in mezzo a campo, secondo me qualcosina di buono si può fare.
3: Emanuele, per il momento ti restituisco la linea, naturalmente prima della chiusura del calcio della sera altro collegamento
0: sì,
3: dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona, conterò di magari ascoltare anche qualche parere dei tifosi che già sono qui assiepati all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta per commentare la probabile formazione e quindi le possibili scelte di Massimiliano Allegri.
0: Ok Marcello, a tra poco. Io saluto Vincenzo, in bocca al lupo per la diretta con Paolo Del Genio e ci sentiamo tra
3: bocca
0: poco.
3: Al lupo per la diretta.
4: Viva il lupo Manu, ciao, un abbraccio.
0: Allora, chiedo, siamo in orario, quindi possiamo andare da Gigi. Ciao Gigi.
5: Il nostro è un onore e un'emozione parlare con il nostro arciere azzurro. Io ti ho vissuto intensamente tutti gli anni, proprio, quindi figurati te, ho un ricordo bellissimo.
0: Grazie Gigi,
5: complimentoni,
0: grazie.
5: Sei sempre nei nostri cuori. Allora, io vado controcorrente, io sono convinto invece che non è vero che noi ci dobbiamo aspettare un risultato, dobbiamo essere contenti, noi dobbiamo fare la nostra partita, perché secondo me noi stiamo sottovalutando il Napoli, ma il Napoli è forte. Allora, secondo me è solo una questione di concentrazione, di attenzione che è mancata in queste prime tre partite, perché se ci facciamo caso, ma noi abbiamo perso delle partite perché abbiamo fatto degli errori.
0: Assolutamente sì, errori tecnici e di concentrazione.
5: E questo mi fa ben sperare, perché se il Napoli entra in campo con piglio, con attenzione, con concentrazione, noi la partita la possiamo portare a casa, perché comunque loro sono l'Arsenal, ma noi siamo il Napoli, non siamo l'ultima squadra, sono 4-5 anni che ci facciamo valere.
0: No, a parte il fatto che nel calcio mai dire mai, non ci sono partite scontate, è chiaro che possiamo dire che sulla carta diciamo l'Arsenal è superiore a noi, però devono dimostrarlo sul campo, nel senso, se il Napoli ha quell'attenzione e fa la partita della vita e fa la partita perfetta in fase difensiva, possiamo ben sperare, perché comunque nel calcio veramente quando si gioca al Maradona può succedere di tutto.
5: Ma infatti, anzi, facciamo un bel appello ai nostri tifosi, siamo vicino alla squadra, ma fino a 100 minuti, e poi ragazzi, giocatori, entriamo in campo con il piglio della squadra che è forte, delle proprie forze, quindi che comunque sappiamo quello che dobbiamo fare, concentrati e stiamo attenti lì dietro, perché a noi l'unico problemino è l'attenzione dietro, perché davanti noi abbiamo uno squadrone, cioè abbiamo una marea di mezze punte attaccanti che possono segnare da un momento.
0: Assolutamente sì. Gigi, io devo andare in pubblicità, ti ringrazio.
5: Forte, grande arciere azzurro.
0: Un abbraccio, buona partita e forza Napoli. Ci fermiamo un paio di minuti e arriviamo.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
2: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
1: Non puoi mancare.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
7: Super promo 48, Cerciello Auto.
6: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
11: Eccoci qua, ben rientrati dove lo Stoccarda è andata di nuovo in gol, 3-1 con il Viking, il Barcellona sta vincendo 2-0 e tutto praticamente a 10 minuti dalla fine del primo tempo. E abbiamo Luca in diretta, ciao Luca.
12: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione. Io sono d'accordo con quanto hai detto prima. Se ci fosse capitata una squadra di rango inferiore tipo il Porto col Brugge, saresti stato, diciamo, psicologicamente, diciamo, orientato a vincerla, doverla vincere. Invece con l'Arsenal magari questa squadra deve soltanto avere l'atteggiamento che ha avuto a Milano, che è stato positivo, come ha detto Vincenzo Perna, cercare di aggredire la maggior parte del tempo, cercare, perché altrimenti loro, se prendono campo, diventano pericolosissimi anche con la panchina. Ti volevo fare una domanda, premesso che io penso che Gilmour sia meglio insieme a Lobotka che senza Allegri, che esiste su questo modulo, perché abbiamo parecchi, diciamo, defezioni a centrocampo, in primis Anghissà. A sinistra quale vedi meglio, diciamo, come esterni? Premesso che io vedo bene Politano che fa la fase difensiva a destra, quale preferisci tra Vergara, Allison e Lang, diciamo, come esterno alto a sinistra insieme ad Hojlund? Grazie Emanuele, forza Napoli.
11: Ciao, ciao Luca. È chiaro che ovviamente Vergara o gioca a posto di Politano, ma è difficile vedere Vergara a sinistra. Se la giocano Alisson e Lang. A Milano Allegri ha fatto entrare Neres, a un certo punto l'ha messo a sinistra, col Conte l'ha anche fatto, però vedere Vergara dall'altra parte no. Vergara deve fare la mezzala, può fare l'esterno a destra e può fare in un 4-2-3-1, si può avvicinare alla punta. Io ovviamente Alisson non è nella condizione migliore, attenzione, perché comunque ancora deve entrare in forma, però è un giocatore che comunque io lo farei sempre giocare, perché in questo momento più giochi e più trovi la condizione. È giovane, non è che c'ha 30 anni, quindi può tranquillamente giocare. Più che altro sì, mi aspetto, preferirei Alisson perché nell'uno contro uno può creare difficoltà andando sia a destra che a sinistra con qualche finta, e quando il Napoli si distende magari quelle palle di De Bruyne in profondità con la velocità di Alisson, che è sicuramente nettamente più veloce di Lang, può mettere in difficoltà. Poi quando Alisson non ce la fa più, è chiaro che è pronto sicuramente Lang a prendere il suo posto. Poi un'altra buona notizia, comunque anche Neres sarà della partita, ha superato il test della rifinitura stamattina, quindi hai un'arma sicuramente in più nel secondo tempo. Chiaro che il Napoli deve stare sempre in partita e non prendere imbarcate e prendere uno o due gol, ma stare sempre in partita per poi magari, se è bello messo compatto tra i reparti, non si può mai sapere che succede, può fare il golletto che gli permette di gestire. Andiamo da Vincenzo. Ciao Vincenzo.
13: Buonasera Bomber.
11: Ciao Vincenzo, buonasera.
13: Ti volevo chiedere, a parte, cosa ne pensi tu di questa considerazione mia per quanto riguarda la parola, secondo me, nella nostra squadra che serve equilibrio, perché spesse volte li vedo, non lo so, correggimi se sbaglio, ma non solo equilibrio in campo, ma proprio equilibrio mentale. Non so cosa ne pensi tu di questa squadra.
11: Ma infatti in queste ultime partite, soprattutto con l'Inter, sì, abbiamo visto una bella partita di spettacolo, però proprio l'equilibrio è un po' mancato, soprattutto in fase difensiva, perché c'erano troppi spazi tra i reparti, secondo me. Se poi alla fine tu non sei corto e ti porti l'Inter dentro la di rigore, l'arietta piccola, è normale che fai fatica. E non parlo solo dei difensori, ma tutti quanti si devono dare una mano, e devi stare corto. Magari tu sei sfilacciato tra le linee perché magari non sei ancora in condizione fisicamente. Il Napoli è forte quando riesce ad andare a pressare in avanti. Il Napoli fa fatica a difendersi. Attualmente quando fa fatica a difendersi si chiude dentro l'area di rigore e prende sempre gol. Invece il Napoli, se può, deve provare ad andare a attaccare forte, a pressare in avanti, a recuperare la palla lì davanti. Però come al di là dell'equilibrio vedo tanta disattenzione, non concentrazione, superficialità. È quello che una squadra non dovrebbe mai fare. Per esempio, come il primo gol che ha fatto l'Inter, no? Tu non devi dare mai niente per scontato, perché anche Politano e Rachmani, Meret, si aspettavano tutti che la palla usciva. Invece poi la palla non uscita, Di Marco, che c'ha un piede incredibile, te la mette lì di controbalzo dalla sotterra, e Lautaro, che ci ha creduto, e ha anticipato Rachmani e hai preso gol. Queste sono cose che una squadra matura come il Napoli non deve fare.
13: E un'altra cosa che ti volevo chiedere, poi ti ascolto per radio, sì. Tu che sei stato un calciatore professionista, secondo te questo clima, queste temperature possono incidere sulle prestazioni generali dei giocatori?
11: Una concentrazione? Assolutamente sì, assolutamente sì, fa troppo caldo, però penso che sia troppo caldo per entrambe le squadre, che veramente fanno fatica.
13: Ma Inter, l'ultimo quarto d'ora di Real Madrid Inter, i ragazzi, cioè di tutte e due le squadre, sembravano distrutti proprio.
11: No, c'è tanto, adesso io non so la temperatura di Madrid, ma ti dico quella di Napoli, che è incredibile, e secondo me si fa anche fatica a giocare con questo caldo alle 3 del pomeriggio, anche perché a mezzanotte, all'una di notte fa un'umidità pazzesca, quindi comunque influisce nelle gambe dei giocatori. Però non può essere un alibi, perché come può essere per il Napoli, lo è anche per l'Arsenal, per il Como, per l'Inter, quindi io penso che è più un discorso di concentrazione, perché i gol che abbiamo preso, per quanto mi riguarda, sono regali da parte nostra per superficialità, per non concentrazione. Tu devi stare sempre sul pezzo e essere sempre lucido.
13: Perfetto, ti ringrazio.
11: Grazie a te, grazie a te, grazie a te Vincenzo. Forza Napoli sempre. Emanuele, dobbiamo colpirli alle spalle di Rice, ci vuole qualcuno che si muove tra le loro linee e poi possiamo sfruttare anche le fasce stasera. Nelle partite di Champions può succedere sempre di tutto, non sono mai scontate. Questo è vero, non c'è nulla di scontato nel calcio, non solo nelle partite di Champions League, ma come ho detto prima, il Napoli può mettere in difficoltà l'Arsenal con De Bruyne, che deve essere bravo a trovarsi la posizione tra le linee alle spalle dei centrocampisti dell'Arsenal, poi trovarsi, girarsi e imbeccare gli esterni, oppure Højlund che va, attacca la profondità, perché li devi fare correre. Leggiamo qualche messaggio nell'attesa poi di riandare al Maradona con Marcello Calvano. Ciao Bomber, ma a proposito di clima, potrà incidere sulle prestazioni degli inglesi vista la notevole differenza tra qui e Londra? Saluti da Diego. Certo, può incidere a loro come incide per il Napoli, con questo caldo fa fatica chiunque. La differenza qual è? Che chi ne trae beneficio, in questo caso l'Arsenal, che col caldo, con la condizione che ancora non è al 100%, chi ha più palleggio e chi ha più possesso palla corre meno e quindi fatica meno. Questo è l'Arsenal, che ha un dominio assoluto sul possesso palla, che si stile Manchester City, che la muovono in continuazione. E quello che corre poi è il Napoli, e se non lo fai con i tempi giusti sprechi una marea di energie. E il Napoli tutto questo possesso palla, almeno fino ad ora, non si è visto, soprattutto con l'impostazione da dietro, che abbiamo fatto tanti errori in fase difensiva, è un po' più complicato. Andiamo da Nicola.
14: Emanuele, buonasera.
11: Ciao Nicola.
14: È un piacere parlare con te, sei sempre nel mio cuore, perché da dove ricordo i tuoi gol da Ciere. E niente, un paio di domande.
11: Sì.
14: La prima è il Mas, perché l'abbiamo tolto? Perché questo giorno campo che abbiamo, secondo me, poteva andare la grossa mano. La seconda, vorrei sapere, anche qualche giorno di tipo Garofalo, così, anche se la mandato subito via, senza se e senza ma. Deve essere entrato anche nella lista, perché è un under, quindi poteva anche benissimo entrare nella lista. E l'ultima, si ci vincolate a centrocampo, se secondo te c'è qualcosa, perché a centrocampo la vede molto male la situazione. Abbraccio, ti ascolto per radio. Grazie Emanuele, ciao.
11: Ciao Nicola. Elmas, penso che comunque lui volesse andare a giocare, poi comunque l'avresti dovuto riscattare con bei soldini, magari Napoli non ha voluto farlo e ha avuto l'occasione, che poi alla fine Sarri è andata all'Atalanta. Comunque per il gioco di Sarri lui è perfetto, poi in un 4-3-3 diciamo per il modo di giocare suo, era bene o male, poteva fare alternativa a McTominay. Io non lo vedo esterno puro d'attacco a Elmas, lo vedo una mezzala, però un centrocampista che ne ho bisogno era un centrocampista fisico, e allora a centrocampo mi sarei magari tenuto magari un giocatore come Fololuscio, se poi tu non volevi spendere soldi. E magari fino a gennaio avrei messo fuori lista Giovane, che praticamente Giovane ancora non l'abbiamo proprio visto, e in un 4-3-3 non vedo dove si potrebbe collocare, e quindi avrei fatto questa scelta qua. Vediamo qualche altro messaggio. Buonasera Bomber, io spero solo che stasera non si prenda un'imbarcata e si faccia una brutta figura. Grazie Gaetano, è quello che dicevamo prima, il Napoli deve stare in partita, è chiaro che se prende le imbarcate e non sta accorto tra i reparti ed è sfilacciato e l'Arsenal ti fa un 1-2, la partita non la riprendi più, perché poi in fase difensiva l'Arsenal è fortissimo. Io penso che l'acquisto di Calafiori gli abbia dato anche una solidità difensiva, ma anche offensiva, perché comunque fa il braccetto di sinistra, il terzino sinistro, e Calafiori spesso lo vediamo dentro l'area di rigore, quindi per quella testimonianza che questa è una squadra che si muove tutta, se va a occupare gli spazi, che comunque fa varie rotazioni, quindi non è facile essere perfetto con loro, perché comunque già ha vinto un trofeo battendo 3-0 il City, è arrivato in finale di Champions, ha vinto la Premier League, una squadra che è una delle più forti comunque al mondo, ha preso Tsiolis e come prima punta c'è l'alternativa, c'è Gyökeres e c'è Havertz e c'è Saka e c'è Ødegaard che ha un inserimento incredibile, quindi non sarà sicuramente facile. Vediamo, ecco qua, abbiamo Marcello in collegamento con due tifosi. Ciao Marcello.
15: Eccoci qui Emanuele, ancora buonasera a te e a tutti i nostri radio e telespettatori. Sono in compagnia di due tifosi per commentare la probabile formazione in attesa di quella ufficiale. Buonasera, come ti chiami?
16: Sì, Giovanni.
15: Allora Giovanni, stando a quello che ha detto ieri Allegri in conferenza stampa, il modulo tattico resterà lo stesso a centrocampo, possibile la presenza di Gilmour insieme a Kevin De Bruyne, in attacco Alisson a sinistra, Politano a destra con Højlund al centro dell'attacco. È la migliore formazione possibile in questo momento?
16: Considerando l'assenza di Anguissa in questo momento credo di sì, perché in realtà poi con Gilmour Allegri probabilmente proporrà Lobotka come doppio play con De Bruyne trequartista pronta ad innescare in verticale Højlund.
15: Inutile dire che stasera per il Napoli servirà la partita perfetta in fase difensiva soprattutto, ma anche in fase offensiva. Allo stesso tempo c'è bisogno che l'Arsenal incappi in una serata no.
16: Partita complessa, l'Arsenal non perde da quasi un anno in Champions League, finalista di Champions, ha vinto la Premier. Bisognerà essere noi perfetti soprattutto in fase difensiva, non come blocco basso ma come difesa di squadra, e cercando di limitarli sperando che siano in una serata loro poco felice.
15: Vado da quest'altro tifoso a cui chiedo: chi potrebbe essere secondo te l'uomo in più del Napoli questa sera?
17: Allora, secondo me un innesto di Lang potrebbe garantire magari qualche ripartenza e qualche possibilità in più.
15: Questa sera il Maradona non sarà sold out, circa 45.000 spettatori nell'impianto di Fuorigrotta. Che ruolo può giocare il pubblico in serate come quelle di stasera, in serate di Champions League?
17: Allora, il pubblico a Napoli ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ricordo alcune interviste di giocatori molto famosi che quando venivano a giocare a Napoli dicevano di avere quel timore reverenziale proprio del pubblico, quindi penso che secondo me il nostro supporto potrà essere quel valore aggiunto.
15: Grazie a questi due tifosi, naturalmente li lasciamo andare visto che si stavano recando all'interno del Maradona. Emanuele, ti restituisco la linea, non prima però di aver ricordato che qui dall'esterno del Maradona ci ritroveremo tra pochissimo con Carlo Alvino per commentare le formazioni ufficiali.
11: A te, grazie a te Marcello Galvano, ci risentiamo tra pochissimo, appunto perché alle 20 andiamo in diretta con Diretta Azzurra con Carlo Alvino e Nicola Mora e il sottoscritto. Io vi lascio, il calcio della sera finisce qua. Buona serata a tutti, forza Napoli. Ringraziamo Simone Zaccaria e Fabio Esposito, hanno curato la parte tecnica, e a tra poco col calcio della sera, domani ore 19.
18: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casamarciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casamarciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: poi era stato lì in tribuna a guardare la partita.
1: Hai visto come sta elegante donna Susi Fiorello? Come sempre.
2: Devo dire la verità.
0: Casa di Champions.
1: Come sempre.
0: Stellare.
1: Stella. Vai.
0: Ricordiamo i contatti, perché ovviamente noi le linee le lasciamo aperte fino a luna. Siamo qui proprio per accogliere le vostre telefonate allo 081 546 6873, numero che ormai conoscete benissimo, e anche per tutti i WhatsApp che arrivano al 342 00 00 100. Patrizio scrive: che giocatore fa Fasulli, ragazzi, che personalità, che carattere, che grinta, questi sono i giocatori di cui abbiamo bisogno.
1: E su questo mi sembra, ripeto, siamo contenti di averlo visto, quindi capiamo di che pasta è fatto, capiremo ovviamente, secondo me gli darà anche spazio, conoscendo Allegri, profondo estimatore del gioco del calcio. Prego.
0: Poi ancora, perché ne arrivano veramente tanti, sì. Poi iniziano, sai, a mandarmene 50 volte finché non li leggo. Quindi...
2: Sì, capita.
0: Ormai li conosco, i nostri amici. Grazie a chi ci ha regalato questo bel calendario. Como, Inter, Arsenal, ci mancava solo la Roma. Tre squadre con un allenatore già in panchina da almeno un anno, quindi squadre già rodate, hanno invece un allenatore nuovo che aveva bisogno e ha bisogno di un po' di tempo.
1: No, il coefficiente di difficoltà di queste tre partite, stiamo parlando del Como, la squadra miracolo. Guarda che ti dico che domani il Como batte l'Ipsia in Champions. Guarda che ti dico.
2: L'Ipsia è una squadra un po' in difficoltà.
1: Como. Poi Inter, sull'Inter la partita ce la ricorderemo negli annali, la partita Inter-Napoli per tutte le sue sfaccettature, e l'Arsenal.
0: Perché l'abbiamo commentata pochi giorni fa.
1: Esatto, quindi voglio dire, meno male che abbiamo vinto col Genoa.
2: È stato un brutto sabato.
1: Mamma mia, cioè, 3-4 giorni per digerirlo.
0: Incredibile, tra l'altro, cioè non c'è un termine per descrivere.
1: No. Napoli ha pari punti con l'Inter in classifica e si ritrova invece a 3 punti, a 6 punti dall'Inter, con 3 punti in classifica per un'azione, dove poi si fa male pure Anghissa. Cioè tu pensa com'è perfido il calcio. Napoli perde Anghissa, Alisson Santos, Meret, Marianucci, Beghema, Buongiorno, McTominay. Cioè ragazzi, ma la stessa cosa dell'anno scorso, ma fatemi capire, ma la stessa
2: ma
1: cosa.
2: Ma sarà che è sempre colpa di Conte?
1: Ma non credo.
2: No.
1: Non
2: credo. Del preparatore?
1: No, perché sono
2: di Canonico?
1: No, Canonico non ci sta più.
2: E perciò?
1: Perché c'è tutta una situazione particolare. Buongiorno, arriva un giorno dal ritiro e si deve operare, sta 4 mesi fuori. Ma come un giorno dal ritiro si fa 4 mesi fuori? Ma io non ho capito, ma scusate, ma com'è sta cosa? Cioè, ma com'è che io scopro il giorno del ritiro che Buongiorno si è fatto male? McTominay ha la fibrillazione, il cuore, le cose eccetera, con la Scozia.
2: Domenica io spero di vedere Boga dal primo minuto, devo dire la verità.
1: Secondo te, uomo di calcio quale sei, non ha mai fatto un minuto, gioca dal primo minuto Boga? Dai, Diego.
2: No, però se ci dobbiamo basare su questo, dovesse giocare Badiashile, è meglio che gioca Boga.
1: Allora, no, fermo un attimo. Sì. Se abbiamo qualcuno a telefono?
0: Al momento no.
1: No, fermate, chiamate, andiamo un attimo in pubblicità, ma veramente un secondo, torniamo subito qui al bar dello sport post gara, tra poco.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola l'allegria.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modul Nova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca.

0: giocatore della Premier League, ho detto tutto. Il Napoli,
1: non male,
0: il Napoli comunque ne esce a testa alta nonostante una partita di grande sofferenza, ma ne esce con le ossa rotte, non solo per la terza sconfitta ma per l'infortunio di Alisson Santos. Abbiamo sentito Allegri in conferenza stampa e ne avrà, si è stirato, cioè se ha detto così si è stirato, sì. Il giocatore sa, poi avremo gli, avremo gli accertamenti strumentali.
2: Speriamo.
0: Del caso che indicano, Diego correggimi, l'entità dello stiramento, la famosa distrazione muscolare, primo, secondo e terzo grado, so tutto, so preparatissimo.
1: Se sei stirato almeno 20 giorni,
0: 21, 3 21 settimane più una di recupero, più una di recupero.
1: Cioè devi stare fermo.
0: Sì.
1: Insomma, non puoi forzare.
2: Dobbiamo capire.
0: Riabilitazione. Allora, intanto
2: abbiamo lasciato Salvatore in linea.
0: Sì, adesso lo sentiamo, così come sentiremo gli altri. Don Salvatore, i miei omaggi, eccoci.
3: Pronto, Salvatore da Pianura.
0: Salvatore da Pianura.
3: Buonasera.
2: Ciao Salvatore.
0: Salvatore da Pianura, mitico Salvatore 73, nominato
2: a 73, lui.
0: Che però adesso è diventato ottantenne, quindi Salvatore è il teen, ma no, rimane sempre se... No, scherzo, fatemi regalare un sorriso, se parla. Ho detto fammi regalare un sorriso.
3: Quello che dica a te dica agli altri.
0: Sì.
3: Allora dammi 2 minuti. Dove
0: no, 2 minuti sono troppi. Uno, vai.
3: Ho aspettato 25 minuti al telefono.
0: Lo so.
1: Possiamo, il paragone.
3: Ma per amor di Dio.
0: Il paragone, vai.
3: Avete ragione, per amor di Dio. Allora, quello che io mi arrabbio, non per le 3 sconfitte del Napoli, ma che ci sono tanti assetici anti-Deulaurentis e anti-Napoli. Ma cosa vogliamo del Napoli? Con tutto il rispetto, ma che abbiamo giocato con la Scafatese.
0: Con tutto il rispetto, grande Scafatese, campionato in Lega Pro che sta facendo molto
3: bene.
0: Va
3: bene, ma per dire con tutto il rispetto, scusami che sono stato un po' anche col Borgo Rosso.
0: Football Club.
3: Bravo. Ma insomma vogliamo capire, Carlo Albino ha ragione, per la trasmissione dell'altro a fine di partita. Ha ragione, ha detto magari amici, mica siamo in Real Madrid, ma ci siamo in Borghesì, i Brunieri, i Frampampi, i Mattolini, i Calderoni, ma dove stavano questa gente? E ha girato tutto il campo, si è detto quella gela.
0: Però mo parliamo di noi adesso, questa è la premessa.
3: Adesso guarda, in Napoli c'è un'infermeria, noi secondo me è una cosa, dica all'amico De Laurentiis, facciamoci un viaggio a Fatima all'Udesso.
0: Ah, Lourdes, quello è il nuovo
3: il 19, già lui, 19
0: San Gennaro.
3: Facimi il bacio sangue quando si
1: e io il 20 faccio 40
0: anni. C'è una festa, ragazzi.
3: Buonasera,
0: ciao Salvatore.
1: Senza festa.
0: No, San Gennaro, facciamo San Gennaro e poi a seguire Diego 40 anni. Facciamo tutto un
2: una festa, no, senza festa.
0: Una miracolosa festa, vai.
2: Allora, andiamo al telefono da Carlo perché poi a breve avremo Marcello Calvano con Vincenzo Perna in collegamento dall'esterno dello stadio. Quindi
0: non me li perdo per nessuna ragione al mondo.
2: Andiamo prima da Carlo al telefono. Ciao Carlo.
4: Ciao ragazzi, buonasera. Saluto a tutti.
0: Ciao Carlitos.
4: Ciao Carlitos.
0: Io,
4: Gianluca mi ha anticipato prima perché ha parlato praticamente della gestione degli infortuni. Io sono curioso di sapere chi è che gestisce i giocatori quando in realtà, come ha detto Gianluca, buongiorno si è fatto male al torneo di beach volley al villaggio a Tropea, perché non ho altre spiegazioni.
0: Stai dicendo, non è che c'è stata una notizia, è un pensiero, è una fantasia.
4: Perché non mi spiego, uno per
0: Ok.
1: Non capivo Tropea.
0: Perché a Tropea sta la sabbia, capito? Quella là
1: di pesante.
0: Esattamente.
4: Bravo, probabilmente. Capito? McTominay al mondiale ha già la prima visaggia del problema. Cioè, quindi voglio sapere chi è Beukema, non ha mai giocato. Torniamo, fanno il ritiro. Beukema non ha mai giocato.
0: Infiammazione al tendine d'Achille.
4: Sempre sulla sabbia. Questo.
0: E là può darsi che sullo scoglio sia stato.
4: Giovane, vogliamo parlare di Giovane.
0: Ernia inguinale che da tempo aveva questa ernia inguinale e non riusciva a capire. Ma aspetta un poco, poi me la ho.
4: Bravo, aspettiamo che iniziamo la Champions League e poi ci facciamo tutta l'operazione. Quindi andiamo tra 4 giorni.
0: Sembra inverosimile. Hai ragione, amico mio. Questa cosa sembra inverosimile, però purtroppo è così. E stasera se fanno male 2 di loro, altri 2 di loro.
4: Ma è un responsabile, Gianluca, chi è il responsabile? Chi è che non piglia parlando con decenza, scusa, chi è che non prende Buongiorno per l'orecchio e dice scusa, ma tu fammi capire, ti sei fatto 2 mesi di pene.
0: Noi questo però non lo sappiamo, su questo io ti devo fermare, perché ovviamente sulla dinamica, sulla gestione, noi sono delle supposizioni, siccome non ci è stato detto, oltre all'esito del purtroppo triste infortunio dell'operazione, noi non ci è stato detto buongiorno il giorno X alle ore Y si è fatta male, cioè noi non lo sappiamo e quindi su questo noi ci dobbiamo fermare, cioè non conosciamo la genesi della situazione, quindi sotto questo aspetto non possiamo dire niente. Certo è che, voglio dire, veramente mi sembra inverosimile.
1: C'è solo una certezza che probabilmente l'anno scorso può essere, ma quest'anno non è colpa della preparazione di Conte.
0: Sì.
4: Vabbè, ma Diego, scusami, anche io parlo della tempistica, Diego, non parlo solo del tipo di infortunio.
1: No, ho capito.
4: Come fa? Uno torna dalle vacanze.
1: No, però non so se ricordi l'anno scorso lo staff di Conte, i preparatori di Conte a un certo punto Conte nel suo staff aveva 250.000 preparatori atletici che chiamavano in radio e dicevano bisogna fare così, gli allenamenti pesanti. Quest'anno Conte non c'è, ma vedo che il trend non è cambiato.
0: Assolutamente no.
4: Ma figurati, io sono l'infortunio, ti ripeto, per me è una questione di gestione proprio della tempistica, ti ripeto, perché questi problemi si sarebbero potuti risolvere prima, perché McTominay se ne tornava a giugno, perché i mondiali sono fatti a giugno, e voi lo sapete meglio di me, quindi McTominay avesse fatto l'intervento 2 mesi fa, pure a luglio, oggi era libero e arruolabile. La stessa cosa per Buongiorno, cioè questo è il problema fondamentale.
0: Probabilmente era quello che sentiamo anche per Giovanni.
1: Ho la sensazione che se Maurizio Sarri si lamenta dei campi, Spalletti si lamenta dei campi, Conte si lamenta dei campi, Benitez si lamenta dei campi.
0: Allegri non si lamenta ancora?
1: Allegri per adesso no, ma perché ci è andato penso una ventina di volte, fino a una trentina di volte.
0: I campi, i famosi campi.
1: Forse potrebbero essere quello il problema.
0: Uno delle casualità. Allora, grazie amico mio,
2: ciao,
0: abbraccio.
2: Carlo.
0: Carlo, non ti perdere in questo momento il momento top della nostra trasmissione. È il momento top del Bar dello Sport, perché in chiusura ovviamente abbiamo i nostri due mitici inviati. Abbiamo un grandissimo Calvano proveniente dalla Mix Zone e dalla conferenza stampa e un altro mitico, il nostro narratore, colui che ci narra le partite, ovviamente rischiando anche la vita qualche volta, rischiando davvero di tutto di più, parlo ovviamente della voce di Vincenzo Perna, che insieme a Calvano sono fuori al Maradona, all'esterno del Maradona. Siete rimasti in due, c'è ancora qualcuno? Siete ancora in condizione di poter parlare? Com'è la situazione? Eccoci ragazzi.
5: Siamo abili e arruolabili qui all'esterno del Maradona, dove c'è una temperatura sicuramente migliore rispetto sia alla sala stampa che alla mixed zone dell'impianto di Fuorigotta, e con Vincenzo analizziamo quanto abbiamo visto quest'oggi in campo nel primo collegamento con Gianluca. E bisogna ripartire dall'applauso del Maradona riservato ai calciatori in campo, e che fondamentalmente questa squadra, quello che ha dato e quello che ha dimostrato in campo questa sera, credo fosse quello che potesse dimostrare e dare in questo storico della stagione.
6: Innanzitutto buonasera ovviamente allo studio, a Gianluca, a Susi. È stato proprio il tema della mia domanda in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, mi ha fatto piacere che abbia risposto ripartire da una vittoria contro il Bologna, è da lì che bisogna ripartire. Oggi era sicuramente un confronto molto complicato. L'Arsenal, ragazzi, è una squadra forse una delle pretendenti alla vittoria finale di questa Champions League. L'anno scorso ci è andata vicino, ha perso solo in finale. E la campionessa d'Inghilterra, sappiamo che la Premier attualmente è il miglior campionato del mondo. Restando però che si sono viste delle cose positive, si poteva fare qualcosina di meglio, quello sicuramente l'ha detto anche Massimiliano Allegri, probabilmente ci potevamo difendere meglio nel primo tempo, io aggiungo anche nel secondo, perché se ti metti 11 nella tua area di rigore, prima o poi un gol ci può scappare. Poi loro sono forti, Odegaard fa un gol davvero, davvero spaziale, però adesso bisogna azzerare tutto, dimenticare quello che è successo nelle partite e provare a vincere contro il Bologna, che è l'unica cosa che conta.
5: Sono arrivate delle risposte positive da chi è subentrato, sia a inizio partita, mi riferisco naturalmente al confronto con la sfida con l'Inter. Gilmour secondo me ha fatto una grandissima partita, anche meglio di Lobotka per quanto mi riguarda. Poi ci metto anche Costantino Favasuli, Kevin De Bruyne, che magari in quell'occasione, ecco, partiamo anche dall'occasione più clamorosa del secondo tempo, quella scelta di De Bruyne di darla al centro invece di calciare in porta. Io sono d'accordissimo con la scelta del centrocampista belga, perché non si tratta di avere Haaland o un grandissimo attaccante al tuo fianco. Se c'è un attaccante che ha voglia di spaccare il mondo, che vuole sbloccarsi, quando vede De Bruyne liberarsi in maniera in zona defilata, attacca la porta, cioè fa di tutto per farsi trovare pronto. Quindi per me la scelta di De Bruyne è stata quella giusta. In generale, però, allargando il discorso agli altri, secondo me sono arrivate delle risposte positive da chi a Milano non era partito titolare.
6: Partendo dall'occasione, sì, fa bene se giochi nel Manchester City o giochi in altre squadre. In questo caso invece non solo Lucca non va a chiudere all'interno dell'area piccola attaccando il primo palo, ma non arriva nemmeno nessuno a chiudere sul secondo. Lì magari mi aspettavo un Favasuli su quell'azione, però fa la scelta corretta, non gli puoi dire nulla, però bisognava fare meglio, non si è fatto meglio. In generale le risposte sì sono arrivate, gradirei che arrivassero anche le vittorie, oltre che le risposte. Adesso banda le ciance, le chiacchiere stanno a zero, così come purtroppo anche i punti in Champions League. Fortunatamente ci abbiamo tre in campionato, ma 2-0 li abbiamo collezionati con Como e con l'Inter, quindi io adesso non voglio il bel gioco. Sai, l'anno scorso ci dicevano tanti ascoltatori: no, ma a me non interessa vincere o non vincere, io voglio vedere bene. Il Napoli non sta giocando male, però perde, e io personalmente vorrei una vittoria. Fa piacere fare bella figura con l'Arsenal, fa piacere alcuni tratti a Milano e poi eventualmente andare anche a vantaggio, però purtroppo perdere. Fa piacere avere un predominio di campo territoriale contro il Como, ma poi alla fine perdere in casa, e adesso vorrei anche vincere, che è una cosa che ci serve proprio come il pane già col Bologna.
5: Prima di lasciarti qualche domanda da studio, un'ultima menzione relativamente al singolo. Rafa Marin, ecco, dei calciatori che sono ritornati dai prestiti, il riferimento è a quelli che venivano menzionati come quei calciatori che avevano la chance di rifarsi maglia azzurra, tra Lang, Lucca e Rafa Marin, credo che in questo momento, anche grazie al minutaggio che Gioco Forza gli è stato dedicato, questo ragazzo sta pian piano, secondo me, conquistando la fiducia dell'allenatore e anche dei tifosi. Questa sera secondo me ha fatto un'ottima partita anche in impostazione della manovra.
6: Rafa Marin per me è un acquisto. Il Napoli quest'anno ha acquistato Rafa Marin, sta giocando molto bene. A me era piaciuto anche in altre, è stato un po' martoriato nella partita di Genova, ma secondo me aveva fatto bene anche lì. È un ragazzo che, guardando come sta giocando e guardando i disastri che ha fatto il Villarreal in Champions League, mi viene da pensare perché non l'hanno riscattato. Questo era il grande dubbio, no? Cioè, se uno fa tanto bene, perché poi la squadra non lo riscatta? Non si capisce, perché poi di fatto, secondo me, tra i più positivi di questo Napoli in questo avvio di stagione, sembra strano perché stiamo parlando di un difensore e il Napoli prende tanti gol, però si fa sentire con gli avversari, è pronto al fallo tattico quando va fatto, in impostazione, hai detto bene tu, ha fatto dei cambi di campo che potevano creare delle superiorità abbastanza interessanti, mentre invece Gilmour addirittura li ha sbagliati tanti di questo tipo. Quindi sono d'accordo con te, Rafa Marin promosso.
5: Ragazzi, se avete domande per Vincenzo, è a vostra disposizione.
0: Diego sta impazzendo, perché se non fa una domanda a Perna, Diego Maradona non torna a casa. Volevo ricordare.
5: E allora gli passo immediatamente l'auricolare, perché non me lo voglio perdere questo momento.
0: Assolutamente no. Nelle more ricordo al mio amico Vincenzo Perna che anche il Napoli ha fatto la stessa cosa con Elmas, non riscattandolo. Giusto il tuo rilievo su Rafa Marin.
6: Vabbè, ho capito, però sì. Elmas ce l'abbiamo avuto qua, hai capito quanto? Ci ha vinto pure gli scudetti qua, non è che
0: potevamo riscattarlo. Io non so quello
6: capito,
0: che ti vorrà
6: chiedere.
0: Abbiamo
6: spazio in lista.
0: No, non so quello che ti sta per chiedere Diego.
1: No, la mia domanda, io ascoltando la radiocronaca della partita, venendo qui in radio prima, Paolo e Vincenzo dicevano una cosa molto interessante, che è la domanda che ti ho fatto anche prima a te. Credi che in queste tre partite il Napoli si è abbassato e ha fatto blocco basso per scelta o perché è stato costretto?
6: Io credo che sia entrambe le cose. Cioè, da un lato praticamente è stato costretto dagli avversari, perché le pressioni portate non tanto dal Como, però dall'Inter e dall'Arsenal in qualche modo, secondo me, indirizzano la squadra avversaria ad abbassarsi, perché la loro qualità, la capacità di palleggio che ti sposta il pallone da una parte all'altra e anche nello stretto tecnicamente riesce a metterti in difficoltà, secondo me un po' ti indirizza. Però probabilmente è stata anche una scelta, però non credo sotto il profilo tattico, credo sotto il profilo fisico, cioè di una squadra che a un certo punto ha cercato di fare necessità virtù e affidarsi a questo tipo di atteggiamento per provare a sbarcare il lunario, e purtroppo non è andata bene né nell'una né nell'altra partita. Mi riferisco soprattutto alle sfide con l'Arsenal stasera e con l'Inter.
1: Con l'Inter si mette a 5, prende 2 gol, stasera si mette a 5 e prende gol.
6: Sì, no, sono d'accordo con te, però nell'idea di Massimiliano Allegri non c'era l'idea di mettersi a 5 inizialmente, perché quando Favasuli entra, Favasuli va a occupare l'esterno alto, va a fare l'esterno alto, e quindi di fatto vuol dire che tu stai cercando di mettere solo una forza fresca, non stai cambiando modulo, poi la partita ti porta a dover avere quell'atteggiamento.
0: Sei soddisfatto, signor Diego?
1: Molto.
0: Possiamo liberare i nostri due eroi dallo stadio Maradona e farli tornare a casa?
2: Direi.
0: Dopo una giornata davvero impegnativa, intensa, che li ha visti come sempre protagonisti.
5: È calda, molto calda.
0: Vabbè, io vorrei sapere che tenete nello zainetto tutte e due, cioè oltre le cibarie varie.
5: I compiti per domani, che ci ha dato Walter.
6: Okay. La merendina.
5: La merendina, probabilmente.
0: Studiate stasera, andate a riposarvi che domani inizia una lunga giornata. Kiss Kiss Napoli, cari amici. Grazie di cuore.
6: Che ce lo so.
5: È che assolutamente lo sappiamo, e tra l'altro potrete ascoltare un one to one con Costantino Favasuli, che ha rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni. Naturalmente domani nel corso di Radio Gol potrete ascoltare le dichiarazioni in esclusiva che ci ha rilasciato una delle note positive di questa serata. E soprattutto, ragazzi, vi do una piccola anticipazione: la sicurezza nei propri mezzi e anche in quello che la squadra sta facendo, in come la squadra sta seguendo Massimiliano Allegri. Ora, naturalmente, i risultati non stanno arrivando, ci sono sicuramente delle cose da migliorare, ma chi dice che questo gruppo non è unito, che questo gruppo non ha motivazioni, che questo gruppo è arrivato alla fine di un ciclo e non è più coinvolto in questa stagione, sbaglia davvero di grosso, perché lo stiamo vedendo in campo anche nelle sconfitte e nelle parole sia dell'allenatore che dei protagonisti, dei calciatori.
0: Ci è piaciuto Favasuli. Grazie amici, un abbraccio, a domani.
2: Ciao ragazzi,
5: buona serata, a domani.
6: Ciao a tutti.
0: Ciao. E i nostri Marcello Calvano e Vincenzo Perna. Cara donna Susi, che ci racconti? Io ho una sorpresa. Sì, però tra poco te la dico, vai avanti.
2: Quindi andiamo prima al telefono,
0: sì,
2: perché c'è Mario in linea da un po', quindi ci colleghiamo con Mario. Ciao Mario.
0: Assolutamente.
2: Mi sa che Mario non c'è.
0: Mario, non crollare nel finale, proprio tu hai resistito fino adesso, per meriti sportivi dovresti...
1: Tra poco chiama Felice.
0: Felice all'1 meno 5.
2: Ah, è vero.
0: Anzi, devi anticipare all'1 meno 10, perché io lo dico già agli amici che solo ora si fossero messi in collegamento con noi, gli ultimi 8 minuti della trasmissione li dedichiamo ovviamente per risentire sia Favasulli che Allegri, che ci hanno sono andati ovviamente protagonisti in conferenza.
2: Però abbiamo ancora amici che chiamano allo 081-546-6873 e in questo momento in linea c'è Pietro. Ciao. Ciao Pietro.
7: 683 e...
2: Sento la mia voce però, Pietro, quindi...
0: Pietro, devi chiudere il volume del televisore.
7: Sento la mia voce però.
8: Sì.
2: Ok.
0: Chiudilo.
8: Hai ragione, ecco. Ho chiuso.
2: Eccoci.
8: Allora ragazzi, vai, il discorso è questo: io sono reduce dallo stadio, sto appena arrivando a San Giorgio a Cremano,
2: sì,
8: dopo solo n ore di solito traffico.
0: Ci sta, ci sta, ci sta. Però hai sentito a noi in radio, quindi abbiamo fatto compagnia.
8: Siete molto bravi, molto diciamo, positivi.
1: Grazie.
8: Io vengo dallo stadio, voglio dire prima di tutto che fondamentalmente sono ritornato per la prima volta quest'anno, sono abbonato, i miei figli.
0: Bene.
8: E devo dire che a me non piace l'atteggiamento della curva, onestamente la partita come oggi bisogna tifare eccetera, cioè,
0: io veramente mi auguro che questa situazione che di nuovo sia acuita in maniera particolare venga un po' sbustata, perché non fa bene a nessuno.
8: Una serata del genere bisogna combattarsi, invece i soliti cori stupidi, vabbè, quelli là sempre la curva contro la polizia eccetera, beh, la mettiamoli da parte,
2: sì,
8: però pure della rendis tutto il tempo, e c'è poi tra ogni mezz'ora magari il coro per il Napoli eccetera eccetera, poi cioè, fondamentalmente poi onestamente ragazzi, io dal campo voi dite positive cioè ragazzi, Napoli non gioca a pallone, io non lo so come, che partita avete visto, che non lo so, forse l'ha vista io, schiacciatissimi 5-4-1 nella migliore delle ipotesi. Prendi la palla e speri, butti una pietra avanti e speri che la prenda Olium, piuttosto che il De Bruyne di turno riesca a fare un assist, non si sa a chi poi, perché se parti da 70 metri dalla porta, penso che sia abbastanza complicato fare gol, comunque arrivare lucido davanti alla porta. Poi
0: però, sapevi che però giocava contro l'Arsenal, sì, cioè, questo lo sapevi,
8: sì.
0: Cioè, okay.
8: Vabbè, sì, sicuramente, però io onestamente col Como ho visto, vabbè, il Como così gioca a pallone e è venuto a perdere tempo da Napoli che facevano i passaggetti a 1 all'ora e noi non andavamo a pressare. A Milano abbiamo la fortuna di andare 2-0, ci inchiodiamo dietro, sbagliamo tutto il possibile, cioè, però facciamo pure là tantissimo contropiede, non mi venite a dire che Napoli ha dominato a Milano e che abbia avuto qualche momento poi siamo anche sfortunati evidentemente, però fondamentalmente oggi esaltarsi, è vero l'Arsenal finalista di Champions League c'è, però caspita, andiamo in Napoli ragazzi, non è possibile che in casa davanti allo tifo da subito ci inchiodiamo dietro, non attacchiamo, non ci mettiamo e facciamo solo contropiedi.
0: Io ti ringrazio,
8: scusatemi se sono amareggiato per l'atteggiamento del pubblico, molto onestamente.
0: Hai sottolineato questa cosa che ti fa onore, per carità, eccetera. Sull'aspetto ovviamente tecnico, è una tua legittima valutazione, sai. Noi...
8: Ma io mi aspetto che diciamo 5-0 col Bologna, allora, se perché era l'Arsenal, perché era il Como o perché era il.
0: Mi aspetto che vinciamo. L'ha detto Allegri. Guarda che Allegri. Che ripeto non è proprio diciamo il più grande comunicatore della storia, no? Perché ha una metodologia particolare, però stasera io conosco un po' la materia, mi permetto di poterlo dire, però stasera lui su 3 parole su 3 risposte parla 3 volte del Bologna. Allegri parla 3 volte del Bologna, ragazzi,
1: come ci riprendiamo battendo il Bologna domenica?
0: Napoli-Bologna diventa, non voglio esagerare,
8: non
0: è la partita dell'anno, ma è la partita sicuramente svolta e chiave di questa stagione.
8: Questo certo, che vinci col Bologna puoi dire che
0: questo mi sento di poter
1: anche giocare. Perché poi dopo vai a Firenze,
0: esatto.
1: Non è una partita semplice.
8: Allenatore nuovo,
0: un abbraccio caro amico,
8: ciao, vi do
0: un approfondimento in più grazie anche all'ausilio del nostro direttore Walter De Maggio sulla situazione di Lang. No, la sorpresa è un'altra. Sulla questione di Lang, sembra ovviamente che ieri, durante l'allenamento di ieri, anche se Allegri ha parlato ovviamente di c'è stato un passaggio durante l'allenamento non riuscitissimo con un compagno, nello specifico con Vergara, hanno cominciato a diciamo così, a discutere, lui ha discusso di questo passaggio, nei commenti ha esagerato e Allegri l'ha allontanato dal campo. Poi stamattina Lang ha chiesto scusa a società e ovviamente ai compagni e ad Allegri, insomma cose di campo, no? Come si suol dire,
1: che succedono,
0: però insomma si è andato probabilmente un po' oltre e sono stati presi i provvedimenti del caso. Se non abbiamo telefonato in linea,
2: abbiamo.
0: Allora mi fermo. Vai. Abbiamo anche le pagelle.
2: Abbiamo le pagelle, abbiamo le telefonate.
1: Abbiamo
2: Felice che ci ha scritto, ha detto che ti ha sentito, quindi ci chiamerà le
0: meno 10.
2: Andiamo al telefono da Pietro. Ciao Pietro. Fabio. Ciao, ciao. Fabio.
9: Fabio, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao caro.
2: Ciao Fabio.
9: Grazie per la compagnia, sono appena uscito dal parcheggio, mi trovo ancora in zona San Paolo.
0: Ma sta ancora traffico, sta ancora traffico?
9: Per uscire dai parcheggi, sì. Intanto, avvocato, la saluto, grazie per il messaggio che ha mandato a mio figlio tramite mio fratello quest'estate, un video,
0: sì.
9: Forse capirà, sì. E saluto anche Diego, la dottoressa Fiorillo. Io non mi diciamo allineo con i disfattisti, dirò una cosa, il Napoli sta crescendo, il punto qual è che sono degli avversari. Rispetto al Como con l'Inter è cresciuto, ma ovviamente l'Inter è più forte. Rispetto all'Inter siamo cresciuti ancora, ma stasera c'era l'Arsenal. Forse molti non fanno caso al nome, se si fosse chiamato Real Madrid o Barcellona stasera 1-0 tutti sarebbero stati a metà contenti, perché potevamo prendere un'imbarcata incredibile.
0: Sarebbe stata difficile da digerire, questo sì, questo è vero, questo è vero.
9: Esatto, io sono sicurissimo che il Napoli adesso crescerà sempre di più e vedrete.
0: No, ma Pietro l'ha detto soprattutto anche Allegri in conferenza, l'hai sentito da noi, ha detto vedrete che tra un mese e mezzo la classifica cambierà e andremo avanti cercando di qualificarci in Champions. Lui è molto...
9: Ricordo una cosa, Allegri 2015-2016 nelle prime 10 partite fece 12 punti in 10 partite, vinse lo scudetto.
0: Lo ricordo. Bravo Pietro. Grazie, Pietro.
2: Fabio,
0: scusa, perché
2: io l'ho chiamato Pietro.
0: Susi, l'ha chiamato Pietro, io ascolto Susi e quindi ho detto Pietro. Grazie Fabio.
2: Ciao Fabio. Andiamo ancora al telefono.
0: Come no? Che priorità assoluta.
2: Vittorio, Ciao Vittorio.
10: Avvocato, buonasera. Ciao Susi.
0: Ciao caro.
10: Ciao Dico Junior.
1: Ciao caro.
10: Avvocato.
0: Che? Piano piano.
10: Voi lo sapete che mi seguo sempre.
0: Sì,
10: ci siamo sentiti.
0: Sì.
10: Vittorio, Raffi e Chloe da Ravello.
0: Ravello, Raffi e Chloe, la mitica Ravello, il gioiello della costiera amalfitana.
10: I vostri amici da Ravello.
0: Ah, grande amico. Gioco in casa, gioco in costiera amalfitana. Non si può portare a Milano, vai!
10: Allora, condico ogni tanto faccio un po' testa a testa, perché vabbè, lui è duro, però io...
0: Guddiaghito.
2: Guddiaghito è duro. Perché?
0: Fai testa a testa, fai male se fai testa a testa.
1: Perché fai testa a testa con me?
10: Perché ci sono alcune cose che non
0: sei d'accordo.
10: Non lo so.
0: Ok, vabbè,
1: non sei d'accordo con me.
0: Avete pensieri diversi.
1: Consideri Lang e Lucca due giocatori forti che possono dare una mano al Napoli?
10: Non lo so, quest'anno forse sì, spero di sì.
1: Ce l'auguriamo tutti.
10: Lo spero alla grande. Comunque abbiamo fatto tre partite, avvocato, che sono state... Allora, il Como, sapete, che c'ha l'allenatore che ha rivoluzionato, diciamo, un po' il calcio. Però adesso devo andare in Champions, che non l'ha mai testata questa cosa. Noi abbiamo l'allenatore nuovo, come diceva il nostro amico di prima.
0: Sì.
10: Poi c'è la mia paura, è sempre la Roma, ma sempre perché l'allenatore, però adesso entra in Champions anche la Roma.
0: Sì.
10: E a Juve una Spalletti che comunque
0: anche la Juve ha subito parecchi infortuni, ha iniziato la stagione con
10: quelli lì.
1: Bravo, infatti stavo dicendo eravamo arrivati a mezzanotte e mezza senza nominarli, stava andando tutto liscio.
10: Hai ragione, però Villati strisciati, colorati, comunque c'hanno 5 attaccanti, cioè noi purtroppo Conte ci ha spremuto fino all'osso e
0: vabbè. Vittorio, scusami Vittorio, voglio finire visto la telefonata anche con una cosa un po' ludica, scusami un attimo, ma donna Susi Fiorillo non è stata invitata al matrimonio di Ilary Blasi che si farà a Ravello?
10: Scusa, Villa Cimbrone.
0: No, Villa Cimbrone, scusa.
10: Non lo so, io lavoro proprio al lato, no, ma ci sono stato anche.
0: Scusa, vuoi dire, se Hilary Brasi non invita Donna Susi Fiorillo?
2: Mi sento offesa.
0: Scusami,
10: ma secondo me non ha invitato neanche me. Nostra Susi,
2: non c'è invitato, matrimonio a porte chiuse, forse. Esatto.
0: Vabbè.
10: No, è blindato. È blindata adesso.
0: Per noi nulla è blindato. Un abbraccio, grazie Vittorio.
10: Quello che ti volevo dire, avvocato, dobbiamo dare tempo all'Elli. Secondo me, è l'allenatore giusto, speriamo.
0: Vediamo.
10: Bene.
0: Grazie, un abbraccio.
10: Un bacio a Diavito, ma soprattutto alla nostra Susi.
2: Grazie, Vittorio.
0: Donna Susi.
2: Bisognava dare tempo ad Allegri, però adesso siamo un po' al limite con il tempo.
1: Tanto niente male il gol di Rafinha col Feyenoord.
0: Qua era con l'Atalanta che tutti andavano in scivolata fuori, ve lo ricordate? Qua, sì, devo la sorpresa.
2: La sorpresa?
0: Sì. Vi faccio sentire in conferenza stampa Arteta. Volete sentire?
11: Sì.
0: Sentiamo, è interessante. Arteta è uno dei grandi allenatori. Prego, regia.
12: È qualche cosa che mi fa piacere, che c'è sempre magari anche una 1-0 alla fine della partita, abbiamo magari anche rischiato su quell'occasione di De Bruyne, però siamo riusciti comunque a vincere la partita e credo che la meritavamo di vincere. Abbiamo partito molto di Odegaard quest'anno, ti ha dato molti motivi di parlare, ha creato tantissimo, ma sembra che come lui abbia proprio cercato di prendere in mano la partita a un certo punto. Sei impressionato da questo? È importante per i giocatori con questa mentalità che possano giocare con questa personalità. Magari se non ti riesce la prima, continui a insistere, continui a provarci, a tirare, cercare di uscire dalla tua posizione. E credo che lui ha questo stato emotivo al momento, che dove vuole vincere, e ha segnato un gol eccezionale stasera. Hai parlato spesso delle posizioni. Credo che abbiamo molti giocatori al momento che possono prendere la palla e poter attaccare, e magari rispetto magari al passato, cercando di magari cercare di posizioni o prendere gli spazi in maniera diversa, e cerchiamo sempre di farlo. Qual è un target per il numero di gol? Gol in tutte le partite. In termini di quegli spazi di cui parlavi, sembra che sia Odegaard che Saka cercavano sempre di cercare di giocare tra le linee, di trovare quegli spazi, e il fatto di continuare comunque sia a cercare, non magari non provare qualche cosa diverso. Hanno un'ottima qualità e sono bravi a capire magari dove sono i punti deboli della squadra avversaria, e cercano di giocare ovviamente contro squadre che sono molto organizzate, e non è mai facile, ma questo è importante, avere molta qualità nella squadra. Sono 13 partite vinte tra campionato e coppa, questo record è eccezionale, questa esperienza vi aiuta in questa competizione. Ogni giocatore sta mettendo tutto quello che può in qualsiasi partita, in qualsiasi azione. È un piacere vederli giocare così, quando perdono la palla come reagiscono subito. È qualcosa di incredibile, ci dà l'opportunità di vincere questo tipo di partite. Odegaard nella stagione passata ha avuto più infortuni, ha segnato molto meno, e adesso ha già segnato 4 gol in questa stagione. Lo vedi un giocatore diverso? Intanto deve essere disponibile, l'anno scorso è mancato in tante partite, adesso lui ha questa qualità in più, e chiaramente questo crea delle relazioni diverse intorno a lui, può fare delle cose diverse, può essere più responsabile per quanto riguarda la fase offensiva. Si aspettava questo tipo di partita del Napoli? E c'è un giocatore in particolare che l'ha impressionato di più del Napoli? Mi aspettavo una partita così, molto simile alle circostanze che avevamo preventivato. Nel Napoli c'è uno dei miei giocatori preferiti che è Kevin De Bruyne. Ho avuto la possibilità di allenarlo, sono stato con lui per, è stato con noi per 4 anni, uno dei migliori giocatori, è sempre una gioia vederlo giocare. Grazie.
0: Eccoci qua, abbiamo sentito Arteta, era giusto ovviamente sentire un allenatore che ha davvero fatto non bene, di più, oserei dire di più, quello che ha fatto Arteta, non solo perché gli ha riconosciuto Allegri, ma quello che ha fatto Arteta è davvero incredibile. Cioè, ma quindi ti è piaciuta questa... Abbiamo qualcuno al telefono?
2: Al momento no.
0: Ok.
2: Aspettiamo Felice, ovviamente.
0: Sì, vabbè, a meno 10 devi chiamare Felice.
2: Ah, ok, giusto.
0: Ti faccio
2: allora
0: una domanda velocissima, Diego, perché poi a me la tattica mi piace moltissimo, poi parlarne con te è ovviamente motivo di grande accrescimento. Ma,
11: grazie.
0: Tra poco sentiamo, vediamo le pagelle, però ti volevo chiedere questa cosa che a me piace molto, seguendo io spesso, tu lo sai, il calcio internazionale, questa contromossa di Alonso, cioè di spostare i giocatori su un calcio d'angolo, mettere 4 giocatori, i 2 attaccanti e 2 centrocampisti nella metà campo avversario.
1: Ah, in sostanza l'Arsenal ha un membro dello staff tecnico di Arteta che è molto molto bravo sui calci da fermo, e la contromossa di Alonso è sicuramente per
0: creare meno confusione in aria?
1: No, per tu praticamente...
0: Ma lei è una scelta, cioè voglio dire...
1: Se tu uno schema lo prepari con 6 giocatori e poi sei costretto a farne andare 2 dietro e lo schema si...
0: Cambia,
1: inizia ad avere qualche problema, diciamo, infatti loro hanno avuto problemi sulle...
0: Ma il Napoli sta per fare gol nel primo tempo su questa cosa?
1: Sì. Una ripartenza.
0: Sulla ripartenza, calcio d'angolo, Meret prende il pallone, rilancia. Vero. E il Napoli si è trovato con i giocatori davanti. Cioè, voglio dire, era proprio l'ottimizzazione massima.
1: Questo però testimonia il fatto che Allegri, sia con il Como che con l'Inter che con l'Arsenal, nonostante le 3 sconfitte, ha preparato tutte e 3 le partite dal punto di vista del piano tattico, il piano partita, le ha preparate bene.
0: Questo non c'è dubbio alcuno, mi sembra incontrovertibile questa cosa.
2: Donna Susi, è arrivato il momento delle pagelle.
0: Sì, ci siamo. Sono molto fiero di queste pagelle. Molto fiero.
2: Perché io non le ho...
0: Sì. Vai.
2: Eccole qua. Allora, 7 ad Alex Meret. 6 il voto invece per il capitano Di Lorenzo. 6 il voto per Amir Rahmani. 6, quindi la sufficienza anche per Rafa Marin. 6 il voto per Olivera. 6 anche per Gilmour. 6,5 il Botka. 6 Kevin De Bruyne. 6 Politano, 6 Alisson Santos, 6 Højlund. Per quanto riguarda invece i subentrati, 6 a Milinkovic Savic, 6,5 a Costantino Favasuli, 6 ad Antonio Vergara, Luca Neres senza voto, 6 Massimiliano Allegri.
0: Ci sono 2 cose che voglio spiegare. La prima è che non ci sono insufficienze per me in questa partita.
2: Esatto.
0: Noi abbiamo sempre dato un'insufficienza. C'è una partita che dal lato, da un punto di vista anche tattico, tecnico, eccetera, il non aver dato insufficienze è anche un premio alla dedizione totale di tutta la squadra in ogni suo effettivo per la prova, poi con risultanze, con migliori, peggiori, eccetera, ma non mi sentivo, nonostante la 3ª sconfitta, di dare un'insufficienza. Mi sembra normale che la prestazione di Meret nel primo tempo sia una prestazione da sottolineare come il migliore in campo, così come ho voluto premiare leggermente la 3ª volta consecutiva la prestazione di Lobotka, che io non so quanto possa resistere a giocare in questa maniera, propositivo davanti alla difesa, va a costruire, va a pressare, cioè Lobotka era tempo che non lo vedevo in queste condizioni, e poi mi fa piacere che tutti quanti abbiano premiato questo esordio davvero intenso, non è che ha fatto cose strabilianti, ma l'ingresso di Favasuli è stato un ingresso, secondo me, da segnalare. Gli altri... Uno poteva dare 6,5 a 1, 5,5 a un altro, 6+1, 6-1 a un altro, eccetera. Ma la prestazione del Napoli è stata una prestazione uniforme, conforme di squadra. Prego,
1: è vero,
0: signor Diego.
1: È vero, no, io sono d'accordo. Questa volta non ho niente da dire, meno sul 6,5 a Olivera.
0: Avresti dato
1: 6,5
0: alla Lobotka.
1: Il resto sono d'accordo con te.
0: Donna Susi?
2: Sì, sono d'accordo anche io. Voti giusti, equilibrati. Mi è piaciuto tanto Rafa Marin, ne abbiamo parlato anche nel corso, ovviamente, del bar dello sport. Sono d'accordo, sì. Bene, bene, bene Favasuli, abbiamo commentato anche questo. E quindi Quindi sì, nulla da aggiungere.
0: No, mi sembrava giusto
1: stavolta
0: premiare.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: Mi sembrava giusto premiare, ribadisco, la prestazione della squadra, cioè veramente della squadra che più, veramente più di così, poi ci poteva essere una ripartenza. Non siamo, devo dire la verità, in queste tre sconfitte che hanno una genesi particolare ognuna di loro, non siamo stati mai premiati da un episodio fortunato. L'episodio fortunato ce lo siamo guadagnati a Genova con quel contatto De Bruyne, però la partita ormai era incanalata, in una maniera o nell'altra il Napoli avrebbe fatto gol. In queste tre partite, con il Como, sei sotto 2-1, Lobotka pareggia all'ultimo secondo e Lucca c'ha mezza gamba in fuorigioco per pochi centimetri, non premiati. A Milano sappiamo tutti l'horror che è successo sull'azione di Anghissa, e in questa partita Odegaard trova il tiro della vita e noi qualche piccola ripartenza poteva andarci un attimino meglio. Cioè non siamo stati mai premiati negli episodi, non so se sei d'accordo.
1: Per me sono tre partite sotto molti punti di vista positive.
0: Sì, progressivamente in crescita.
2: Esatto,
1: non sei stato fortunato, soprattutto con il Como, perché... Como Inter,
2: perché
1: forse stasera
2: Inter,
1: un po' di meno,
0: certo.
1: Però Como Inter non sei stato fortunato, però la classifica giocando così sia giusta, che il Napoli è una squadra forte.
0: Lo ha detto più volte Allegri e quindi noi ascoltiamo ovviamente il nostro mister. C'è qualche
2: notizia? No, arrivano messaggi, sì. Devo dire questa volta anche chi ci scrive è d'accordo con le pagelle e anche su quello che abbiamo detto sui singoli, ad esempio leggo un messaggio: sono convinto che Rafa Marin diventerà un grandissimo giocatore alla faccia di tutti quelli che lo davano per brocco, invece zero sbavature.
0: Poi la prossima partita il Napoli giocherà proprio a Villarreal, che sì, è la squadra con la quale Rafa Marin è andato in Champions League, quindi voglio dire, non è che abbia fatto
1: è stato protagonista,
0: assolutamente sì, e quindi poi insomma Villarreal ha deciso di non riscattarlo. Tu avevi conservato, oltre qualche altro messaggio, quello che volevo sottolineare all'inizio di trasmissione del calendario del Napoli, delle altre sette partite.
2: Sì.
0: Ricordo che l'avevi già messa da parte, soltanto per questo te l'ho chiesto, non per me.
1: Il Napoli quando rientra dalla sosta c'ha nove partite in sì, 20 giorni.
2: Sì, perché Bologna e Fiorentina, ok,
0: poi
2: quindi fino al 20 settembre, poi
0: sosta.
2: C'è la sosta, si ritorna in campo il 10 ottobre contro il Frosinone, partita serale alle 20:45, dopo tre giorni c'è la partita di Champions contro il Villarreal, poi ancora dopo soli quattro giorni contro il Venezia, il 17, sì, e il 20 contro il Bodo Bodoglimt, che pure è un'altra partita non semplice.
0: In casa.
2: E
0: due trasferte, Porto e Manchester City.
2: Dopo il Bodo
0: abbiamo Porto e Manchester.
2: Per quanto riguarda la Champions, sì, abbiamo il Porto, abbiamo il Manchester City e poi abbiamo l'8 dicembre invece in casa il Club Brugge.
0: Il Brugge e poi le ultime due con Sabah e Vikinger.
2: Esatto,
0: quello
2: esatto.
0: Che voglio ribadire,
2: chiedo anche
0: a Diego, riuscire a fare, io devo considerare, diciamo, dobbiamo considerare Bruges, Sabah e Viking, le ultime tre, di cui due in casa. Sabah e il Viking.
1: Con questo calendario, sì, togliendo City e Arsenal, e se non ti qualifichi.
0: Cioè, voglio dire, i famosi 12 punti che chiede
1: Allegri. È
0: veramente
1: Allegri. Una catastrofe.
0: Sì, allora, i 12 punti che chiede Allegri. Ribadisco, è sempre poi delle partite le devi giocare tutte, non lo sappiamo.
1: Vabbè, questo è normale.
0: Oggi abbiamo cominciato a vedere il Viking perdere in maniera insomma netta con lo Stoccarda, insomma dobbiamo capire il Sabah che gioca mi pare nella giornata di domani. Comunque io posso mettere nel novero delle possibilità di fare 9 punti nelle ultime tre gare con Bruce in casa, con il Sabah e con il Viking? Sì, ok, devi. Le facciamo, lei mette il Napoli in 5 giornate, adesso 4 perché ha perso con l'Arsenal. Porto, City, Villarreal fuori casa, Bodoglimt in casa, ok? Bodoglimt in casa, riusciamo a fare questi benedetti 3 punti?
1: Dovresti.
2: Diciamo che l'obiettivo è quello.
1: Dovresti.
0: Porto, City, Villarreal fuori casa e in casa il Bodoglimt.
1: Porto e Villarreal non sono due trasferte facili, okay. Ecco, mettiamola così. Però in casa col Bodo, nonostante il Bodo sia una squadra forte, una squadra che ha dato fastidio, però non ogni anno. voglio dire, quest'anno dovrebbe.
0: L'anno scorso il Bodo, al di là del suo campo in casa, dove...
1: Tra l'altro domani fa l'esordio con il Bayern. Bayern Monaco o Bodo.
0: Vedremo, vedremo il da farsi. Abbiamo qualche notizia, perché ci abbiamo verso la conclusione.
2: Abbiamo una telefonata, sì. C'è Luca.
0: Ah, Luca, vai.
2: Ciao Luca.
11: Buonanotte ragazzi, complimenti.
0: Ciao, poi,
1: ciao Luca.
11: Mezzanotte, ciao ragazzi. Ma io esco fuori da tutto, perché perdere con l'Arsenal, come abbiamo perso, ma sì, mi sta bene, assolutamente. A un certo punto i cambi dell'Arsenal li ho quantificati un attimo, pare intorno ai 500 milioni, quindi euro più, euro meno.
0: Sì.
11: Detto battuta a parte, ma non è una battuta, la realtà, ma può essere, lo dico in napoletano perché ce l'ho proprio qua,
0: sì,
11: ma può essere, no? Che arriva un guaglione da Catanzaro, butta il cuore oltre l'ostacolo e mi fa rapare, e io vengo a Lucca, che prima cosa che ho fatto contro piede la comitata e piglio una munizione, e basta. Mi fermo qua, io vi saluto, vi do la buonanotte, forza Napoli!
0: Sempre. Forza Napoli! Sì, Luca, come si è cercato di divincolarsi, abbiamo visto quell'immagine, ha cercato di divincolarsi, ha beccato in...
1: No, ma poi, a parte,
0: però l'arbitro sbaglia a non ammonire Eze nel primo tempo.
2: Ah, sì, è vero.
0: Due ripartenze, sì. Due falli di Eze è e vero. Non lo ammonisce sulla seconda. Il primo lo perdona, sulla seconda era giusta l'ammonizione.
1: Uno su De Bruyne.
0: Sì, sì, due ripartenze. L'unico errore, credo, da sottolineare da parte dell'arbitro, che mi sembra...
1: No, è stato bravo.
0: No, Nyberg, arbitro svedese. Vuoi leggere qualche messaggio?
2: Ma sì, ci scrive Daniela, nessuno si è chiesto come mai a campionato appena iniziato e senza la guida tecnica di Antonio Conte, che sfiancava i giocatori con i suoi allenamenti, già ci sono tutti questi infortuni dopo quelli precedenti all'inizio del campionato, ora pure Anghissa, Meret e Allison.
0: Ce lo stiamo chiedendo, non possiamo dare ovviamente risposte, caro Diego, perché esulano dalla nostra sfera di competenza, su questo mi pare chiaro ed evidente. C'è una tipologia un po' differente nei vari infortuni rispetto alle altre volte, sì. Però la situazione è questa.
1: Meretto dovrebbe essere un affaticamento.
0: Speriamo, per precauzione sia uscito, ma ragazzi, Allison...
1: Allison è pesante.
2: Allison è stato,
0: quindi
2: è stato
0: adesso
2: chiaro.
0: Diego vi farà la formazione che gioca contro il Bologna domenica.
2: E poi andiamo al telefono per l'ultima.
0: Ok.
1: Milinkovic, Di Lorenzo, Rafa Marin,
0: Rachmani.
1: Spinazzola, sì. I tre a centrocampo sono tre.
0: Quelli sono tre? A
1: Gilmour, Lobotka e De Bruyne. Se rientra Lang, se no Vergara insieme a
0: Olio del Politano. Bravo, ecco qua. Abbiamo fatto la formazione.
2: Non è difficile perché quelli sono...
0: Esatto. In anteprima vi abbiamo dato la formazione.
2: Andiamo al telefono per l'ultima telefonata. Marcello. Ciao Marcello.
13: Ciao.
2: Ciao.
13: Ciao Gianluca, sono quello di Beirut.
0: Marcello da Beirut, un personaggio eroico, storico, un nostro amico che ci segue al bar dello sport e per lavoro spesso deve ovviamente trasferirsi a Beirut e ci segue da Beirut, pensa te. Ma c'è, come stai, arrabbiato, stai deluso, come stai?
13: Dunque, sono arrabbiato per il risultato perché francamente mi sembra che è stata una battaglia persa quasi all'ultimo.
0: Sì.
13: E non sono deluso e sono contento per Favasuli. Tu sai che io praticamente è da giugno che sostengo sto Favasuli.
0: No, ha fatto un campionato Catanzaro con Aquilani eccezionale, su questo non c'è dubbio.
13: Apposta, hai visto che è combinato stasera? Mi sembra che durante sta battaglia il ragazzo sia abbastanza battagliero, no?
0: Sì, assolutamente.
13: Quindi sono contento e anche se qui sono le due di notte ho chiamato giusto per salutarvi.
0: Ti trovi a Beirut adesso?
13: Yes.
0: Mamma mia, sei un mito, ti ringraziamo di cuore, ti apprezzo molto per questa telefonata notturna che ovviamente è anche una sorta di abbraccio reciproco.
13: E io ricambio con tutto il cuore, saluto te, Diego Junior e Donna Fiorillo e niente.
2: Grazie.
13: Alla prossima.
0: Domani mattina, un quarto d'ora e vado in onda e domani mattina una ventina di minuti il tempo di andare.
13: Ci sentiamo domani.
0: Sì, domani mattina il tempo di andare a casa.
13: E comunque volevo dire, persa una battaglia, ma la guerra ancora è lunga.
0: Sì, meglio che non parli le guerre, tu stai a sentire Marcello.
1: Non sei nella zona geografica giusta.
0: Lascia perdere.
13: Insomma,
0: lascia perdere.
13: ne parlo a ragion veduta.
0: Sì, lo so, lo so. Per
13: buonanotte
0: anche...
13: a tutti.
2: Ciao, ciao Marcello, buonanotte.
0: Bella, no, bella, buonanotte. Questa, bella questa telefonata del nostro amico. Hai qualche ultimo messaggio prima di salutarci?
2: Ci chiedono, forse perché magari non hanno seguito quello che abbiamo detto prima, però voglio sapere da te, Diego, cosa è successo? Hai qualche indiscrezione? Cosa è successo con Lang?
0: L'abbiamo detto nei dettagli, l'abbiamo detto, quindi è reintegrato.
1: Parentesi. Sì, si è chiesto scusa.
0: Sì, ha chiesto scusa, quindi è reintegrato. Sì. No, sono sicuro che sarà così, anche perché...
2: Pare che da quello che è stato detto sia stato escluso per la partita.
1: Perché quelli sono, voglio dire. Esattamente. Dobbiamo reintegrarlo per forza.
2: Come fai ad escluderlo?
0: Allora, amici, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della Bar dello Sport edizione Champions con il nostro amico che ringrazio, Diego Armando Maradona Junior, che troverete domani, ore 12, con quel pazzo scatenato di Gianluca Miranda. Come fai a sopportarlo?
1: Me lo chiedo anch'io.
0: E non è semplice. No. Anche lui però dice la stessa cosa di
1: te. Sì, sì, sì, il problema è che io gli voglio bene.
0: Questo supera tutte le i coefficienti di difficoltà. Donna Susi Fiorini invece la vediamo e la sentiamo
2: domenica, sempre con giornata. Quel pazzo scatenato di Gianluca Miranda, domenica mattina. Dalle 10 alle 13 per Sunday Sport e poi sarò qui anche per la partita.
0: Quindi la domenica sei sequestrata a Kiss Kiss.
1: Glielo cedo.
0: Sì, fate un
2: cambio. Me lo presti domenica.
0: Una sorta di cambio merci. Una sorta di cambio merci. Io devo, prima di salutarvi, ovviamente, di darvi appuntamento tra pochissimo. Tempo giusto, prendetevi una cosa, tra poco riapre il Bar dello Sport alle 9 domani mattina qui a Kiss Kiss Napoli. Devo mandare un grande abbraccio e ringraziare la grande squadra tecnica, non solo gli inviati Marcello Galvano e Vincenzo Perna che abbiamo ascoltato ovviamente nel post gara, ma salutare qui in studio Simone Zagaria, Flavio Esposito e Fabio Esposito che come al solito ci danno un supporto incredibile lavorando per in maniera assidua con tanti problemi da risolvere all'ultimo secondo, ma lo fanno con una grandissima professionalità. Vi lascio in compagnia di Favasuli, personaggio del giorno, una chiacchiera fatta con Marcello Galvano, e riascoltate un interessante Allegri in conferenza stampa, soprattutto nell'ultima domanda, nella parte finale, dove si lancia per Napoli-Bologna. Prossimo appuntamento nel Bar dello Sport post gara, appunto dopo Napoli-Bologna domenica. Vi ringrazio di cuore, cara donna Susi, caro Diego Junior.
2: Grazie a te.
0: Ce ne andiamo?
1: Grazie a te.
0: Ce ne andiamo? Ascoltiamo Favasuli, Allegri e poi a domani. Ciao a tutti.
14: Il Napoli è in Champions, sconfitta di misura al termine di una buona prestazione. Qual è il rammarico più grande dopo questa serata? È sul volo, puoi giocare sia basso che più avanzato.
15: Sì, questa partita ci sta, abbiamo giocato contro una delle squadre più forti al mondo e d'Europa, quindi abbiamo fatto una buonissima partita secondo me, sia a livello difensivo che offensivo. Abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente, però la partita è stata fatta molto bene. Il mio ruolo io metto a disposizione al mister, qualsiasi posizione darò tutto.
16: Parliamo anche un attimo dell'emozione che hai provato nel tuo esordio in Champions League. Che cosa hai sentito quando il mister ti ha detto che saresti entrato in campo e raccontaci anche l'atmosfera, come l'hai percepita in uno stadio come il Maradona e in una competizione come la Champions League?
15: Sì, sì, sinceramente mi sono salite le farfalle nello stomaco perché è un sogno veramente. Giocare a Napoli in questo stadio mi dà un'energia indescrivibile, i tifosi sono spettacolari, quindi a me viene dare tutto, quindi sono contentissimo.
16: Ti chiedo anche, secondo te, che cosa è mancato questa sera per portare via un risultato? Fondamentalmente avete dato tutto in campo, tant'è vero che lo stadio...

0: saremo, sono sicuro.
1: Ecco, il mister, allora ieri aveva chiesto orgoglio e ambizione, quindi le volevo chiedere se ha visto una squadra orgogliosa e ambiziosa questa sera in campo. E poi Arteta ha detto: Napoli è difficile da affrontare, ma abbiamo creato moltissimo, meritavamo uno scarto molto più ampio. Questa è la terza sconfitta, volevo capire se è d'accordo con Arteta, che valutazione dà però a questa sconfitta.
2: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo delle difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Fava-Zulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato, in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
3: Kiss Kiss e poi Canale 21.
4: Mister, buonasera. Come si assorbono queste sconfitte e come ripartire poi per invertire subito questo trend?
2: Per ripartire ci vorrebbe subito una bella vittoria col Bologna, che non sarà facile. Per come si assorbono? Sicuramente c'è amarezza, delusione, perché comunque viene a tre sconfitte dopo una partita giocata tecnicamente, soprattutto nel primo tempo, molto buona. Nel secondo tempo ci mancavano un po' più le gambe, comunque c'erano dei giocatori, Gilmour era la prima partita, De Bruyne era la prima partita, quindi insomma però bisogna rimanere sereni e tranquilli, perché se difendevamo in certi momenti della partita, come è stato nel secondo tempo stasera, magari non perdevamo né col Como né con l'Inter.
3: Canale 21 e poi Repubblica.
5: Salve, buonasera. Le chiedo di alcuni singoli e di come stanno Meret, Alisson Santos, e poi ci può chiarire la vicenda Lang. Grazie.
2: Lang è semplice: stamani ha avuto un comportamento non idoneo per partecipare alla partita, semplice. Lang e Meret lo valutano domani, Alisson credo che difficilmente lo rivedremo, cioè lo rivedremo prima della sosta.
3: Repubblica, sì, e poi il Mattino.
6: Buonasera. È più soddisfatto per i progressi di cui ha parlato prima o è deluso poi per il risultato che è maturato soltanto nell'ultimo quarto d'ora? Grazie.
2: Ma sono molto arrabbiato, perché comunque abbiamo perso la terza partita di seguito, che quello che conta è il risultato. Poi indipendentemente dal risultato bisogna analizzare quelle che sono state le cose positive e le cose negative. Stasera, secondo me, diciamo, di negativo ci sono stati molti errori, o diciamo diversi errori, nella scelta dell'ultimo passaggio e di gestione della palla in certi momenti del primo tempo. Però la squadra poi ha fatto una buona partita, i ragazzi devono rimanere sereni, perché tranquillamente ci riprenderemo. Ora intanto pensiamo alla partita col Bologna, poi dopo la sosta ripensiamo alla Champions.
7: Mister, buonasera, Arpaia al Mattino. L'idea di vedere Gilmour e Lobotka così davanti alla difesa è una necessità virtù? È un'idea che lei aveva già da prima? È una possibilità anche per il futuro?
2: Ma no, hanno giocato molto bene. È normale che con due davanti a difesa hai molto più palleggio e perdi un po' in inserimento da dietro. Però direi che hanno fatto una buona partita. Gilmour era la prima partita, ha fatto veramente una bella partita.
3: Corriere della Sera e poi a chiudere Napoli Magazine.
1: Mister, per ripartire in vista del Bologna, ieri diceva: a livello difensivo di squadra, con come Inter in alcuni momenti abbiamo lasciato a desiderare. Oggi la crescita forse si è vista lì, nell'atteggiamento difensivo, soprattutto nel primo tempo.
2: Assolutamente sì, perché comunque il primo tempo, però anche come dati, credo che si è finita praticamente 52-48 a livello di gestione della palla, e siamo stati molto bravi anche nell'uscire sotto pressione, e potevamo fare meglio. Nel secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, noi però in alcune situazioni di ripartenza potevamo fare gol. Loro hanno avuto delle occasioni importanti, però in quei momenti lì l'atteggiamento della squadra è stato un buon atteggiamento di non voler prendere gol.
3: A chiudere,
8: eccoci nella serenità di affrontare questo momento particolare, che è dettato molto anche dal calendario. Quanto c'è di ottimismo e quanto in prospettiva c'è una crescita sostanziale di questo Napoli, che deve avere quale abito in questo campionato, in questa Champions?

0: Allora, per quanto riguarda il calendario, diciamo, è difficile, però io credo che l'ho detto ai ragazzi e lo ripeto stasera, l'ho detto prima. Se avessimo avuto l'atteggiamento con Como e Inter in certi momenti della partita, magari prendevamo gol, ma rendevamo le cose un pochino più difficili, invece troppo facilmente rispetto a quello che i ragazzi hanno fatto stasera. Poi c'è da migliorare sicuramente la condizione, ci sono dei giocatori che devono ancora migliorare la condizione perché hanno poche partite nelle gambe, siamo solamente all'inizio. Qual è il ruolo del Napoli in campionato? Comunque quello di innanzitutto di fare una vittoria col Bologna in casa, perché in casa non abbiamo ancora vinto, di risistemare la classifica, che in una partita non la possiamo assolutamente sistemare, ma io credo che nel giro di un mese e mezzo / due risistemeremo tutto, e l'obiettivo in Champions è quello comunque di passare il primo turno. Non sarà facile, perché in Champions, vedendo tutte le partite a parte se sarà Lazio, però c'è sempre da battagliare, però è il bello di questa competizione.
1: Certo.
2: Grazie,
0: buona serata.

0: Bar dello Sport, speciale post partita. Save the date. Il pipistrello, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a la